0: premier Meloni.
1: Invertire l'onere della prova, presumendo che anche un minorenne sia responsabile delle proprie azioni. In sostanza, chi aggredisce, devasta o compie una rapina paga sempre, anche a 15 o 16 anni.
2: Il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
1: Un tassello che si aggiunge alle altre misure già varate contro la criminalità per la premier, perché uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, spiega, colmando i vuoti intorno.
2: Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi d'aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili. E noi stiamo lavorando su tutti questi fronti, perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema.
1: Giorgia Meloni continua a lavorare anche sui dossier internazionali per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, il contrasto all'immigrazione clandestina. Tutti impegni condivisi con il presidente della Repubblica egiziano Al-Sisi e ribaditi in un colloquio telefonico. Carla Macrellino, GR1.
0: Nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, esplosioni ad Avaz e sull'isola di Keshem nello stretto di Hormuz. Nelle scorse ore Trump aveva ventilato l'ipotesi di una massiccia offensiva, lasciando comunque uno spiraglio aperto al dialogo. C'è una trattativa in corso, aveva spiegato, ma la Repubblica Islamica non è ancora pronta a firmare un accordo. Una crisi che spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent oltre $100 al barile, e alimenta le preoccupazioni dei mercati. E in un periodo di forti tensioni e rischi per l'inflazione arriva la decisione della BCE sul costo del denaro.
3: La Banca Centrale Europea conferma le previsioni della vigilia e lascia invariati i tassi di interesse, una decisione orientata alla cautela ma che tiene aperta la porta a un rialzo nella riunione di settembre. L'allarme per la nuova escalation in Medio Oriente è alto. La presidente dell'Istituto Christine Lagarde avverte che gli effetti dello shock energetico devono ancora scaricarsi appieno sui prezzi. Le previsioni di giugno di Francoforte indicano un'inflazione al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. A complicare lo scenario l'allargamento delle tensioni al Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle petroliere saudite, un quadro critico per la crescita che nel breve periodo resterà modesta, precisa Lagarde, raccomandando ai paesi l'attivazione di misure di sostegno temporanee e mirate così da preservare la stabilità delle finanze pubbliche. Infine il tema della successione ai vertici dell'istituzione monetaria, la partita si aprirà non prima del 2027, come confermato dalla stessa Lagarde che ha smentito una sua uscita anticipata. Tra i favoriti lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, già alla guida della Banca di Spagna. Francesca Capannolo, GR1.
0: Torniamo in Italia con la cronaca e la morte di Abderrahim Fakir e gli scontri a Bologna che continuano a far discutere sul fronte delle indagini. Oggi sarà eseguita l'autopsia, mentre nuovi elementi arrivano anche dalle immagini della bodycam di un poliziotto.
4: Il contatto fisico con un uomo in maglietta bianca, le mani degli agenti che cercano di separarli, Abderrahim Fakir che cade a terra all'inizio delle manovre per immobilizzarlo, sono immagini fondamentali per l'inchiesta sulla morte del 43enne, quelle estrapolate dalla bodycam privata del capo pattuglia. Sono circa le 12:30 di domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna, i poliziotti aspettano da oltre 40 minuti che Fakir si calmi. Poi quel contatto, gli agenti che intervengono, il loro avvocato Gabriele Bordoni.
5: C'è un momento di contatto, a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
4: Quel che succede dopo è immortalato degli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, mentre l'azienda sanitaria smentisce di aver ricevuto la chiamata per l'arrivo di un'auto medica. Un altro giallo da chiarire per i magistrati di Bologna, che intanto si affidano a quelli che saranno i risultati dell'autopsia prevista nelle prossime ore. Gli esami dovrebbero chiarire definitivamente le cause della morte di Fakir. Dal Marocco, però, le parole della moglie sono nette. Era una persona normale, dice, l'hanno ammazzata così, senza motivo, chiedendo giustizia per lui, giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
6: Chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
0: A Catanzaro un bambino di 18 mesi è morto in ospedale mentre altri 4 sono stati ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali, probabilmente a causa di un batterio killer. Frequentavano tutti e 5 lo stesso asilo nido a Tropea in provincia di Vibo Valentia, che è stato chiuso per essere sanificato. Aperta un'inchiesta. E in condizioni gravissime l'allieva maresciallo di 22 anni precipitata dal terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. In corso accertamenti per capire le cause e la dinamica della caduta. È scattato ieri alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da CUB e SGB. Fino alle 21 di questa sera si fermano i lavoratori di Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Garantite le fasce di servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sui siti dei vari operatori l'elenco dei treni assicurati. Emergenze incendi in diverse regioni italiane. A Certaldo nel Fiorentino le fiamme hanno lambito un resort e coinvolto un capannone. Nel parco del Pollino tra Calabria e Basilicata il bilancio provvisorio parla di circa 1000 ettari di vegetazione distrutti. A favorire i roghi anche il grande caldo. Nelle prossime ore però sono in arrivo correnti più fresche da nord che faranno calare le temperature, possibili temporali e grandinate nel fine settimana. Saranno 9 film italiani alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia al Via dal 2 settembre, 5 quelli in lizza per il Leone d'Oro, tutti coprodotti da Rai Cinema. Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e L'Estranea di Paolo Strippoli. 4 invece le pellicole italiane nella sezione Orizzonti. E noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 3.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: Anas ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato, è un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Rai Isoradio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimamente, qualche mese fa, io ho visto un film molto importante, che è Il Novecento di Bertolucci. Questo film era un po' la storia dell'Italia, raccontata proprio in due parti. Io ho cercato di scrivere, di portare in canzonetta la storia dell'Italia, degli ultimi 70 anni italiani, partendo un po' dalle guerre coloniali fino ad oggi. E allora mi sono servito, per fare questa canzone qui, mi sono servito di una donna che ha vissuto attraverso i suoi amori, i suoi umori e la sua cultura, la politica italiana. Questa donna si chiama Ida.

0: Grazie.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. Nel giorno del via libera del Consiglio dei Ministri al DDL concorrenza, il governo vara anche un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme antimaranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni. A illustrarne gli obiettivi sui social è la stessa Premier Meloni, che scrive: chi sbaglia paga. E come dicevamo, l'altro provvedimento, il disegno di legge concorrenza, che contiene anche nuove regole per le stazioni di servizio.
3: La riforma avvia la razionalizzazione della rete dei distributori e dal 2028 gli impianti dovranno offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica. Ci saranno incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro. Prevista una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o più obsoleti. Gli impianti più grandi dovrebbero avere le economie di scala per offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Nel testo non sono entrate le norme contro il telemarketing sul diritto alla doggy bag, che potrebbero però essere inserite durante il dibattito parlamentare. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale. L'accertamento del rapporto di subordinazione dei rider potrà essere svolto non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E resta al centro dell'attenzione internazionale la guerra in Iran. Nella notte l'esercito americano ha annunciato una serie di nuovi attacchi a siti militari nel sud del paese, difese aeree attivate anche a Teheran. I Pasdaran intanto minacciano la base britannica da cui sarebbero partiti bombardieri americani, mentre Donald Trump valuta un attacco ancora più massiccio. In fiamme invece gli stretti, dopo Hormuz anche il Mar Rosso, sotto attacco degli Houthi. Ed entrano in vigore oggi i nuovi dazi annunciati da Trump. La Casa Bianca ha imposto tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Restano esclusi i prodotti già soggetti a tariffiche specifiche di settore. E sempre sul fronte economico si fanno sentire le conseguenze della guerra. Il prezzo del petrolio continua a salire, il Brent supera $100 al barile per la prima volta da maggio, spinto naturalmente dall'escalation in Medio Oriente. Rialzo anche il greggio americano. Giornata pesante ieri per le borse. Milano cede quasi il 3%, in calo anche le principali piazze europee e la stessa Wall Street. La cronaca, la morte di Fakir. Oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo. Nuovi elementi anche dalle immagini del body cam di un poliziotto che ha ripreso le fasi dell'intervento della polizia. Ed è morto a 18 mesi il bimbo ricoverato dopo aver frequentato un asilo di Tropea, dove altri bambini hanno accusato disturbi gastrointestinali. La struttura è stata sequestrata dalla polizia su disposizione della procura.
4: La Family Baby School serrata. Dentro polizia e carabinieri passano tutto il pomeriggio ad acquisire documenti e testimonianze. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Su cosa sia successo nella scuola dell'infanzia di Tropea le bocche restano cucite. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale di Vibo Valentia vengono ricoverati in 2. Le loro condizioni destano preoccupazione. Vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare. L'altro bimbo resta in osservazione, ma non sarebbe in gravi condizioni. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte. Intossicazione o batterio, le ipotesi finora fatte, ma sarà l'autopsia a dare risposte a quella che al momento è una tragedia inspiegabile. Da Tropea, Ilaria Raffaele, GR1.
2: E ancora un dramma che coinvolge un bambino a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Sono 3 le persone indagate per omicidio colposo per la morte di un bimbo di 5 anni annegato nella piscina comunale durante le attività di un centro estivo. Anche in questo caso la struttura è stata sequestrata. E all'Aquila una ragazza di 22 anni è precipitata al terzo piano della scuola della Guardia di Finanza di Coppito. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. E veniamo all'emergenza incendi in diverse regioni italiane. A Certaldo, nel Fiorentino, le fiamme hanno lambito un resort e coinvolto un capannone nel parco del Pollino tra Calabria e Basilicata. Il bilancio provvisorio parla di circa 1.000 ettari di vegetazione distrutti. A favorire i roghi anche il grande caldo. Il quadro meteo però è in miglioramento, con correnti più fresche da nord, temperature in calo, ma restano possibili instabilità e grandinate nel fine settimana. Le previsioni del primo maresciallo Nello Chicchirichi dell'Aeronautica Militare.
0: Rovesce qualche temporale localmente intenso sulle regioni centro-meridionali, Basilicata e soprattutto la Calabria. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Campania e i settori settentrionali orientali della Sicilia. Bel tempo sul resto del paese. Permangono, anche se con temperature in graduale diminuzione, condizioni di onda di calore sull'entroterra delle due isole maggiori, con temperature massime intorno ai 38 gradi. Per sabato, tempo generalmente stabile e soleggiato, anche se della tarda mattinata inizieranno locali rovesci sull'arco alpino occidentale, che dal pomeriggio saranno localmente temporaleschi e si estenderanno anche rilievi di Lombardia, Trentino, Alto Adige e Liguria.
2: Ed è scattato dalle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato da CUB Trasporti SGB. Fino alle 21 di oggi si fermeranno dunque i lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Treno Nord, con possibili disagi per i viaggiatori. Garantite le fasce di servizio alle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sui siti dei vari operatori l'elenco dei treni assicurati. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Verso la scelta del nuovo CT dell'Italia resta forte il nome di Guardiola, lo conferma anche la arriva dai vertici federali. Malagò, Maldini e Leonardo hanno incontrato a Milano infatti i rappresentanti della Lega.
5: Tante idee e un progetto ambizioso, c'è un'area di grande rinnovamento, assicura Paolo Maldini, direttore tecnico, figura nuova e strategica nella visione del presidente Malagò. Con il consulente Leonardo, complicità, amicizia e condivisione, a cominciare dal nome del CT. Puntiamo al massimo, fa capire Maldini, che cita Guardiola, è lui il prescelto, ma non solo.
6: Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti, prima di parlare con Pep. Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
5: La scelta del nuovo CT, quella più imminente e necessaria per rilanciare un movimento in forte difficoltà, Maldini detta i tempi.
6: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo. C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
5: Si aspetta Guardiola dunque, con la Serie A che spinge per Conte, con Pirlo e Mancini sempre alla finestra. Manuela Collazzo, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, vi lascio alla musica di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti, effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e perché no, se possibile, chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo, tredicesima notte di fuoco in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, esplosioni in diverse città tra cui Awadh e Bandar Abbas e sull'isola di Kesh nello stretto di Hormuz. Nelle scorse ore Trump aveva ventilato l'ipotesi di una massiccia offensiva, lasciando comunque aperto uno spiraglio al dialogo. C'è una trattativa in corso, aveva spiegato, ma la Repubblica Islamica non è ancora pronta a firmare un accordo. Una crisi che spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent oltre i $100 al barile, e alimenta le preoccupazioni dei mercati. Via libera dal Consiglio dei Ministri al DDL concorrenza e al nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme anti-Maranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni dai 14 ai 17 anni. A illustrarne gli obiettivi sui social è la stessa Giorgia Meloni. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni anche se minorenne, ha detto, a ribadire le parole della Premier anche il guardasigilli al termine del vertice di governo.
3: Il ministro della giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa, parla di un disegno di legge tassello finale di un percorso iniziato con il decreto Caivano, dedicato alle periferie difficili e all'aumento della delinquenza giovanile. Questa norma, secondo l'esecutivo, colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile, chi sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari. Il nostro ordinamento prevedeva che un minore tra i 14 e i 18 anni rispondesse del reato solo se il giudice avesse accertato che fosse capace di intendere e volere. Ora quella capacità si presume sempre. Il ministro della giustizia Nordio:
4: non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore, che da ora in poi sarà presunta.
3: Il senso politico, afferma il ministro Nordio, è facilitare le indagini, visto che la criminalità minorile è in forte aumento. Una legge che segue il mutamento sociale e culturale e deriva dalla volontà dell'esecutivo di modificare l'assetto del codice penale, ritenuto datato rispetto alle tecnologie e social media. Elena Paba, GR1.
2: E carburanti e sicurezza sono i temi al centro del confronto tra i partiti.
5: Alla Premier Meloni fa eco Salvini, chi sbaglia paga, dice, è una stretta anti-Maranza chiesta dalla Lega. Per AVS i giovani sono il capro espiatorio del fallimento della destra sulla sicurezza. Matteo Renzi sferza la sinistra e impari a considerarla una priorità. Dal PD l'attacco di Elly Schlein a Giorgia Meloni:
6: hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
5: Proprio sui carburanti, Tajani, Forza Italia lancia la proposta di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità. Su fronte sicurezza il caso Bologna, dall'UDC Antonio De Poli:
7: noi ci affidiamo chiaramente alla magistratura, siamo con le forze dell'ordine, non è il caso di fare strumentalizzazioni o polemiche.
5: Fratelli d'Italia insiste nel chiedere dimissioni del sindaco di Bologna e dalla manifestazione in campagna dal titolo Mafia Sinistra denuncia le infiltrazioni camorristiche nei comuni governati dal centro-sinistra. I 5 Stelle respingono l'accusa di essere pregiudicati giudizialmente contro la polizia e per Giuseppe Conte, il sindaco Lepore, ha evitato che la guerriglia degenerasse. Alessandra Allegra, GR1.
2: La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, nel video della bodycam di un poliziotto gli istanti precedenti alle manovre di contenimento. Secondo la ricostruzione della difesa, gli agenti sarebbero intervenuti dopo un contatto tra il 42enne marocchino e un cittadino. I legali della famiglia però contestano le modalità di acquisizione delle testimonianze ed emerge che alla richiesta dei poliziotti dell'intervento di un medico, il 118 aveva risposto che non era disponibile. A Catanzaro un bambino di 18 mesi è morto in ospedale, mentre altri 4 sono stati ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali, probabilmente a causa di un batterio killer. Frequentavano tutti e 5 lo stesso asilo nido a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, che è stato chiuso per essere sanificato. Aperta un'inchiesta. È in condizioni gravissime l'allieva maresciallo di 22 anni precipitata dal terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. In corso accertamenti per capire le cause e la dinamica della caduta. Emergenza incendi in diverse regioni italiane. A Certaldo nel Fiorentino le fiamme hanno lambito un resort e coinvolto un capannone. Nel parco del Pollino tra Calabria e Basilicata. Il bilancio provvisorio parla di circa 1000 ettari di vegetazione distrutti. A favorire roghi anche il grande caldo, e nelle prossime ore sono in arrivo però correnti più fresche da nord che faranno calare le temperature, possibili temporali e grandinate nel fine settimana. Avviata la consultazione per le nuove banconote dell'euro, sulle quali saranno raffigurati temi naturalistici o grandi personalità della cultura. La Banca Centrale Europea ha presentato i 10 bozzetti finali. I cittadini potranno esprimere la loro preferenza online.
0: I nuovi volti che compariranno sui diversi tagli delle banconote dell'euro saranno scelti tra quelli di personaggi che esprimono i tratti comuni della cultura europea, come Maria Callas, soprano di origine greca che ha conquistato tutti i teatri del vecchio continente, Ludwig van Beethoven, l'autore dell'Inno alla Gioia, il genio italiano Leonardo da Vinci, il papà di Don Chisciotte, lo spagnolo Miguel de Cervantes, o ancora le prime donne insignite del premio Nobel, la scienziata polacca naturalizzata francese Marie Curie e la scrittrice pacifista austriaca Bertha von Suttner. Accanto a loro, tra i 10 bozzetti finalisti svelati dalla BCE, figurano anche le ricchezze ambientali con il tema fiumi e uccelli. La parola passa ora ai cittadini con un sondaggio aperto fino al 21 settembre. Le preferenze si potranno esprimere sul sito web della Banca Centrale Europea, ma per sapere cosa troveremo sui biglietti da 5, 10, 50, 100 e 200 euro di nuova generazione bisognerà attendere. A Francoforte la decisione finale entro fine anno. Daniele Morgera, GR1.
2: È tutto, buon ascolto su Radio 1.
8: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la 13ª notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran. L'esercito americano ha colpito siti militari nel sud del paese, attivate difese aeree anche a Teheran. L'esercito iraniano ha colpito invece basi in Kuwait. Intanto Donald Trump valuta un attacco ancora più massiccio, in fiamme invece gli stretti dopo Hormuz, anche il Mar Rosso sotto attacco degli Houthi. E sul fronte economico si fanno sentire le conseguenze della guerra. Il prezzo del petrolio continua a salire, il Brent supera i $100 al barile, in rialzo anche il greggio americano, avvio in calo per le borse asiatico. Ed entrano in vigore oggi i nuovi dazi annunciati da Donald Trump. La Casa Bianca ha imposto tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Restano esclusi i prodotti già soggetti a tariffe specifiche di settore. E in un periodo dunque di forti tensioni e rischi per l'inflazione arriva la decisione della BCE sul costo del denaro.
3: La Banca Centrale Europea conferma le previsioni della vigilia e lascia invariati i tassi di interesse, una decisione orientata alla cautela ma che tiene aperta la porta a un rialzo nella riunione di settembre. L'allarme per la nuova escalation in Medio Oriente è alto. La presidente dell'Istituto Christine Lagarde avverte che gli effetti dello shock energetico devono ancora scaricarsi appieno sui prezzi. Le previsioni di giugno di Francoforte indicano un'inflazione al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. A complicare lo scenario l'allargamento delle tensioni al Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle petroliere saudite, un quadro critico per la crescita che nel breve periodo resterà modesta, precisa Lagarde, raccomandando ai paesi l'attivazione di misure di sostegno temporanee e mirate così da preservare la stabilità delle finanze pubbliche. Infine il tema della successione ai vertici dell'istituzione monetaria. La partita si aprirà non prima del 2027, come confermato dalla stessa Lagarde che ha smentito una sua uscita anticipata. Tra i favoriti lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, già alla guida della Banca di Spagna. Francesca Capannolo, GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica. Il governo vara un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme anti-Maranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni. A illustrarne gli obiettivi sui social è la stessa Premier Meloni, che scrive: chi sbaglia paga. E altro provvedimento che ha ottenuto il via libera è il disegno di legge concorrenza, che contiene anche nuove regole per le stazioni di servizio.
4: La riforma avvia la razionalizzazione della rete dei distributori e dal 2028 gli impianti dovranno offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica. Ci saranno incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro. Prevista una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o più obsoleti. Gli impianti più grandi dovrebbero avere le economie di scala per offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Nel testo non sono entrate le norme contro il telemarketing e sul diritto alla doggy bag, che potrebbero però essere inserite durante il dibattito parlamentare. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale. L'accertamento del rapporto di subordinazione dei rider potrà essere svolto non solo da un giudice ma anche in sede amministrativa. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. La morte di Fakir: oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo. Intanto nuovi elementi arrivano dalle immagini del bodycam di uno dei poliziotti, che riprende le fasi dell'intervento della forza dell'ordine. Ed è morto a 18 mesi il bimbo ricoverato dopo aver frequentato un asilo di Tropea, dove altri bambini hanno accusato di disturbi gastrointestinali. La struttura è stata posta sotto sequestro.
5: La Family Baby School Serrata. Dentro, polizia e carabinieri passano tutto il pomeriggio ad acquisire documenti e testimonianze. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Su cosa sia successo nella scuola dell'infanzia di Tropea le bocche restano cucite. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male all'ospedale di Vibo Valentia. Valencia vengono ricoverati in due. Le loro condizioni destano preoccupazione, vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare. L'altro bimbo resta in osservazione ma non sarebbe in gravi condizioni. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte. Intossicazione o batterio, le ipotesi finora fatte, ma sarà l'autopsia a dare risposte a quella che al momento è una tragedia inspiegabile. Da Tropea, Ilaria Raffaele, GR1.
2: E ancora un dramma che coinvolge un bambino a Monterotondo, alle porte di Roma. Sono tre persone indagate per omicidio colposo per la morte di un bimbo di 5 anni annegato nella piscina comunale durante le attività di un centro estivo. Anche in questo caso la struttura è stata posta sotto sequestro. E vediamo al quadro meteo i miglioramenti. In arrivo infatti correnti più fresche da nord e temperature in calo, ma restano possibili instabilità e grandinate nel fine settimana. Allora sentiamo le previsioni del primo maresciallo Nello Chicchirichi dell'Aeronautica Militare.
0: Rovesce qualche temporale localmente intenso sulle regioni centro-meridionali, Basilicata e soprattutto la Calabria. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Campania e i settori settentrionali orientali della Sicilia. Bel tempo sul resto del paese. Permangono, anche se con temperature in graduale diminuzione, condizioni di onda di calore sull'entroterra delle due isole maggiori, con temperature massime intorno ai 38 gradi. Per sabato, tempo generalmente stabile e soleggiato, anche se della tarda mattinata inizieranno locali rovesci sull'arco alpino occidentale, che dal pomeriggio saranno localmente temporaleschi e si estenderanno anche rilievi di Lombardia, Trentino, Alto Adige e Liguria.
2: E chiudiamo con una notizia di servizio. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato da CUB Trasporti SGB. Fino alle 21 di oggi si fermano i lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e di Trenord, con possibili disagi naturalmente per i viaggiatori. Garantite le fasce di servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 sui siti dei vari operatori, l'elenco dei treni rassicurati. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua alle escursioni. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Let's go! Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.

0: Meteoni Meteo, in studio con noi il colonnello Guido Guidi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e quanti sono in ascolto su Isoradio in una mattinata con tempo tornato alla stabilità per le regioni settentrionali, cielo ancora sgombro da nubi sull'area centrale tirrenica e sulle isole, scorrono nubi invece lungo l'Adriatico con degli isolati rovesci o temporali che in giornata, nella mattinata soprattutto, potranno ancora interessare appunto l'area adriatica, le coste abruzzesi, marchigiane e poi a scendere giù tra Molise e Puglia. Nel corso delle ore centrali del giorno, pur in un contesto generale di attenuazione di questi eventi, avremo qualche temporale anche più giù sul settore ionico, tra la Basilicata e poi la parte ionica della Calabria. Nubi accompagnate da una ventilazione settentrionale che sarà stesa su buona parte dei nostri mari, non particolarmente intensa, ma sufficiente a portare una diminuzione delle temperature su tutte le regioni centrali e meridionali. Valori stabili invece al nord, dove l'aria più fresca è arrivata già da qualche giorno, e ancora elevati invece nell'entroterra della Sardegna, dove siamo ancora sui 37-38 gradi, e della Sicilia, dove saremo su valori intorno ai 35-36 gradi.
0: Grazie al colonnello Guido Guidi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Cher con If I Could Turn Back Time, se potessi far tornare indietro il tempo, come si dice, riavvolgere il nastro della vita, ma non si può, bisogna guardare avanti, non si può tornare indietro. Intanto buona giornata, guardiamo avanti in questa giornata che ci attende su Raiso Radio. Gennaro Strazzullo alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, e vediamo un po' di situazioni. Intanto risolto l'incidente in A1 tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione di Bologna. Sulla A7 tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova, code per traffico intenso. Riaperto il tratto della A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto, riaperto il tratto della A9 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, anche lo svincolo di Como Centro è di nuovo utilizzabile. Poi abbiamo code per attraversare la frontiera svizzera sulla 9 tra Lago di Como e Chiasso in direzione nord. Riapertura in A26 tra il Bivia 10 e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Poi ricordiamo le entrate e le uscite chiuse di Novi Ligure sulla diramazione Predossa a Bettole. Sulla 12 riaperto il tratto tra Genova Est e il Bivia 7, riapertura anche dell'entrata di Rapallo in direzione di Livorno. Sulla 1 riaperto il tratto tra Reggio Emilia e il Bivio con la 22, riapertura anche sul tratto appenninico della variante di valico tra Aglio e il Bivio con la 1 in direzione di Bologna. Rallentamenti per un mezzo fermo in A14 tra il Bivio a 13 e Bologna Fiera in direzione di Ancona. Chiuso ancora e lo rimarrà fino alle 6 il tratto della 23 Palmanova Tarvisio tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio. Passiamo alla 13 dove è stato riaperto il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna, riaperto anche il nodo tra la statale 16 e la diramazione per Ravenna in direzione sud da Ferrara. Terminati i rallentamenti per materiali dispersi in A1 tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze, ancora code di 4 km con tendenza all'aumento per l'incidente tra Colleferro e Ferentino in direzione sud Napoli, incidente tra Nagni e Ferentino che lo provoca al chilometro 606. È stato bloccato per un po' il traffico, adesso è di nuovo sbloccato, ma rimangono appunto queste code. L'incidente al chilometro 606, un camion e un furgone coinvolti. Rallentamenti sulla direttissima tra il Bivio con la 1 e Badia verso Firenze, veicolo fermo che ne è la causa in galleria tra corsia di marcia e corsia di emergenza al chilometro 15.300. Riaperta l'entrata di Badia, riaperta l'entrata di Firenzuola. Risolto un incidente in A14 tra Pesaro e Fano verso Ancona, risolto un incidente sulla 12 Roma Tarquinia tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione di Tarquinia. Incidente in A14 dove è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona per lo sbandamento di un camion. Al chilometro 381.4 chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pescara Sud e far rientro in autostrada a Pescara Ovest. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Tratto chiuso tra Candele e Grotta Minarda sulla 16 Napoli Canosa in direzione di Napoli, tratto chiuso anche tra Candele e Lacedonia sempre verso Napoli, e a questo punto direi di tornare alla musica, c'è Geolier.

Somber con My Body Isn't Ready. E in estate sono tanti gli italiani a partire per le mete scelte per le vacanze, e i ladri naturalmente ne approfittano. Ecco perché è molto importante conoscere i rischi e anche il modus operandi dei criminali, così da non farsi cogliere impreparati. Prima di lasciare la propria abitazione, dunque, è bene prendere ogni precauzione possibile, ma non finisce qui. È importante tutelarsi anche nell'alloggio occupato durante la villeggiatura. Di recente i ladri stanno utilizzando un nuovo trucco che consiste nel lasciare dei falsi cartelli ufficiali contenenti delle raccomandazioni finalizzate a trarre in inganno i turisti. Sono infatti arrivate delle segnalazioni da certe località vacanziere. Davanti alle porte o agli ingressi di appartamenti, case vacanze e B&B stanno comparendo dei cartelli in cui si trovano scritte, spesso in inglese, frasi come "It's very important not to lock the door with the key from the outside", ossia è molto importante non chiudere la porta con la chiave dall'esterno. Chiaramente lo scopo è quello di convincere i vacanzieri a non chiudere la porta a doppia mandata, così i ladri possono entrare indisturbati all'interno dell'alloggio e portare via ciò che trovano. Basta usare una lastra di plastica per far scattare il tutto. Si tratta di un problema non indifferente che, oltre a causare un danno ai turisti, può dare delle noie anche ai proprietari di casa che stanno affittando l'immobile. Meglio quindi stare sempre molto attenti. In questi giorni la Polizia di Stato sta cercando di mettere in guardia i cittadini, rivolgendosi in particolar modo ai viaggiatori, anche italiani. Nessuno è immune a questa nuova modalità di furto. Il consiglio è quello di chiudere sempre bene la porta con tutte le mandate possibili. Chi sceglie di alloggiare in una casa in affitto o in un B&B deve sempre stare attento a tutto ciò che lo circonda. Prima di tutto è bene conoscere regole e comunicazioni ufficiali direttamente dal proprietario e non affidarsi ai cartelli. Per ogni cosa è bene rivolgersi direttamente al titolare. Le porte, come appunto stavo dicendo, devono essere chiuse con le mandate, così da rendere più difficoltoso lo scasso. I sistemi di allarmi, se presenti, dovrebbero essere attivati ed è importante non far entrare persone sconosciute. Nemmeno a presunti tecnici, in caso di dubbio chiede al proprietario. Sempre per una maggiore precauzione, se nella struttura è presente una cassaforte, è consigliato utilizzarla. In caso venisse notata qualche anomalia, è raccomandato informare subito il proprietario e le forze dell'ordine. Insomma, è bene tutelarsi, la prudenza non è mai troppa, come del resto anche in strada. Intanto sono terminate le code in A9 tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Abbiamo dei rallentamenti per un mezzo fermo in A14 tra Bivia 13 e Bologna Fiera verso Ancona. Ancora code per l'incidente tra Colleferro e Ferentino, sono dei 5 km con tendenza all'aumento. L'incidente è al 606, e le code partono dal 601, un camion e un furgone coinvolti. Rallentamenti poi per il mezzo fermo sulla variante di Valico tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze, in galleria tra le corsie di marcia e di emergenza. E poi ricordiamo anche l'incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest, dove è chiuso il tratto in direzione di Ancona per lo sbandamento di un camion al chilometro 381,4. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pescara Sud e far rientro in autostrada a Pescara Ovest. Bene, si torna alla musica. 551, Franco Battiato, La stagione dell'amore.

0: Rai Isoradio Estate.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti faccio da mangiare, non so cucinare, odio ricamare,

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. 13ª notte consecutiva di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Le autorità iraniane denunciano 4 morti.
3: Anche a Tehran attivano le difese aeree mentre esplosioni scuotono le città portuali di Bandar Abbas e Yask, oltre che l'isola di Keshm vicino a Hormuz. I bombardamenti sono tesi a ridurre la minaccia iraniana alla navigazione nello stretto, ribadisce CENTCOM, il centro di comando statunitense, affermando di aver colpito depositi di droni, reti di comunicazione e sorveglianza costiera. L'Iran risponde con missili e droni sul Kuwait, da cui per ora non si denunciano danni e vittime. Iran, che intanto stando al New York Times, ha respinto una proposta di tregua avanzata da Washington con la mediazione del premier iracheno. E così Donald Trump prova ad aumentare la pressione, facendo sapere che sta valutando di sferrare sulla Repubblica Islamica l'attacco più massiccio di sempre e avverte che d'ora in poi i danni alle navi commerciali colpite nell'area saranno risarciti con i fondi iraniani congelati. Dall'Iran lo speaker del Parlamento, Ghalibaf, si limita a osservare. L'America voleva punirci. Ora si ritrova col petrolio a 3 cifre. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Le tensioni in Medio Oriente continuano appunto ad avere ripercussioni su borse e prezzo del petrolio. Per la prima volta da maggio il Brent ha superato i $100 al barile, il WTI a 92, chiusura in calo. Ieri per le borse europee Milano ha perso il 2,8%, in rosso anche Wall Street, il Dow Jones a meno 1%, in corso la seduta asiatica con Tokyo al momento a meno 3. Ed entrano in vigore oggi i nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% annunciati dal presidente americano Donald Trump su 60 partner commerciali. Tra questi Gran Bretagna, Giappone, India, Unione Europea. Restano esclusi i prodotti già soggetti a tariffe specifiche di settore. La guerra in Ucraina, ancora un attacco di Kiev contro un magazzino del colosso del commercio online russo Wildberries, questa volta a San Pietroburgo. L'edificio è in fiamme. Nelle scorse ore la cosiddetta Amazon russa era stata centrata anche a Simferopol, in Crimea, nella regione di Voronezh, dove la caduta di un drone abbattuto dalla contraerea di Mosca ha ucciso un bambino di 3 anni. Media ucraini riferiscono intanto che il presidente Zelensky incontrerà Trump il 28 luglio durante una visita negli Stati Uniti. Sicurezza stretta del governo sull'imputabilità dei minorenni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che cambia le regole rendendole più severe. Dai 14 anni si sarà sempre considerati imputabili. L'eventuale incapacità di intendere e volere, cioè la non comprensione del reato che si è commesso, andrà dimostrata. Ascoltiamo la premier Giorgia Meloni.
4: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli e oggi un passo ulteriore. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà a loro nulla.
2: È la stretta antimaranza che chiedevamo, commenta dalla Lega Matteo Salvini. Per la maggioranza il provvedimento si regge su un principio: chi sbaglia paga. Per le opposizioni i ragazzi sono invece il capro espiatorio del fallimento della destra sulla sicurezza. Solo propaganda, secondo la segretaria del PD Elie Schlein, per l'incapacità di affrontare i problemi reali del paese. A Bologna oggi l'autopsia di Abderrahim Fakir. La bodycam di uno dei poliziotti che lo hanno bloccato a terra è ripreso anche gli istanti precedenti alle manovre di contenimento. Sono intervenuti perché era entrato in contatto con altre persone, afferma l'avvocato degli agenti. Il legale dei familiari della vittima contestano le modalità di acquisizione delle testimonianze. Non lo hanno slegato nemmeno per rianimarlo, dice. Agli atti anche la richiesta dei poliziotti di far intervenire un medico. Il 118 aveva risposto che non era disponibile. Dal Marocco la moglie di Fakir attacca: lo hanno ammazzato senza motivo. A Cosenza un 25enne agli arresti domiciliari è morto dopo essersi lanciato dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri nell'appartamento dove viveva. I militari avevano trovato circa 100 grammi di hashish, lo avevano ammanettato quando lui si è divincolato e si è gettato nel vuoto. La madre annuncia una denuncia e accusa: mio figlio era tormentato dai controlli. Sono gravissime le condizioni dell'allieva maresciallo di 22 anni precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. Forse un batterio killer la causa della morte di un bambino di 18 mesi in ospedale a Catanzaro. Altri 4 bimbi, compagni di asilo nido a Tropea, erano stati ricoverati con sintomi gastrointestinali. gastrointestinali. La struttura è stata chiusa per la sanificazione e aperta un'inchiesta. Il calcio, il futuro della nazionale al centro dell'assemblea di Lega a Milano. Si è parlato soprattutto della scelta del nuovo commissario tecnico. In cima alla lista c'è Pep Guardiola, gli altri nomi sono Andrea Pirlo, Roberto Mancini, Antonio Conte. Il neo direttore tecnico azzurro Paolo Maldini ha però voluto sottolineare che la partita è ancora aperta. Sentiamolo.
0: Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep. Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo, parlare di disponibilità generale.
2: Sono le 6 e 5 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

You era Bruno Mars, 10 minuti dopo le 6, ci ritroviamo dopo il GR1, Gennaro Strazzullo alla console, Alessandro De Gerardis al microfono, sarò con voi fino alle 9, nella seconda parte del mattino sarete accompagnati da Max Locafaro. Intanto ci accompagnano le varie notizie, iniziando dalla 4 dove c'è un veicolo in fiamme allo svincolo di Cormano in entrata in entrambe le direzioni. Sulla 1 ancora code per l'incidente tra Colleferro e Ferentino, si registrano 5 km di coda in aumento in direzione di Napoli per questo incidente al chilometro 606 tra un camion e un furgone. Al momento si transita su una sola corsia. A chi è diretto verso Napoli consigliamo di uscire a Colleferro e attraverso la statale 6 Casilina rientrare in autostrada a Ferentino. Novità dalla diramazione Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torre 9 e il Grande Raccordo Anulare, ricordiamo anche il veicolo fermo e i conseguenti rallentamenti sulla variante Rivalico tra il Bivia 1 e Badia verso Firenze. Tutto risolto invece per l'incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Ricordiamo ancora la situazione chiusure. Intanto gli svincoli di Novi Ligure sono chiusi, ma questa è una chiusura a lungo termine che si protrarrà fino alla fine di agosto, sia in entrata che in uscita. Poi abbiamo la riapertura comunque della situazione dovuta all'incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest, quindi il tratto è stato riaperto. Tutto il resto è di nuovo utilizzabile, le chiusure non ce ne sono più, quelle che hanno interessato la notte. Adesso si torna alla musica con Anna e la sua White Western Girl.

Bene, sono le 6:16, andiamo in un bellissimo posto della nostra Italia, siamo nel Alto Adige, il lago di Carezza. Al limitare della foresta dell'Atemar, ad una quota di oltre 1500 metri sul livello del mare, un gioiello naturale e di conseguenza un hotspot turistico. Quest'anno per la prima volta è entrato in servizio sul lago un cosiddetto Südtirol Alto Adige Ranger, che a maggio di quest'anno ha frequentato il corso di formazione. Oltre a fornire informazioni ai turisti, ha già bloccato un centinaio di droni che altrimenti facilmente sarebbero finiti nel lago. Negli ultimi anni si è verificato sempre più spesso un aumento della presenza di persone o agenzie di influencer e case di produzione cinematografiche sul lago, anche in primavera o di sera, per compiere riprese e pubblicare queste foto o questi video sui social media. Spiega Andreas Greiter, vice direttore dell'agenzia Demanio Provinciale. Giorgio Poschiavin dalla Val di Fassa, il quale ha molti anni di esperienza come accompagnatore di montagna, maestro di sci, da metà maggio fino a metà ottobre, 6 giorni alla settimana, nelle fasce orarie con più visite, è impegnato nell'area del lago. Informa le visitatrici e i visitatori riguardo al lago e al sito e accompagna coloro che non riescono ad orientarsi o a comprendere la complessa rete stradale. Al tempo stesso richiama opportunamente anche le visitatrici e i visitatori che vanno nel lago, cosa che è vietata, o che lanciano in volo i droni, anche questo è vietato. Il lago di Carezza, insieme all'area forestale fino al lago di Mezzo, è un monumento naturale. Altri ancora mostrano atteggiamenti nocivi per il monumento naturale. A volte accompagna anche gruppi per i quali ha appena poco tempo a disposizione. Provvede inoltre alla sicurezza quando a causa del vento i rami cadono sulla strada verso il lago. Il lago di Carezza è una meta amata da visitatori di tutto il mondo e proprio perché il turismo è in aumento in luoghi di questo tipo dobbiamo adottare misure concrete, sottolinea l'assessore al turismo, agricoltura e foreste Louis Walker. Con il ranger abbiamo un rappresentante che informa le visitatrici e visitatori, sensibilizza e provvede a fare in modo che questa speciale area naturale venga preservata anche in futuro. Da qualche anno sempre più di frequente i droni precipitano nel lago, ha riferito Bernd Pardeller, forestale della stazione di vigilanza forestale Latemar, una circostanza che è dannosa perché possono contaminare i batteri dell'acqua. Da metà maggio il ranger Poschiavin ha già fermato oltre 100 persone che hanno azionato dei droni.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai su Radio.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa insieme con Girls Door, e tra poco le previsioni del tempo, altro aggiornamento meteo. Abbiamo novità dalla direttissima, la variante di valico tra Firenzuola e Aglio verso Firenze, rallentamenti per lavori. Abbiamo novità anche da Roma, tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est, code che si aggiungono a quelle già presenti sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il grande raccordo anulare. Si è verificato un incidente sulla 1 tra Caserta Nord e Bivia 30 a Caserta Salerno, direzione Napoli, chilometro 734,6. Ricordiamo le code di 5 km con tendenza all'aumento in A1 tra Colleferro e Ferentino in direzione di Napoli, e code a tratti adesso tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Ricordiamo a Cormano la presenza di un veicolo che ha preso fuoco in entrata in entrambe le direzioni. Arriva RAF con Dimentica.

0: Come già anticipato, aggiornamenti meteo. In studio con noi c'è Sabina Angeloni. Buongiorno Sabina.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Aggiorniamo la situazione meteorologica in questi minuti, situazione in realtà che è piuttosto tranquilla sul nostro paese. Infatti prevale il cielo sereno praticamente ovunque, soprattutto sulle regioni settentrionali e su quelle centrali. Abbiamo in realtà qualche addensamento nuvoloso più consistente sulle regioni meridionali, soprattutto in Puglia, dove c'è qualche piovasco sparso, ma anche in Calabria, dove sui settori tirrenici, soprattutto quelli più settentrionali, sono in atto dei

0: oceaniche, mentre avremo comunque questa residua nuvolosità che andrà ad interessare soprattutto il medio versante adriatico ed anche parte del sud, ed in questo caso potremo avere anche dei rovesci e dei temporali che interesseranno con maggiore probabilità soprattutto la Puglia, anche parte della Basilicata e le zone più meridionali della Calabria. Si tratterà comunque di eventi, di fenomeni che andranno via via ad esaurirsi in serata e lasceranno quindi spazio al bel tempo, e quindi la situazione sarà comunque in miglioramento. Dal punto di vista delle temperature, le temperature saranno comunque in generale ancora in ulteriore generale calo su gran parte del paese. Infatti nel dettaglio saranno in calo soprattutto sulle regioni, su tutte le regioni adriatiche, anche sulle regioni centrali, soprattutto sui settori interni, ma anche su quelle, su tutte le regioni meridionali, sulle zone settentrionali della Sicilia e su gran parte della Sardegna, sebbene ci sia comunque da dire e da ribadire che soprattutto sulle due isole maggiori e su gran parte dell'area ionica ancora per la giornata di oggi potranno essere raggiunti dei valori relativamente anomali, comunque con punte anche di 37-38 gradi.
1: Benissimo, grazie a Sabina Angeloni.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Stai rientrando da un viaggio fuori dall'Unione Europea? Attenzione alle franchigie doganali per i tuoi souvenir. Non paghi tasse per acquisti personali fino a 300 euro se viaggi via terra o fino a 430 euro se arrivi in aereo o via mare. Per i minori di 15 anni il limite è di 150 euro. Se superi queste cifre, i diritti doganali si pagano sull'intero valore del bene. Per i tabacchi i limiti sono rigidi. Solo una stecca di sigarette o 50 sigari, oppure 250 grammi di tabacco da fumo. Per gli alcolici, massimo un litro di superalcolici o 2 litri di bevande sotto i 22 gradi. Ricorda che sotto i 17 anni non c'è franchigia per alcol e tabacco, quindi il divieto di trasporto in questo caso è assoluto. Per quanto riguarda il denaro contante, come nell'Unione Europea, anche nei paesi extra UE l'obbligo di dichiarazione scatta da 10.000 euro in su. Buon viaggio in sicurezza a tutti!
3: Estate con Rai Isoradio.
5: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Peggy Goo con Woman, 6.45, primo appuntamento della giornata con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Il traffico è in aumento per gli spostamenti pendolari, ma adesso la situazione di rilievo riguarda il tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Colleferro e Ferentino in direzione di Napoli, dove un incidente causa 6 km di code in aumento. E in alternativa consigliamo di uscire a Colleferro e, dopo aver percorso la statale 6 Casilina, rientrare in autostrada a Ferentino. In Lombardia segnaliamo sulla 4 Milano-Brescia la chiusura delle entrate a Cormano, sia in direzione di Torino sia verso Brescia, per un veicolo che ha preso fuoco. Suggeriamo di utilizzare gli ingressi a Viale Certosa oppure a Sesto San Giovanni. Per traffico in ingresso alla capitale registriamo un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova fino al grande raccordo anulare, e ci sono code anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto, ma ci collegheremo di nuovo tra un'ora per altri aggiornamenti. Fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Annalisa con la sua canzone estiva. E quante ce ne sono, insomma, le canzoni estive, i tormentoni classici delle varie estati. Poi avremo l'occasione durante la giornata con Summer Breeze di gustare e rigustare cose passate, vecchi ricordi. Allora andiamo sulla 1. Sono saliti a 7 chilometri di coda per l'incidente che è ancora segnalato tra Colleferro e Ferentino. Tra l'altro la tendenza è all'aumento, l'incidente è al chilometro 606, questo incidente si è verificato tra un camion e un furgone, al momento si transita su una sola corsia. A chi è diretto verso Napoli consigliamo di uscire a Colleferro attraverso la statale 6 Casilina, rientrare in autostrada a Ferentino. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Quindi massima attenzione per chi è in transito in direzione sud. Vediamo anche altre notizie. Code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. C'è un veicolo che ha preso fuoco allo svincolo di Cormano in entrata in entrambi i sensi, rallentamenti in A7 nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 in direzione di Genova. Arriviamo a Roma, dove ci sono incolonnamenti sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione del raccordo, un chilometro di coda. Traffico anche sul tratto urbano della A24, siamo tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento. E poi parliamo di un incidente che si è verificato al chilometro 734 e 400 della 1 tra Caserta Nord e il bivio con la 30 in direzione di Napoli. Almeno fino a questo momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Levante, Tiki Bom Bom, poi l'appuntamento con i titoli del GR1 e il Vangelo sulla strada più tardi.

0: muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bam bam bam.
1: Quando è
2: pesca,
1: è la colazione. Quando è
3: alla pera,
1: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Iran, tredicesima notte di raid degli Stati Uniti. Trump minaccia un attacco ancora più violento. In fiamme anche il Mar Rosso, preso di mira dagli Houthi. Minori imputabili già dai 14 anni, dal CDM via libera al disegno di legge cosiddetto anti-Maranza. La Premier Meloni, questa norma colpisce chi pensa di essere intoccabile. La maggioranza, il provvedimento si regge sul principio chi sbaglia paga, le opposizioni solo propaganda, governo incapace di affrontare i problemi reali del paese. Fakir in giornata all'autopsia a Bologna, in un video del TG1 le immagini della body cam dei poliziotti durante l'intervento di contenimento. Calcio, i nuovi vertici della federazione presentano il piano per il rilancio della nazionale, fra i nomi per la panchina Guardiola e Pirlo.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi il Vangelo di Matteo, lo riprendiamo al capitolo 13, e ci riporta una similitudine. Gesù somiglia il regno dei cieli a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Lasciate che interpreti immediatamente questa riga evangelica per delineare la missione dei cristiani, dei cattolici, della Chiesa nel mondo. La Chiesa non esiste per salvare se stessa. I cristiani non esistono per salvare se stessi. Sì, è vero, tante volte diciamo devi salvarti l'anima. In realtà, da questa immagine emerge chiaramente che la Chiesa esiste per salvare gli altri. La rete non esiste per se stessa, per stare nella barca o nella riva. La rete ha senso, la rete, se viene gettata nel mare per raccogliere i pesci. È questa la missione della Chiesa. E attenzione, non è che tutti devono diventare cristiani. Potremmo dire che tutti devono diventare migliori. Tutti devono diventare più buoni. Tutti devono diventare davvero uomini e donne che siano tali. In questo senso, la missione della Chiesa in questo mondo, noi cristiani siamo 14, 1 miliardo e 3, e gli altri 7 miliardi e mezzo. Ecco, noi dobbiamo aiutare gli altri 7 miliardi e mezzo ad essere migliori, ad essere umani, ad essere pacifici, ad essere fratelli, sorelle. E questo è il grande senso della missione di oggi. Quando Papa Francesco parlava di fratelli tutti, ecco, questa fraternità, questa dimensione che per noi cristiani è evidente, dovremmo proporla, dovremmo sollecitarla tra tutti i popoli della terra. Ecco perché è una missione universale, una grande missione. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: dove vanno le nuvole.
1: Di nuovo in studio con noi Sabina Angeloni, ancora buongiorno Sabina.
2: Ancora buongiorno, aggiorniamo la situazione meteorologica che in realtà è cambiata poco rispetto a circa mezz'ora fa. Abbiamo infatti ancora prevalenza di bel tempo sulle regioni settentrionali, su quelle centrali anche se c'è qualche un nucleo di pioggia che si sta sviluppando sui settori costieri dell'Abruzzo meridionale ed anche del Molise, quindi ci siamo spostati ora anche sulle regioni meridionali peninsulari, dove abbiamo qualche nube in più in generale ma in un contesto che risulta per lo più asciutto ad eccezione di qualche temporale che sta interessando la Puglia salentina, e abbiamo poi cielo da sereno a poco nuvoloso anche sulla Sicilia e bel tempo anche sulla Sardegna. Questa è la situazione attuale. In generale nel corso della giornata la situazione resterà invariata sulle regioni settentrionali, anche su quelle centrali ad eccezione della possibilità di qualche rovescio temporale che potrà interessare i settori più interni del Basso Lazio nelle ore pomeridiane. Situazione diversa per le regioni meridionali, infatti continueranno ad esserci ancora queste piogge, questi rovesci, questi temporali sparsi che potranno interessare Puglia ma anche l'area ionica, soprattutto i settori meridionali della Calabria, ma si tratterà comunque di fenomeni che tenderanno via via ad esaurirsi in serata, il tutto con temperature che saranno ancora in progressivo calo. Il calo andrà ad interessare gran parte del paese, soprattutto le regioni adriatiche, ma non solo, anche gran parte delle regioni centrali, il meridione ed anche le zone settentrionali della Sicilia, così come la Sardegna. C'è però da dire comunque che le temperature, almeno su parte dell'Italia, in particolare sulle due isole maggiori, ancora per oggi risulteranno piuttosto elevate, anche con punte di 37-38 gradi.
1: Bene, grazie ancora a Sabina Angeloni.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

La novità di Madonna, 18 minuti dopo le 7, Francesco Paradisi e la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Aumentano, come del resto capita sempre intorno a quest'ora, le notizie relative al traffico, e c'è traffico in A4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Coda a tratti tra Monza e Cormano verso Torino, rallentamenti in A7 tra Genova Bolzaneto e il Bivia 12 verso Genova, incidenti in A1 tra Sasso Marconi Nord e il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna, tamponamento tra un camion e un'autovettura al chilometro 197 nord. Rallentamenti dovuti al traffico in A1 tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione di Roma, code a Colleferro in A1 in uscita da Roma, e poi ricordiamo anche gli 8 chilometri di coda con tendenza all'aumento per l'incidente tra Colleferro e Ferentino, incidente avvenuto al chilometro 606 tra un camion e un furgone. Al momento si transita su una sola corsia. A chi è diretto verso Napoli consigliamo di uscire a Colleferro e attraverso la statale 6 Casilina rientrare in autostrada a Ferentino. Poi risolta la situazione sulla diramazione Roma Sud, tra Torre 9 e il grande raccordo anulare si scorre nuovamente, mentre ancora è critica la situazione per traffico congestionato sul tratto urbano della 24, tra via Fiorentina e la tangenziale est ci sono 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento. Rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra la Strassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze, incidente in A1 tra Caserta Nord e la 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli. Adesso un tuffo nel passato, Lucio Battisti, Io ti venderei.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Rai Isoradio.

You took on a street of dreams, strade di sogno. Beh, insomma, non c'è molto da sognare in questo momento sulle strade, perché c'è un po' di movimento, tra l'altro con tendenza all'aumento. Però possiamo intanto dare qualche notizia almeno di fine situazioni strane. In A4 intanto è stato domato l'incendio che interessava il veicolo allo svincolo di Cormano, quindi di nuovo si transita regolarmente. Terminate le code tra Monza e Cormano verso Torino e i rallentamenti tra Cavenago e Trezzo. Risolto l'incidente in A1 tra Sasso Marconi Nord e il raccordo di Casalecchio. Abbiamo poi la risoluzione dell'incidente tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma, però segnalato ancora un incidente tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli, con ben 8 km di coda e tendenza all'aumento. L'incidente al 606 tra un camion e un furgone, si transita su una sola corsia. Chi è diretto verso Napoli consigliamo di uscire a Colleferro e attraverso la strada statale 6 Casilina rientrare in autostrada a Ferentino. Aumenta il traffico sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze, rallentamenti per lavori tra la diramazione per Pisa e Ponte de Rest direzione Firenze. Incidente in A1 tra Caserta Nord e il Bivia 30 verso Napoli, chilometro 734 e 4. Berz con Più in Alto.

Classicone della musica brasiliana, Aquarela do Brasil, Gal Costa. Sono le 7:36, continua il nostro viaggio sulle strade del mattino su Rai Isoradio. Parliamo di mollette, non questo, in questo caso per stendere i panni, ma pensate, le stesse mollette per stendere i panni servono in frigorifero. A che cosa? Beh, allora, mettere una molletta nel frigo rappresenta uno dei gesti più domestici, più semplici eppure efficaci per chi vuole ottimizzare la conservazione degli alimenti. Perché? Beh, in un'epoca in cui l'attenzione alla riduzione degli sprechi e la sicurezza alimentare è fondamentale, questo piccolo accorgimento aiuta a gestire meglio sacchetti e contenitori aperti. Quindi praticamente impariamo come usare le mollette in frigorifero e contribuiamo a mantenere freschezza, ordine e igiene. Una soluzione low cost che chiunque può adottare immediatamente. In questo modo, cioè mettendo una molletta nel frigo, si possono appendere i sacchetti direttamente alle griglie dei ripiani superiori. In questo modo il fondo rimane libero per bottiglie e contenitori più pesanti, massimizzando lo spazio disponibile. Questo sistema evita che i sacchetti si appiattiscano o si rovescino, riducendo il rischio di contaminazioni incrociate. Mollette per frigo trasformano il caos in ordine, rendendo più facile trovare ciò che serve. Variando l'uso di pinze da bucato in cucina, si può separare verdure, frutta e avanzi senza mescolare odori. Uno dei principali problemi del frigorifero è l'assorbimento di odori tra alimenti e usare mollette nel frigorifero per chiudere ermeticamente i sacchetti limita la diffusione di aromi forti come quelli di cipolla o di formaggio. Chiudendo bene i pacchetti con mollette da bucato si riduce l'umidità eccessiva che favorisce la crescita microbica. Questo semplice gesto supporta una migliore conservazione e diminuisce la necessità di pulizie frequenti. Quindi questo trucco della molletta per gli odori è particolarmente utile nelle famiglie numerose dove gli avanzi sono frequenti. E dal punto di vista della microbiologia, mantenere i cibi isolati riduce il trasferimento di batteri come Escherichia coli o muffe. Mettere mollette nel frigo aiuta a creare barriere fisiche che limitano l'esposizione all'aria fredda e umida. Studi sulla conservazione a basse temperature mostrano come un'organizzazione corretta rallenti la moltiplicazione batterica. Le mollette in frigo contribuiscono indirettamente a questo equilibrio igienico e sinonimi come fermalli per sacchetti e frigorifero sottolineano l'importanza di queste piccole azioni preventive. Quindi insomma, una parte di mollette toglietele dallo stand di panni, mettetele dentro il frigo e sicuramente i vostri alimenti non si contamineranno tra di loro con i vari

odori. Tra poco ci sarà il riepilogo, gli aggiornamenti dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Adesso Anitta, Emi Schilla, Fred De Palma, La Testa Gira. Hey!

0: Sera Olivia Rodrigo, 7:46, siamo pronti per collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora partiamo dal tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Colleferro e Ferentino. Per chi è diretto verso Napoli sono 7 km di coda. La tendenza è la diminuzione per un incidente risolto. Consigliamo comunque l'uscita a Colleferro ed utilizzando la statale 6 Casilina si può rientrare a Ferentino. Attualmente il tempo di attraversamento della coda è di 30 minuti. Rimaniamo sulla 1, andiamo in Toscana tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Per chi viaggia verso Roma, 4 km di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento avvenuto in terza corsia in galleria al chilometro 296 e 400. Scusate. Ed ora in Liguria sulla 7 Seravalle Genova tra Bolzaneto e Ronco Scrivia. Per chi è diretto verso Milano, coda per un camion fermo in avaria, il traffico defluisce su una sola corsia. Sempre in Liguria sulla 10 Genova Savona tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Genova Seravalle, tra coda causata dal traffico intenso per chi è diretto verso il capoluogo ligure. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 8 Milano-Varese abbiamo anche qui code a tratti tra il bivio con la 9 e Busto Arsizio in direzione Varese con tempi di percorrenza di 15 minuti. Andiamo ora sul tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Pescara Ovest per chi è diretto verso Bari. Un chilometro di coda per le operazioni di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente avvenuto in nottata in cui è stato coinvolto un solo camion. Ora sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda causata dal traffico intenso. Per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma Teramo tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est, 2 km di coda causati dal traffico congestionato. E nel pomeriggio traffico da Bollino Rosso, e per agevolare gli spostamenti sarà in vigore dalle 16 alle 22 il divieto di circolazione per i camion, quelli con peso a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Estate con Rai Su Radio, musica, news e pubblica utilità. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!

0: Maledetto me, era Fulminacci, 7.56, tra poco l'appuntamento con i titoli del GR1. Nel frattempo abbiamo code per incidente in A1 tra Firenze Scandicce e Firenze Sud in direzione di Roma. Sono di 3 chilometri, la causa però di per sé è risolta. Code a tratti sulla Firenze, Pisa, Livorno, tra Livorno Porto e Livorno SGC, strada di grande comunicazione in direzione ovest. Code per un veicolo in fiamme sulla 12 tra il Bivio a 7 Genova Est in direzione di Livorno e sono di 3 chilometri. Ricordo ancora i 6 chilometri di coda per incidente ormai risolto tra Colleferro e Anagni. Allora il tempo di ascoltare Gali e Madame insieme con Pare, poi segnale orario e titoli del GR1.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Il governo vara la stretta anti-Maranza. Giorgia Meloni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche se minorenne. Esulta la maggioranza, un altro colpo alla criminalità. L'opposizione, basta propaganda, la Premier si occupi dei veri problemi del paese. Golfo sempre più in fiamme, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Gli Houthi bloccano l'ingresso del Mar Rosso, vola il prezzo del petrolio. La morte di Fakir a Bologna, attesa per l'autopsia, prevista in giornata. Video TG1 con le immagini delle body cam degli agenti durante l'intervento di contenimento. La tragedia di Tropea, morto un bambino di 18 mesi in ospedale, quattro compagni dello stesso asilo nido. Struttura sotto sequestro, ipotesi batterio killer. Temperature in calo, il caldo africano concede una tregua. Qualche temporale al sud, domani e domenica, piogge diffuse al centro-nord. Non solo cinema, sul red carpet della mostra di Venezia anche gli Oasis. Torna Nanni Moretti, 5 gli italiani in gara, al GR1 il direttore Barbera. Calcio nazionale, rilancio azzurro e nuovo allenatore. I vertici della FIGC presentano il nuovo piano. Per la panchina si tratta con Guardiola e c'è sempre l'opzione Pirlo. Da Sanremo a tutta Europa, la RAI lancia il tour del Dopo Festival. Gli artisti più votati nell'edizione 2027 si esibiranno anche a Parigi, Madrid, Monaco di Baviera e Londra.
3: RAI Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani, la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.

Lisa Stansfield con This is the right time. Francesco Paradisi alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, sarò con voi fino alle 9. Ci sarà poi Max Locaparo per la seconda parte del mattino. In A4 code a tratti dovute al traffico tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, incolonnamenti anche a Bergamo in uscita da Milano, code adesso anche al traforo del Monte Bianco al piazzale Francese, code per un mezzo fermo in A7 tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione di Milano, code per un mezzo in fiamme tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 sia verso Genova che verso Milano. Sulla 8 tra il bivio con la 9 Busto Arsizio in direzione di Varese, code a tratti, code anche in 10 tra Genova Aeroporto e bivio a 7 verso Genova, 3 km di coda per un veicolo in fiamme sulla 12 tra il bivio a 7 e Genova Est. Il traffico è anche bloccato all'interno di questo tratto sia in direzione di Livorno che in direzione di Genova. Il veicolo è a chilometro 3600, un camion dentro una galleria, quindi massima attenzione. Poi abbiamo in A14 code per traffico tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio a 13 verso Ancona. Ci sono code anche sul raccordo di Casalecchio tra Bologna, Casalecchio e il bivio a 14 direzione sud. C'è del fumo sul raccordo di Conegliano in direzione est, interessa chi da Conegliano è diretto verso Pordenone. Poi code a tratti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, code di 2 km per un incidente ormai risolto in A1 tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. 4 km di coda per traffico congestionato, non più per incidente in A1, l'incidente ormai risolto tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli, code a Rimini Sud in A14 in uscita per le provenienze da Ancona. Poi abbiamo la 11, la Firenze Pisa Nord interessata da Sesto Fiorentino fino a Firenze Peretola, da code Prato Ovest bivio con la 1, anche qui sempre in A11 abbiamo rallentamenti dovuti al traffico intenso anche sulla diramazione per Pisa, Pisa Nord Est e tra Navacchio e Pisa Nord-Est rallentamenti. A Roma tra Portonaccio e la tangenziale est nel tratto urbano della 24 in direzione della tangenziale abbiamo code e ritorno in Toscana perché abbiamo aggiornamenti anche dalla Firenze-Pisa-Livorno tra la diramazione per Pisa e Ponte dell'Est verso Firenze, code per lavori anche tra Interporto Toscano Ovest e la 12 a Colle Salvetti in direzione di Firenze, code a tratti tra Livorno-Porto e Livorno in direzione sempre di Livorno e poi tra la Strassini e Firenze Scandicci rallentamenti anche tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa e allo svincolo di Pisa Nord-Est. Andiamo poi in A14, code per il ripristino incidente 2 km tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari, sulla tangenziale di Napoli rallentamenti tra Camaldoli e Arenella in direzione di Capodichino. Code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, sempre verso Pozzuoli tra Capo di Chino e Corso Malta, code rallentamenti anche sulla 3 tra Allacciamento A1 e Porto di Napoli in direzione di Napoli. Novità dalla 1, sono segnalati pedoni allo svincolo di Capua in uscita per entrambe le provenienze.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
0: Shaka Khan e Snoop Dogg con Boogie is in my soul. L'istituto di Francoforte ufficialmente ha aperto le porte alla partecipazione popolare per definire l'aspetto della moneta unica di domani. Il percorso di rinnovamento, nato principalmente dall'esigenza tecnica di garantire standard di sicurezza sempre più elevati contro la falsificazione, si è rapidamente trasformato in una opportunità storica per aggiornare l'identità visiva dell'Eurozona. I vecchi portali e i viadotti immaginari che hanno caratterizzato i tagli cartacei fin dall'introduzione della valuta per mantenere una rigorosa neutralità tra gli stati stanno definitivamente per andare in pensione. La BCE ha infatti pubblicato i bozzetti preliminari realizzati dai propri team di artisti ed esperti, invitando tutti i residenti dell'Unione a esprimere la propria preferenza attraverso un grande sondaggio online. L'obiettivo è raccogliere il polso dell'opinione pubblica e capire quale stile grafico riesca a trasmettere al meglio il senso di appartenenza comunitario. Le proposte sottoposte al giudizio popolare mirano a superare la freddezza delle architetture fittizie, puntando su elementi dal forte impatto emotivo e identitario. I temi in gara spaziano su diversi fronti e cercano di catturare l'essenza dell'esperienza europea. Tra le opzioni spiccano concept profondamente legati all'ambiente naturale, con raffigurazioni di fiumi e uccelli interpretati come potenti metafore di un'Europa senza confini fisici, in cui la vita e i popoli sono liberi di viaggiare e interconnettersi. Altre declinazioni visive si concentrano invece sul vasto patrimonio immateriale condiviso. Troviamo proposte grafiche che esplorano la cultura europea in senso lato, celebrando l'arte, i valori democratici fondamentali e le grandi conquiste scientifiche che hanno plasmato la storia del vecchio continente. Ogni bozzetto rappresenta un delicato equilibrio tra la necessità di raccontare una storia visiva accattivante e il rigido rispetto degli spazi destinati agli ologrammi, alle filigrane e a tutti quegli elementi tecnologici indispensabili per la sicurezza della carta moneta. Prendere parte a questa decisione epocale è un'operazione accessibile a chiunque. La consultazione pubblica è ospitata direttamente sui canali digitali dell'istituzione europea, dove una piattaforma dedicata permette di visionare nel dettaglio le varie elaborazioni grafiche, comprenderne il significato simbolico e infine votare la propria opzione prediletta. Una volta chiusa questa fondamentale fase di raccolta delle opinioni, la palla passerà nuovamente ai vertici di Francoforte. Il Consiglio di valuterà i risultati del gradimento del pubblico per prendere la decisione finale sul tema e sul design definitivo. Questa scelta sancirà l'inizio della complessa fase di produzione industriale che porterà nel prossimo futuro all'emissione dei nuovi biglietti destinati a entrare gradualmente ma inesorabilmente nella nostra quotidianità finanziaria.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

Giacchiula, Jenny e Tame Impala. Una notizia importante riguarda la zona di Genova adesso, è la notizia più importante appunto che abbiamo al momento. Sulla 12 Genova Sestri Levante è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 7 Milano Genova e Genova Est in direzione di Livorno a causa di un camion in fiamme all'interno della galleria Monte Sperone a chilometro 3600. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda in direzione Genova, 2 km di coda a partire da Genova Nervi e il bivio con la 7. A chi è diretto a Livorno, uscire a Genova Ovest sulla 7, proseguire sulla viabilità ordinaria, rientrare a Genova Est sulla 12. Invece per chi è diretto a Genova, consigliamo di uscire a Genova Nervi e rientrare a Genova Ovest sulla A7. Presenti sul posto il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso e i Vigili del Fuoco. Questa è la notizia, come dicevamo, più importante. Poi andiamo anche al traforo del Monte Bianco. Si sono formati incolonnamenti al piazzale francese per recarsi in Italia. Code per incidente 2 km e tendenza all'aumento in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi direzione Firenze. Sbandamento di una moto al chilometro 206 e 800. Rallentamenti, non più code tra la A11 e Firenze Impruneta sulla 1 in direzione di Roma. Terminate le code tra Valmontone e Colleferro sulla 1. Terminate le code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola sulla 11, dove però rimangono rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio con la 1 e rallentamenti per un mezzo fermo tra Montecatini Terme e Pistoia direzione del capoluogo toscano. Tutto terminato sulla diramazione per Pisa, eccezione fatta le code a tratti tra Pisa Aeroporto e il raccordo di Pisa Centro in direzione di Pisa. E poi andiamo anche nella zona di Livorno, tra Livorno Porto e Livorno, dove ci sono ancora delle code a tratti. Siamo appunto sulla FIPD, la Firenze Pisa Livorno. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Un classico dai Pink Floyd, Another Brick in the Wall. E siamo arrivati alle 8:36 in questo istante. Ritorno a dare uno sguardo a questa situazione intorno a Genova, perché è piuttosto critica. Ne sono interessate praticamente le tre autostrade che convergono nel capoluogo ligure, la 7, la 10 e la A12. Ricordiamo che proprio sulla A12 è stato chiuso il tratto compreso tra la A7 e Genova in direzione di Livorno per un camion in fiamme all'interno della galleria Monte Speroni al chilometro 3600. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda. In direzione Genova si segnalano 2 chilometri tra Genova Nervi e il bivio con la A7. A chi è diretto a Livorno si deve uscire a Genova, a Genova Ovest per esattezza, sulla 7 Serra Valle Genova, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Genova Est sulla 12. Invece per chi è diretto a Genova consigliamo di uscire a Genova Nervi e rientrare a Genova Ovest sulla 7 Milano Genova. Di conseguenza sulla 7 ci sono code da Busalla verso Genova e da Genova San Pier d'Arena in direzione di Milano. Ancora presenti sul posto il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi meccanici. Andiamo a vedere altre situazioni. Code per il ripristino di incidente, 4 km in A14 tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari. C'è un incendio che sta sprigionando fumo sulla 30 tra il nodo con la 16 e Palma Campania. Naturalmente prudenza in entrambe le direzioni. Rallentamenti sulla 1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze. Code per un mezzo fermo sulla 26 tra il bivio A10 e Masone verso Gravellona Toce, e rallentamenti per un mezzo fermo sulla 1 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandici verso Bologna. Terminate le code a Rimini Sud, erano segnalate fino a poco fa in uscita per le provenienze da Ancona.

0: The Bausa con Magnetic, 8:43, il momento di collegarci nuovamente con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora partiamo dalla notizia più importante, che è in Liguria e precisamente sulla 12 Genova-Sestri-Levante. Ricordo, è chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serravalle-Genova e Genova-Est in direzione Livorno a causa di un camion in fiamme all'interno della galleria Monte Sperone. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. In direzione di Genova, per lo stesso evento, si segnalano 2 km di coda tra Genova Nervi ed il bivio con la 7. Forniamo i seguenti percorsi alternativi per chi è diretto a Livorno: uscire a Genova Ovest sulla 7 Serravalle Genova, proseguire sulla viabilità cittadina e rientrare a Genova Est sulla 12 Genova Sestri Levante. Per chi è diretto invece a Genova, consigliamo di uscire a Genova Nervi e rientrare a Genova Ovest sulla 7 Serravalle Genova. Sul posto è iniziata anche la distribuzione dell'acqua agli utenti che sono fermi in coda. Andiamo a vedere ora le altre notizie, partendo dalla A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, 3 km di coda causati da un incidente. Rimanendo sempre sulla 1, andiamo in Toscana tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ed ora andiamo invece sulla A14 Bologna-Taranto per segnalare tra Panigale ed il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi viaggia verso Ancona, coda causata dal traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. Rimaniamo in A14, andiamo in Abruzzo tra Pescara Nord e Pescara Ovest per chi è diretto verso Bari. Sono 4 km di coda con tendenza all'aumento per un cantiere di ripristino della sicurezza stradale a seguito dell'incidente avvenuto stanotte che ha coinvolto un camion. Il tempo di attraversamento di questa coda attualmente è di 25 minuti. Sulla 30 Caserta Salerno tra il bivio con la 16 e Palma Campania il traffico è bloccato a causa di un incendio e del fumo che sta occupando la sede stradale. Ricordo, la direzione è quella di Salerno. A Napoli, in tangenziale tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione dei Pozzuoli, coda per il traffico. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: Non sono una signora, era Loredana Bertè, le 8:50, questo significa che il mio spazio sta ormai per chiudersi perché se ne apre un altro, quello di Max Locafaro.
1: Buongiorno, ben trovato, buongiorno.
0: Bene, benvenuto caro
1: grazie,
0: Max.
1: Grazie.
0: Lavorerai con Gennaro Strazzullo, lavorerai con Francesco Paradisi nelle prossime ore, sarai fino alle 12 in nostra compagnia. Ti anticipo che c'è una situazione piuttosto critica nell'area genovese che interessa tre autostrade, la 10, la 12 e la 7, tutta a causa di un blocco del traffico in A12. Ci sono ripercussioni anche nelle autostrade circostanti per un mezzo che ha preso fuoco.
1: Quindi come a dire che tre autostrade sono bloccate tutto, bloccate,
0: sì,
1: intasate
0: a causa
1: questo mezzo.
0: Da questo mezzo, esatto. Quindi insomma una situazione da tenere sotto controllo.
1: Monitoreremo in tempo reale.
0: Esatto.
1: Diciamolo quindi, pure, sottolineiamolo, perché noi di Iso Radio siamo gli unici a poterlo fare in tempo reale. Perché siamo gli unici. C'è chi si vanta di aggiornare H24 addirittura il traffico quando non è così.
0: Quando
1: e qui chiudiamo.
0: E chiudiamo, sì, infatti.
1: È meglio che chiudiamo.
0: Bene, allora ringrazio Francesco Paradisi, Gennaro Strazzullo per la collaborazione tecnica, da Alessandro De Gerardis. Buon proseguimento di ascolto. Ciao.

0: Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso, preso di mira dagli Houthi, e mentre Trump minaccia di usare i beni congelati iraniani in caso di danni ad altre navi, nella Repubblica Islamica 4 le vittime nella 13ª notte consecutiva di attacchi incrociati.
3: Mentre il Pentagono invia rinforzi e Donald Trump minaccia di sferrare l'attacco più duro di sempre, la notte degli iraniani è cadenzata da altre esplosioni. Le più potenti ad Ahvaz, colpito sembra un deposito di munizioni. Anche Teheran attiva le difese mentre bombe cadono su Bandar Abbas, Yak, Keshm, tutte località vicine a Hormuz, dove vengono bersagliate infrastrutture per la comunicazione e la sorveglianza marittima. Stiamo cercando di ridurre la minaccia iraniana alla navigazione nello stretto, spiegano le forze statunitensi, mentre l'Iran replica con raid su obiettivi imprecisati del Kuwait. Spiragli di tregua non se ne vedono. Teheran ha respinto una proposta americana mediata dall'Iraq, fa sapere il New York Times, e così nella marcia verso l'escalation, in cui si inseriscono anche gli Houthi yemeniti che attaccano petroliere saudite nello stretto di Bab el Mandeb, Trump avverte: d'ora in poi le navi colpite dagli iraniani saranno risarcite con i fondi congelati. Sarebbe un precedente esplosivo, replica Teheran, mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf osserva pungente: l'America voleva punirci e ora si ritrova col petrolio a tre cifre. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E a proposito delle quotazioni del petrolio e dei mercati, colleghiamoci con Milano, con Luigina Venturelli.
4: Sì, sono diversi i fronti di incertezza aperti sui mercati in questa fase, i nuovi dazi imposti dall'amministrazione Trump, la seduta negativa ieri di Wall Street per le preoccupazioni sull'intelligenza artificiale e poi il conflitto in Medio Oriente, ovviamente con il blocco di Hormuz che rischia di estendersi al Mar Rosso. Questa mattina le quotazioni del petrolio sono in lieve ribasso, comunque sfiorano i $100 al barile, in crescita del 12% in una settimana. Dopo i crolli registrati ieri, le borse europee stanno aprendo in questi minuti in modo contrastato. Milano è sulla parità, Londra e Parigi di pochi decimi in ribasso, Francoforte invece in verde di un decimo di punto. Attenzione poi al comparto automotive. Dopo i conti trimestrali di Volkswagen, che ha visto gli utili crollare di un terzo, meno 32% rispetto all'anno scorso, la casa automobilistica tedesca sta anche valutando fino a 100.000 licenziamenti in tutto il mondo. Seduta molto negativa anche per le borse asiatiche. Seul ha ceduto oltre 5 punti percentuali, Tokyo quasi 3, Shanghai e Hong Kong un punto percentuale e mezzo. A voi.
2: La guerra russo-ucraina. Zelensky incontrerà Trump il prossimo 28 luglio durante la sua visita negli Stati Uniti. Sul campo, ancora raid di Kiev contro un magazzino del colosso del commercio online russo Wildberries, questa volta a San Pietroburgo. Almeno 3 i feriti. Nelle scorse ore la cosiddetta Amazon russa era stata centrata anche in Crimea, nella regione di Voronezh, dove la caduta di un drone abbattuto dalla contraerea di Mosca ha ucciso un bambino di 3 anni. Il disegno di legge che rende sempre imputabili i minori dai 14 anni, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, da ora in poi saranno puniti quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono. Chi sbaglia deve pagare sempre, ha detto in un video la Premier Meloni. Valutazioni condivise dal centrodestra: i decreti sicurezza non hanno risolto il problema, dicono invece le opposizioni, segno che la repressione non è la strada giusta. Altro tema, la legge elettorale, che questa mattina è tornata in Commissione al Senato dopo il via libera della Camera, senza le preferenze. Di questo ha parlato poco fa il vice premier Antonio Tajani a Radio Anch'io.
5: Per noi andava bene la legge così come era stata approvata alla Camera. Se ci saranno degli emendamenti li esamineremo, valuteremo, i nostri gruppi parlamentari studieranno senza pregiudizi, senza costrizioni. Si trova sempre nell'ambito del centrodestra una soluzione che garantisca l'unità. Le preferenze non sono la chiave di tutto, l'importante è garantire stabilità.
2: È morta nella notte l'allieva maresciallo di 22 anni, precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Era stata operata per i gravi traumi riportati alla testa e al bacino. A Bologna, in giornata, l'autopsia su Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento di polizia alla bodycam di uno degli agenti, ha ripreso anche gli istanti precedenti alle manovre di contenimento. Sono intervenuti perché era entrato in contatto con altre persone, afferma l'avvocato degli agenti. Il legale dei familiari della vittima contesta le modalità di acquisizione delle testimonianze, non lo hanno slegato neanche per rianimarlo, dice. A Catanzaro, aperta un'inchiesta per la morte in ospedale di un bimbo di circa un anno e mezzo, probabilmente per un batterio, ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali altri 4 bambini dello stesso asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia, che è stato chiuso per essere sanificato. Emergenza incendi in Europa, centinaia di persone sono state costrette a fuggire in barca dalla penisola Caffaret nella Francia occidentale a causa di un rogo che avanzava rapidamente. Le autorità di Parigi e lo stesso quelle spagnole avevano già dichiarato lo stato d'emergenza per ampi fronti di fiamme alimentati dall'afa estrema e dalla siccità di questa stagione. Situazione caldo, tuttavia in miglioramento grazie all'arrivo di correnti più fresche da nord che portano un generale calo delle temperature. Domani in arrivo una perturbazione al centro-nord che porterà piogge a cominciare dalle regioni del nord-ovest. Nel corso della giornata il maltempo si estenderà al centro e alla Campania. Rai Radio 1, sono le 9:06, vi lasciamo alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: con i Maroon 5, l'Isola Radio Gol delle 9, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1, questa è Rai Radio, ancora buon viaggio e buon venerdì, buon weekend, buon 24 luglio. Anche da parte mia, da Max Locavaro, in questo momento al microfono con Generino Straziullo, alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda, e proprio grazie a lui, prima di partire con quelle che poi saranno le nostre curiosità, le nostre amenities in queste tre ore da trascorrere insieme in questa mattinata, diamo priorità assoluta al traffico con gli aggiornamenti di cui darvi conto, che provengono in questo momento dall'area Ligure. Lo facciamo con un collegamento straordinario con il responsabile ufficio traffico del tronco di Genova di Autostrade per l'Italia, l'ingegner Mirrione. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ingegnere, come dicevamo poco fa con il collega Alessandro De Gerardis, noi monitoriamo in tempo reale, e lo facciamo anche grazie al vostro sostegno e ai vostri mezzi, alle vostre notizie, gli aggiornamenti che ci date in tempo reale. Noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare in tempo reale. E a tal proposito, cosa sta accadendo nell'area Ligure con le tre autostrade interessate da questo disagio di cui abbiamo dato conto da stamane? Prego.
1: Sì, il disagio riguarda proprio un mezzo in fiamme al chilometro 3 della 12 nel tratto compreso fra l'allacciamento con la 7 e Genova Est in direzione Livorno, quindi stiamo parlando della Genova Livorno.
0: Sì.
1: L'incidente in realtà è un mezzo in fiamme che ha preso fuoco appunto all'interno della galleria intorno alle 8-10, quindi subito nelle prime ore, diciamo, del mattino, e del movimento del traffico sia pendolare che di esodo ha generato chiaramente immediatamente dei disagi importanti. In questo momento stiamo provvedendo a vuotare il traffico che è rimasto bloccato dietro il mezzo pesante attraverso l'apertura di una sola corsia, sì. Ma il tratto resterà chiuso fin quando non termineranno le operazioni da parte di Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e del personale di Autostrade di verifiche e messa in sicurezza della struttura, sia di pavimentazione che appunto della galleria stessa.
0: Sì.
1: Al momento quindi c'erano le condizioni per far transitare il traffico sulla corsia di sorpasso in quanto non era stata interessata dall'incendio. La corsia invece di marcia e tutto quello che riguarda quel lato della galleria deve essere chiaramente visionato e messo in sicurezza prima di poter riaprire il tratto autostradale. Le tempistiche chiaramente su un intervento del genere sono difficili da quantificare, in quanto stiamo proprio attendendo che arrivino i tecnici e gli ispettori del caso.
0: Sì.
1: I percorsi alternativi che consigliamo chiaramente sono quelli di proseguire verso Genova Ovest, ovviamente c'è l'obbligo di proseguire Genova Ovest dato la chiusura del tratto,
0: sì.
1: Di percorrere la viabilità ordinaria, quindi entrare dentro la città di Genova, e di rientrare poi al casello di Genova Est sulla 12 in direzione Livorno. Per quanto invece vengono dalla 10, l'itinerario, quindi da Savona, e vogliono recarsi verso Livorno, l'itinerario è il medesimo. Dovranno uscire o a Genova Ovest o a Genova Bolzaneto lungo la A7 e rientrare a Genova Est, sempre in direzione di Livorno.
0: Dove a Bolzaneto, ingegner Mirrione, Bolzaneto mi conferma, ci sono le code proprio a tal proposito, vero?
1: Esattamente, al momento abbiamo delle code in A7 Sud, quindi la Milano-Genova in direzione di Genova, proprio per questo, in virtù di questa chiusura del nodo,
0: sì.
1: Esistono, siamo intorno ai 3 chilometri di coda. Fortunatamente la gente sta leggendo i pannelli a messaggio variabile, si sta informando e sta uscendo autonomamente a Genova-Bolzaneto, e continuiamo, diciamo, a dare questo consiglio, altrimenti rischia di rimanere fortemente imbottigliata, diciamo così, nel traffico della deviazione obbligatoria che comunque gli permetterebbe di uscire a Genova Ovest. Invece a 7 Nord la coda è arrivata alla barriera di Genova Ovest. Per questo motivo consigliamo di non prendere la A7 ma di entrare direttamente in A12 a Genova Est per Livorno.
0: Va bene, naturalmente, ingegner Mirrione, ci interfacceremo con i colleghi qui di Roma di via Bergamini. Noi intanto la ringraziamo per la sua cortese disponibilità, torneremo ad approfittarne laddove dovesse essere necessario, e riteniamo che comunque laddove dovesse essere necessario, insomma, torneremo a collegarci con lei in tempo reale per avere gli aggiornamenti, d'accordo?
1: Assolutamente a disposizione.
0: Grazie all'ingegner Mirrione. Proseguiamo con l'analisi del traffico ligure, perché sulla 26 tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona c'è una coda di un paio di chilometri dovuta al veicolo fermo in avaria al chilometro 2.500. Invece sull'autostrada del Sole ci sono un paio di incidenti, uno avvenuto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze al chilometro 206.800, ha visto coinvolta una moto e c'è la coda di 3 chilometri provocata da questo incidente. L'altro è accaduto tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli al chilometro 666.500 e sta provocando rallentamenti anche questo. Concludiamo con la Roma Civitavecchia, dove dove tra l'allacciamento con la statale 698 che conduce al porto di Civitavecchia e Monte Romano verso l'Aurelia, anche qui è accaduto un incidente al chilometro 67, al momento non ci sono ripercussioni, mentre c'è coda sulla Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari di 4 km, ma qui è dovuta al ripristino della carreggiata dopo incidente. Concludiamo con la 4, la Brescia-Padova, tratto non gestito da ASPI, dove ci sono le code dovute al traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova. Grazie per i messaggi che ci state mandando al 348 103 1010 e vi ringrazio personalmente per coloro, insomma, che mi hanno dato il bentornato. Grazie, continuate a messaggiarci e mi raccomando, fatelo sempre in assoluta sicurezza. Siamo partiti con i Maroon 5 con l'Isola Radio Gold, quella Sugar che ci ha trasportato indietro al 2015. Questa invece è l'Isola Novità, ormai è uno dei tormentoni dell'estate 2026, quella di Jovanotti insieme ad Alfa. Buon vento!

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Rai Radio.

0: musica di Antonello Venditti con i suoi segreti su Raiso Radio. Ancora buon viaggio da Max Locafano, in questo momento al microfono. Ci fa piacere, e mi fa piacere proprio egoisticamente, individualmente parlando, laddove possibile, insomma, nel corso di un paio di brani, di contattarvi telefonicamente, perché cerchiamo di assistervi per quanto possibile attraverso poi quelle che sono le notizie di cui entriamo in possesso, che provengono dai gestori stradali e autostradali in questo caso, e attraverso anche quelli che sono quelle che sono le vostre indicazioni. Siete i nostri occhi su strada, certo, attendiamo sempre l'ufficialità da parte dei gestori autostradali, però ci fa piacere che anche voi stessi ci indichiate quelle che sono le informazioni, insomma, riguardanti qualche criticità. Per esempio, ripartiamo dalla A1, dove tra il bivio con il raccordo per Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze ci sono code dovute al traffico intenso, così come anche tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, quindi ancora in direzione sud. È ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto verso Napoli tra Pontecorvo e Cassino al chilometro 666 e 500, che provoca rallentamenti, mentre prudenza se foste in viaggio sulla A4 verso Milano, perché al chilometro 163 e 200 tra Dalmine e Capriate c'è un veicolo in fiamme, quindi siate prudenti perché il fumo sprigionato dal medesimo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Ecco appunto quello che ha preso un fuoco e un veicolo fermo adesso in corsia d'emergenza. Invece, in merito alla 10 tra Genova Peglia e il bivio con la 26 verso Ventimiglia c'è coda per un veicolo fermo in avaria, e sulla 30 anche qui c'è fumo, ma qui è sprigionato da un incendio che è divampato nei pressi dell'area autostradale tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio verso Salerno, quindi siate prudenti. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, effettuiamo il nostro consueto refresh. Allora, sulla Brescia-Padova ci sono code dovute al traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova. Sulla Parma La Spezia anche qui rallentamenti con code a tratti tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. In viabilità ordinaria invece è la statale 38 dello Stelvio, code a tratti dovute a un incidente accaduto tra Merano e la statale 44 del Passo di Giovo in direzione della statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Tra poco aggiorniamo la condizione del traffico a Roma.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: però boh, meglio di no.
1: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
2: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo grazie a Paolo Petrucci in collegamento con noi. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno a tutti voi. Allora, sul grande raccordo anulare per un cantiere, restringimento di carreggiate e possibili rallentamenti tra gli svincoli Flaminia e Cassia, rallentamenti poi sulla Flaminia dal raccordo in direzione di Tor di Quinto e sulla Salaria dalla motorizzazione civile in direzione tangenziale est, code a tratti sulla Colombo tra l'incrocio con la via Pontina in direzione centro, sulla via del mare rallentamenti dall'incrocio via Ciglia in direzione dell'autostrada Roma-Fiumicino, traffico intenso infine sul viadotto della Magliana tra via tra viali Isacco Newton e il Cavalcavia tra viali Isacco Newton e il Cavalcavia. È tutto, vi restituiamo la linea.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Salida del vuelo con destino a la felicità.

La voce di Freddie Mercury, Steve McQueen stava venendo. Fatto una sorta di acrasi. I Queen con la voce di Freddie Mercury e la chitarra di Mr. Brian May su Raiso Radio, 9.39 appena scoccate. Allora, svelato l'arcano, intanto voglio salutare Lucia, Federica, Antonio, che sono arrivati quasi in Salento, li abbiamo accompagnati con la nostra musica, ma non stavano in bicicletta, con la Bicycle Race dei Queen, ci mancherebbe altro. Hanno viaggiato con noi a bordo dei loro mezzi, così come poi voglio salutare chi c'è? Daniele, che ha aggredito il brano di Venditti, poi Edo, Matilde, direzione Alba Adriatica, vediamo un po' se riusciamo ad accontentare la loro richiesta. E poi invece voglio salutare per bene Andrea, poi Franco, così come anche Giuliano, perché svelato l'arcano nel mistero che siamo riusciti a risolvere e a dipanare la matassa, ovvero c'è un incidente avvenuto sulla 12 che sta provocando non pochi disagi da un po' di tempo, con traffico congestionato verso Rosignano tra l'allacciamento con la Firenze Pisa Nord e Pisa Centro, così come anche in direzione opposta, e sì, anche qui ci sono dei disagi verso Genova, le code per 3 km tra Pisa Centro e l'allacciamento con la 11. Sulla stessa A11, no, chiedo scusa, sì, dico bene, sulla stessa A11 tra il bivio con il raccordo Lucca Viareggio e il raccordo per la 12 verso Pisa, anche qui c'è una coda di 1 km dovuta sempre allo stesso incidente, mentre sulla variante di Valico tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, qui è il traffico intenso a creare rallentamenti, quindi non è interessata la variante di Valico da quanto abbiamo detto fino a poco fa riguardante la A12, la Genova Rosignano, tra l'altro in un tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, per questo che forse non riuscivamo tempestivamente a darvi la notizia.

ma siccome mi sono adoperato in tal senso ho voluto comunque insistere e sono riuscito a ritrovare la notizia che comunque interessava un po' di ascoltatori che sono incolonnati da più di qualche minuto. Mentre la galleria del traforo del Fréjus è chiusa verso la Francia a causa del transito di trasporti eccezionali tra il versante italiano e il versante francese, cioè il tratto chiuso appunto a causa del transito di trasporti eccezionali. Parliamo poi invece della criticità di cui abbiamo dato ampiamente conto anche effettuando il collegamento straordinario con l'ingegner Mirioni di Autostrade per l'Italia in merito a ciò che è accaduto sulla 12, dove il tratto è chiuso, quello compreso tra il bivio con la 7 e Genova Est verso Livorno, per il ripristino di un incidente all'interno della galleria Monte Sperone al chilometro 3 e 600. A chi è diretto a Livorno deve uscire a Genova Ovest sulla 7, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Genova Est sulla A12. Per chi è diretto a Genova invece consigliano di uscire a Genova Nervi e rientrare a Genova Ovest sulla Serravalle Genova. Di conseguenza ci sono code anche sulla 7 da Busalla verso Genova e da San Pier d'Arena in direzione di Milano, code anche sulla 10 a partire da Genova Pegli verso il capoluogo ligure. Comunque sul posto sono presenti i mezzi di soccorso meccanici e sanitari, i vigili del fuoco e la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Tra poco aggiorniamo le condizioni meteo.

0: Mescon con la pesce con le cattive abitudini, ma come avete sentito la sigla non sono cattive abitudini, anzi una buona abitudine, che alle 9.45 qui su Raiso Radio aggiorniamo le condizioni meteo. Lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare, presente qui con noi in studio nuovamente il colonnello Guido Guidi, bentornato.
1: Grazie, bentrovato, bentrovati anche a quanti sono in ascolto su Iso Radio Tramontana, sulle regioni centro-meridionali, che ha il pregio di aver fatto scendere le temperature ma il difetto di portare delle nubi lungo l'area del medio e basso Adriatico. Ci sono temporali in corso sulle coste pugliesi in queste ore, in questi minuti, in un contesto di tempo quindi che per il basso Adriatico e l'area ionica, in questo secondo caso più tardivamente, sarà per oggi ancora incerto e instabile. Anche questo farà diminuire le temperature, mentre per il resto del paese, nord, centro, soprattutto Tirrenico, Sardegna, una bella giornata limpida, anche per effetto del fatto che la tramontana fa scendere anche le temperature e fa scendere l'umidità atmosferica. Le uniche zone del paese dove persisteranno ancora dei valori di temperatura significativi in termini di anomalia rispetto a quanto atteso per il periodo sono la Sardegna meridionale, nell'entroterra, quindi nel Campidano, dove siamo ancora sui 37-38 gradi, e la Sicilia orientale, altra porzione del nostro territorio che in queste condizioni normalmente nell'entroterra subisce gli effetti più marcati dell'aumento della temperatura. Anche lì però tutto questo ha le ore più o meno contate, perché poi, sebbene la giornata di domani trascorrerà con cielo sereno praticamente ovunque, verso sera le nubi cominceranno ad aumentare sul nord-ovest e domenica entra una perturbazione che porterà pioggia al nord e al centro abbastanza diffuse e anche dei temporali. Questo inevitabilmente porterà dell'aria più, in questo caso possiamo dire, fredda, non fresca sul paese.
0: Assolutamente. Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv. Thank you.

Battiato, il maestro Franco Battiato con Alice, con i treni di Toser su Raiso Radio. 6 minuti alle 10, ancora buon viaggio, malgrado quelle che sono le criticità che potreste incontrare durante il vostro percorso. Salutiamo Claudia che da Genova è in viaggio verso la meravigliosa Pusteria, se dovessi incontrarlo, ma dubito perché sta già negli Stati Uniti, il buon Yannick Sinner. Poi chi c'è? Vanni, grazie, così come anche Rubina, la nostra fedele Rubina che ci ascolta, grazie per la tua fedeltà, del saluto speciale. E poi Maria Grazia invece che chiede aggiornamenti riguardanti la 26. Allora, a beneficio di Maria Grazia e quanti fossero interessati, sulla Genova Gravellona Toce tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona c'è una coda di un paio di chilometri dovuta a un veicolo fermo al chilometro 2500, mentre rimane la coda sulla Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pescara Sud verso Bari dovuta al ripristino della carreggiata dopo incidente. Parliamo poi della 1, dove è ancora attiva la notizia dell'incidente che ha visto coinvolte due auto tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli e sta provocando rallentamenti verso il capoluogo campano, mentre nella medesima direzione tra il bivio con il ramo Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze c'è coda dovuta al traffico congestionato. La variante di Valico, qui c'è un incidente accaduto al chilometro 3 tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia, coinvolte due auto verso Firenze in direzione sud al chilometro 3, come detto, e c'è la coda a partire proprio dal bivio della 1 con la variante di Valico ed è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato da rallentamenti dovuti al traffico intenso, ovvero tra il chilometro 0, cioè all'altezza del bivio, e il chilometro 17 e 500. C'è coda anche sulla 4, il veicolo che brucia e ancora sta bruciando tra Dalmine e Capriate verso Milano, che rimane al chilometro 163 e 200, sta provocando coda a partire dal chilometro 165. Parliamo invece della viabilità ligure interessata da questa criticità di cui stiamo dando conto fin da quando è accaduta praticamente sulla 12, tratto chiuso, quello compreso tra il bivio con la 7 e Genova Est verso Livorno, all'interno della galleria Montesperone al chilometro 3600 c'è stato questo incidente e si sta ripristinando la carreggiata proprio a causa di questo incidente. A chi è diretto a Livorno devi uscire a Genova Ovest sulla Serra Valle Genova, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Genova Est sulla 12. Di conseguenza ci sono code sulla stessa 7 da Busalla verso Genova e da Genova verso San Pier d'Arena in direzione di Milano. Code anche sulla Genova Ventimiglia a partire da Genova Pegli verso il capoluogo ligure. E questi sono gli aggiornamenti sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia. Mentre quello non gestito da ASPI sulla 12 permangono i disagi verso Rosignano tra l'allacciamento con la 11 e Pisa Centro, così come anche nel medesimo tratto anche in direzione opposta verso il capoluogo ligure, code a tratti per 3 km. Sulla stessa 11, torniamo sui tratti a gestione ASPI, tra il bivio con il raccordo Lucca Viareggio e il bivio con il raccordo per la 12 verso Pisa, anche qui coda di 1 km dovuta al medesimo incidente. Noemi con Tu cosa fai questa sera e poi torniamo in diretta su Isoradio, la RAI che viaggia con voi.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Fino allo stacco finale, questa Roadhouse Blues dei Doors, del compianto Jim Morrison, che ci lasciava proprio 55 anni fa, nel 1971. Invece questo brano è del 1970, questo è l'anno della Iso Radio Gold delle 10, ancora qui su Rai Radio, ancora buon viaggio, 10.05, appena scoccate, buon viaggio da Max Locafano in questo momento al microfono, ci facciamo compagnia fino a mezzogiorno con le notizie riguardanti il traffico, un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo, e la buona musica sapientemente scelta dai nostri curatori musicali, perché no, dal passato al presente, che siano ritmate, che siano lente per sbloccare di ricordi, invitarvi a cantare, a ballare laddove possibile, perché a bordo dei mezzi potete soltanto tenere il tempo con le mani sul volante, quindi picchiettare col dito tenendo il tempo. La condizione nel traffico, beh, in effetti come i venerdì di consueto c'è il traffico turistico vacanziero, un traffico di esodo, quello del weekend e comunque un traffico pendolare che sta interessando la rete viaria stradale e autostradale, con alcune criticità di cui tornerà subito a darvi conto. Allora, l'incidente è accaduto sulla variante di Valico, che ha visto interessate due auto in corsia di sorpasso all'interno di una galleria verso Firenze, al chilometro 3300, sta provocando coda di 3 km con tendenza all'aumento. Tra l'altro, questo incidente è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato dal traffico intenso, quindi tra il chilometro 0, proprio all'altezza del bivio della 1 con la variante di Valico, e il chilometro 17500, all'interno di questo tratto con il traffico intenso, al chilometro 3 e 300, è accaduto questo incidente. Prudenza, perché ha visto coinvolte due auto in corsia di sorpasso e all'interno di una galleria. Ancora verso sud, all'altezza dell'area di San Nicola Ovest, anche qui incidente, ma la mini buona notizia è che quantomeno qui non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre il traffico intenso viene segnalato sulla 1 all'altezza del bivio con la 22 per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero, e ci sono code provocate dal traffico intenso di cui abbiamo dato conto. Sulla 4 c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 125-200 verso Brescia, tra Pero e il nodo con la 8, mentre brucia ancora il veicolo tra Dalmine e Capriate verso Milano al chilometro 163-200 e sta provocando coda a partire dal chilometro 165. Diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, qualora vi foste posti in collegamento con noi di Rai Radio soltanto adesso. Ve lo ricordiamo che sulla 12 c'è un tratto chiuso, quello compreso tra il bivio con la 7 e Genova Est verso Livorno, per il ripristino di un incidente della carreggiata dopo un incidente all'interno della galleria Monte Sperone al chilometro 3600. A chi è diretto a Livorno, uscire a Genova Ovest sulla 7, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Genova Est sulla 12. Di conseguenza ci sono code sulla 7 da Busalla verso Genova e da Genova San Pier d'Arena in direzione di Milano. Code anche sulla Genova Savona a partire da Pegli verso il capoluogo ligure. Poi passiamo sulla 11, dove tra il bivio con il raccordo Luca Viareggio e il raccordo per la 12 verso Pisa, qui c'è la coda di un chilometro dovuta a un incidente però avvenuto in un tratto della 12 non gestito da Autostrade per l'Italia, ovvero la Genova Rosignano, incidente accaduto 10 km prima di Pisa Centro verso Rosignano e sta provocando disagi sia verso Rosignano tra l'allacciamento con la 11 e Pisa Centro, così come anche nel medesimo tratto verso Genova, qui ci sono le code per 3 km. Proseguiamo poi sulla Bologna-Taranto, anche qui non mancano le code tra il bivio con la 13 e Imola verso Ancona in un tratto di 36 km e in direzione ancora sì verso Bari, tra Pescara Nord e Pescara Sud verso Bari, 4 km di coda dovuto anche qui al ripristino della carreggiata dopo incidente. Per il resto null'altro da segnalare, tra poco poi salutiamo i tanti ascoltatori che stanno messaggiandoci al 348 103 1010. Mi raccomando, fatelo sempre in assoluta sicurezza, quindi salutiamo Rosalia, anzi la nostra Lia d'Avasto, che sta viaggiando con noi oggi, è diretta a Verona, ha passato da poco Bologna, poi chi altro Orietta, anche lei ci sta ascoltando, il mio concittadino Roberto, grazie della fedeltà, così come anche Salvatore. Siamo partiti con i Doors 1970, questa invece è l'isola novità di Rama Cabana.

E loro sono Oguzhan Gunei e Jesse Van der Heyden, che detto così sembrano due stranieri, no, sono stranieri, ma sono due olandesi, che perché sotto lo pseudonimo Another, questo duo DJ di DJ producer olandesi, di cui i nomi impronunciabili li ho fatti poco fa, sono ragazzi che davvero stanno facendo ballare tutto il mondo e tra l'altro faranno ballare anche l'Italia, perché saranno in Italia nella provincia di Brindisi, quindi qualora doveste essere in viaggio o comunque in vacanza dalle parti di Egnazia, al parco archeologico di Egnazia, il 1° di agosto saranno lì a farvi ballare questo duo di DJ producer olandese, questi Another, con questa Talk to You, la loro produzione ultima che davvero sta facendo ballare tutto il mondo. Torniamo in strada sulla allora galleria del traforo del Monte Bianco. Qui sul piazzale francese per entrare in Italia c'è coda con tempi di attesa di 45 minuti, mentre aumenta la coda sulla Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pescara Sud verso Bari. La coda adesso è di 5 km dovuta al ripristino della carreggiata dopo incidente. Sulla 4 davamo conto poco fa del veicolo che ha preso fuoco, in effetti è stato spento, ma rimane la coda provocata dal medesimo verso Milano tra Dalmine e Capriate verso il capoluogo lombardo. Ancora poi invece parliamo dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Confermiamo che sulla A12, la Genova Rosignano, c'è l'incidente accaduto 10 km prima di Pisa Centro verso Rosignano e sta provocando disagi in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la A11 e Pisa Centro, e questo è l'aggiornamento che abbiamo ricevuto. Poi chi altro, cos'altro di indicarvi ancora sulla variante di Valico? Siate prudenti, perché in effetti è ancora in via di soluzione l'incidente avvenuto tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze al chilometro 3 e 300, e c'è la coda di 3 km con tendenza all'aumento. Questa è l'indicazione che riceviamo. Salutiamo chi Marino, grazie della tua fedeltà e dell'affetto, così come anche Luigino, grazie ancora, continua a messaggiarci al 348 103 1010, facciamo scintille insieme, perché no? Questa è Annalisa.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Rai su Radio.

Madonna insieme a Sabrina Carpenter con questa Bring Your Love. Se non doveste aver avuto modo di ascoltare tutto l'album, l'ultimo lavoro di Madonna, beh fatelo, perché davvero merita. E si preannuncia anche davvero un bellissimo concerto, quello che porterà poi in giro e che già bene o male in alcuni DJ set sta già proponendo, come ha fatto anche in quel di Times Square, con una presentazione davvero di tutto rispetto, come d'altronde insomma è abituata lei oramai a stupire. E davvero quella sorta di video live che ha fatto in Times Square è stata davvero una presentazione degna del suo calibro. Allora, la situazione del traffico sulla la Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci verso Firenze ci sono code dovute al traffico intenso, mentre sulla 26 la Genova-Gravellona-Toce tra Meina e Carpugnino qui c'è un mezzo fermo in avaria in posizione insidiosa, si tratta di un veicolo fermo in corsia di sorpasso e all'interno di una galleria, quindi siate davvero prudenti. Tra Meina e Carpugnino, al chilometro 176 e 600 della Carretera Nord verso Gravellona, c'è questo mezzo fermo in corsia di sorpasso all'interno di una galleria. Nella medesima direzione, tra il bivio della 26 con la Genova Ventimiglia e Masone verso Gravellona, sempre verso nord, c'è una coda provocata da un veicolo fermo al chilometro 2500. Rimane la coda sulla A14 verso Bari, tra Pescara Nord e Pescara Ovest. Invece, parlando della variante di Valico, rimane la coda dovuta all'incidente accaduto tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, al chilometro 3 e 300, lo ricordiamo, ha visto coinvolte due auto, anche in questo caso all'interno di una galleria e in corsia di sorpasso, quindi siate davvero prudenti. Nuova notizia di incidente proviene dalla 1 tra Capua e Caianello verso Roma, al chilometro 706. Dal momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. E invece, dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, consueto refresh del sistema, e controlliamo se ci siano informazioni appena arrivate. Allora, sulla Venezia Trieste ci sono le code dovute al traffico intenso tra Sanstino di Livenza e l'allacciamento con la Porto Gruaro Pordenone verso Trieste. E poi invece alla barriera di Trieste-Lisert Monfalcone Est verso il capoluogo, verso Trieste, anche qui code dovute al traffico intenso. Li sentite i profumi? Eh sì, perché in effetti stanno arrivando le 10:30, sì, i profumi dell'estate, i nostri Summer Breeze, ma prima Summer Funk. Ci è piaciuta questa associazione. Francesco Gabbani, Disonovità.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eh sì, la musica dell'estate, ovvero una tripletta di successi di qualche estate fa che vi faremo ascoltare in rapida sequenza, traffico permettendo, e quindi faremo il nostro viaggio consueto nell'estate, sbloccandovi ricordi nella vostra memoria. Torneremo all'estate del 1979, quando un artista che aveva già partecipato a un paio di Sanremo, ma senza alcun riscontro grande da parte del pubblico, invece nel 1979, quell'estate fu davvero splendida. Vi ho dato qualche indicazione, continuate a giocare con noi per indovinare di chi si tratta e quale brano sia che abbia fatto abbia avuto tanto successo nell'estate del 1979. Poi passeremo nell'estate del 2011 con un artista che ripropose a suo modo un successo che era stato già prodotto qualche anno prima, e invece quell'estate lì quella sua versione ebbe grandissimo riscontro da parte del pubblico, con tanto di ballo di gruppo brasiliano, neanche a dirlo, i famosi balli di gruppo dell'estate. E poi concluderemo con la versione di un artista straordinaria che riprese una canzone di qualche anno prima, scritta dal grande Franco Califano, che ha avuto varie interpretazioni, non ultima la sua, nell'estate del 1990. Avete capito più o meno? Anche lì si parla d'estate. Ma intanto partiamo con il Summer Breeze di oggi, con un'estate splendida. Avete capito, no?

0: il nostro Summer Breeze di oggi, la tripletta di successi senza alcuna interruzione, partiti con Rettore, con Splendido Splendente, 1979, l'estate del 1979, poi si è proseguito con Michel Teló, che andò a recuperare quella Aiseutepegu, praticamente con tanto di coreografia brasiliana, insomma, che fece scalpore, perché insomma richiamava, come sempre fanno i balletti latinoamericani, a delle movenze un po' ambigue, che tanto ambigue non erano, anzi erano molto eloquenti. E poi abbiamo chiuso la tripletta con Mina, con Un'estate fa, firmata dal maestro Franco Califano.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: YouTube con Your Song Saved My Life su Raizo Radio 10.44 che scoccano in questo istante. Analizzando la condizione nel traffico sui tratti non gestiti da ASPI, sulla Brescia-Padova ci sono code dovute al traffico intenso tra Brescia Ovest e la connessione con la A21 verso Padova, mentre parlando di viabilità ordinaria, sulla tangenziale Ovest di Milano sì, confermiamo ciò che ci ha indicato un ascoltatore ed è Luigi al 348 103 10 10. Sì, confermiamo che sulla tangenziale ovest del capoluogo lombardo verso l'allacciamento con la Milano Varese ci sono code per 3 km a causa del recupero di un veicolo incidentato e le code vengono segnalate tra l'allacciamento con la 1 e Quinto De Stampi. Veniamo a Roma, dopo Milano, grande raccordo anulare verso l'Aurelia, ci sono code dovute a un incidente accaduto un chilometro prima dello svincolo 24, quello che conduce a via Ardeatina. Invece puntuali, torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti e laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. A voi la parola, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora, rimane centrale l'evento sulla 12 Genova-Sestri Levante, quindi ricordo che è chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione Livorno per le operazioni di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente. Sono attualmente in corso le verifiche della struttura da parte dei tecnici e dei vigili del fuoco. Abbiamo poi ripercussioni sulla A7 con coda per l'uscita obbligatoria tra Genova Ovest ed il bivio con la 12 Genova Sestri Levante. Rimanendo in Liguria, segnaliamo coda per problemi sulla via cittadina di Genova tra il bivio con la 12 e San Pier d'Arena e poi coda per il traffico intenso sempre sulla 7 ma in direzione Milano tra il bivio con la 12 e Bolzaneto. Sulla 10 Genova Savona tra Genova Airport ed il bivio con la 26 dei Trafori, coda per un veicolo in avaria rimosso che era presente sulla 26 dei Trafori stessa. Ed anche in direzione di Genova le ripercussioni per questo veicolo in avaria rimane coda tra Arenzano ed il bivio con la 26 dei Trafori. Andiamo a vedere la situazione in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti ed anche proseguendo verso Padova tra il Brescia Ovest ed il bivio con la 21 Piacenza-Brescia. Ora la situazione per quanto riguarda la 14 Bologna-Taranto tra il bivio con raccordo di Casalecchio ed Imola, code a tratti per il traffico in direzione di Ancona, il tempo di percorrenza è di 35 minuti e poi sempre sulla 14 il tratto abruzzese tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari, 5 km di coda per le operazioni di ripristino dell'incidente avvenuto questa notte in cui era stato coinvolto un camion. Consigliamo di uscire a Pescara Nord, poi utilizzando la statale 714, sì, 714 si può rientrare in A14 a Pescara Sud. Ed ora vediamo la situazione per quanto riguarda la Toscana tra Firenze Sud ed Incisareggello verso Roma, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ricordo che questo pomeriggio poi sarà un pomeriggio da bollino rosso per quanto riguarda la circolazione e quindi per agevolare gli spostamenti sarà in vigore il divieto di circolazione per i camion con pesi superiori alle 7,5 tonnellate dalle 16 alle 22. Vi ricordo di guidare con prudenza e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.
2: Estate con Raizo Radio, musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Lì sono novità di Harry Styles, questa Dance No More su Raizo Radio. Ancora buon viaggio. Allora, la condizione del traffico sulla 1 si complica tra Fiorenzuola e Fidenza. Verso Bologna c'è stato un incidente al chilometro 78 che provoca coda di un paio di chilometri, lo ricordiamo, coinvolte due auto in direzione sud. In direzione ancora sud verso Roma, tra Arezzo e Valdichiana, rallentamenti dovuti a materiali dispersi, mentre in direzione opposta verso nord, tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di Valico, ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Allora invece c'è un incidente, la cui notizia è ancora attiva, quello avvenuto verso nord tra Capua e Caianello al chilometro 706 e 400 che provoca coda in direzione della capitale. Spostiamoci sulla 4 dove tra Pero e Milano Est verso Brescia le code dovute al traffico intenso, nella medesima direzione anche qui le code tra Brescia Ovest e il bivio con la 21 sempre verso Padova. Diamo lettura della nota riguardante la 7, lo ricordiamo qualora vi foste posti in collegamento con noi di Raizo Radio soltanto adesso, che sulla 12 tratto chiuso, quello compreso tra il bivio con la 7 e Genova Est verso Livorno, all'interno della galleria Montesperone al chilometro 3600 è accaduto l'incidente, il cui ripristino in questo momento ci sta lavorando ancora alla Crementa. Chi è diretto a Livorno, uscire a Genova Ovest sulla 7, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Genova Est sulla 12. Di conseguenza ci sono code sulla A7 da Busalla verso Genova e da Genova San Pierdarena verso Milano. Code anche sulla Genova Savona a partire da Genova Pegli verso il capoluogo ligure. Sulla 11 tra la Firenze e Pisa Nord, tra il bivio con il raccordo Loca Viareggio e il raccordo per la 12 verso Pisa, c'è ancora la coda di un chilometro dovuta all'incidente di cui abbiamo dato ampiamente conto. Invece, analizzando la condizione della viabilità sulla Bologna-Taranto, tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari, c'è coda anche qui verso il capoluogo pugliese. Viene consigliato di uscire a Pescara Nord, proseguire sulla statale 714 e rientrare a Pescara Ovest in direzione sud. Questa è l'indicazione che riceviamo da parte di Autostrade per l'Italia. Sempre verso sud, tra il bivio con il ramo Casalecchio e Imola, anche qui code dovute al traffico intenso, mentre ancora non è stato rimosso il veicolo fermo in corsia di sorpasso all'interno di una galleria sulla Genova Gravellona Toce, verso Gravellona al chilometro 176 e 600, e sta provocando coda a partire dal chilometro 170 e 600. Quindi siate prudenti. I Pinguini Tattici Nucleari prima e Baby K dopo ci accompagnano al segnale orario. Questa è Raizo Radio, la Rai che viaggia con voi.

0: ore 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
5: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale e proprietario registrati sul passaporto. Attenzione! Per alcune mete, come Malta, Irlanda e Finlandia, potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra-UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
4: Estate con Rai Isoradio.

Will Smith con Getting Giggy With It, questo è il 1998, l'ISO Radio Gold delle 11.05, appena scoccate, che ci ha trasportato indietro appunto al 1998, il brano che campionava il buon Will Smith, andò a recuperare Is the Greatest Dancer delle Sister Sledge con la produzione di Mr. Nal Rogers degli Chic. Questa è l'ISO Radio Gold delle 11, ancora buon viaggio da Max Locafaro, ancora per un'oretta insieme a Francesco Paradisi alla parte tecnica ad occuparsi la messa in onda. Siamo insieme fino a mezzogiorno, laddove poi giungeranno Monica e Sara a farvi compagnia, Monica D'Angelis e Sara Lucarini, fino alle 15. Io invece fino a mezzogiorno a farvi compagnia e soprattutto a tenervi aggiornati in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Ripartiamo da qui, dalla 1, dove all'altezza del bivio con la 22, per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero, c'è coda per traffico intenso, così come anche in direzione nord, sempre tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di Valico. Scendiamo tra Capua e Caianello, ancora verso nord, al chilometro 706 e 400 è accaduto un incidente, ricordiamo, ha visto coinvolti un camion e un'auto, e c'è la coda a partire dal chilometro 707. In direzione opposta, verso sud, tra Arezzo e Valdichiana, verso Roma, rallentamenti dovuti a materiali dispersi. Parliamo poi invece della 7, diamo lettura della nota aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia. Sulla Genova Sestri Levante, tratto chiuso, quello compreso tra il bivio con la 7 e Genova Est verso Livorno, per il ripristino della carreggiata, di un incidente avvenuto all'interno della galleria Monte Sperone al chilometro 3600. A chi è diretto a Livorno, uscire a Genova Ovest sulla 7, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Genova Est sulla 12. Di conseguenza ci sono code sulla 7 da Busalla verso il capoluogo ligure e da Genova San Pier d'Arena verso Milano. Code anche sulla stessa Genova Savona a partire da Genova Pegli verso il capoluogo ligure. Spostiamoci poi sulla A13, dandovi conto di un incidente avvenuto tra Padova Industriale e il bivio con la 4 verso Padova al chilometro 115 verso nord. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Sulla A14, tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona, code dovute al traffico intenso in un tratto di 28 km poco meno. In direzione sud ancora, tra Pescara Nord e Pescara Ovest, qui coda di 5 km dovuta anche in questo caso al ripristino della carreggiata che è stata interessata da un incidente, e viene indicato anche un percorso alternativo da parte di Autostrade per l'Italia, ovvero uscire, consigliano di uscire a Pescara Nord, proseguire sulla statale 714 e rientrare a Pescara Ovest. Sulla 26, coda per traffico congestionato verso nord tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona. Nella medesima direzione c'è un veicolo fermo in posizione insidiosa sulla corsia di sorpasso all'interno di una galleria tra Meina e Carpugnino verso Gravellona al chilometro 176 e 600, c'è la coda a partire dal chilometro 170. Concludiamo con la notizia che riguarda il traforo del Monte Bianco sul piazzale francese. Per entrare in Italia occorrono 90 minuti, 1 ora e 30, in direzione di Courmayeur. Siamo partiti con l'ISO Radio Gold, quella Getting Giggy With It di Will Smith del 1998, questo invece è l'ISO Novità di Gianna Nannini, che insieme a Marrakesh hanno ripreso America.

anche il loro album che è uscito il 10 di luglio è davvero un bel album, quello dei Rolling Stones. Questa ISO novità, questa Jealous Lover, album che contiene che ha visto anche la partecipazione di Paul McCartney e di Robert Smith dei Cure, quindi davvero nuova linfa al dispetto della loro età. Davvero, insomma, Mick Jagger, che ormai credo che sia arrivato a 80 anni, ci è arrivato o comunque ci si avvicina davvero, perché in effetti è del 43, ragazzi, mamma mia. 83 anni, ragazzi. Vabbè, che dire, a vederlo sembra un ragazzino. Eppure 82, insomma, il 26 di luglio, eccoci, ci siamo quasi per farne 83 primavere. Quindi possiamo già cominciare a fare gli auguri al buon Mick Jagger, con nuova linfa musicale che potete ascoltare nel loro ultimo album dei Rolling Stones su Raiso Radio. Allora, sulla Milano Varese è accaduto un incidente tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e Milano Nord, verso il capoluogo lombardo in direzione sud al chilometro 6 è accaduto questo incidente. Rimaniamo lì in zona perché sulla A1 all'altezza del bivio con la tangenziale ovest, per chi da Bologna e Milano fosse diretto verso la Milano Laghi, ci sono code dovute a un veicolo fermo in avaria. Ancora sulla A1 rallentamenti dovuti al traffico intenso tra il bivio con la fine con Planare per Piacenza e Fidenza verso Bologna. Vere e proprie code a tratti invece sulla A1 tra il bivio con la Complanare Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna. Nel tratto toscano della A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre ancora traffico viene segnalato sulla A12 tra Genova Nervi e il bivio con la A7 verso Genova.

Le sono novità di Achille Lauro, questa è la città degli angeli su Rai Isoradio. Sulla 3 c'è stato c'è la coda all'uscita di Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli provenienti dal capoluogo campano, provocata questa coda dal mancato assorbimento della viabilità ordinaria. Coda per lavori invece sulla Firenze Pisa Livorno tra Pontedera Ovest e Montopoli Valdarno verso il capoluogo toscano. Parliamo poi invece del tratto La Strasigna Firenze Scandicci, sempre verso Firenze, e qui ci sono code dovute al traffico intenso. Sulla 1 tra Chiusi e Favro verso Roma, coda di un chilometro dovuta al ripristino della carreggiata dopo incidente. Invece lavori a creare disagi verso Genova sulla Genova Ventimiglia tra San Bartolomeo e Andorra, siamo in un tratto a gestione autofiori. Sulla Bologna Taranto non manca il traffico intenso in direzione sud, è un traffico vacanziero che comincia a esserci l'esodo insomma per le vacanze, oggi poi è venerdì, quindi è un traffico che comincia a essere davvero turistico vacanziero tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. In un tratto di 35 km poco meno ci sono code dovute al traffico intenso. Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto in A1 che provoca coda verso Roma tra Capua e Caianello, ha visto coinvolti un'auto e un camion, accaduto al chilometro 706 e 500. Parliamo invece di tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla Venezia Trieste tra Sandra di Piave e Cessalto verso Trieste, ci sono code dovute al traffico intenso. Beh, se non doveste aver avuto modo di guardare o andare a vedere il concerto di Bruno Mars, andate in rete e cercatevi e godetevi questo spettacolo romantico.

bravissima, dico buona perché lei è davvero un'amica di Raizo Radio e si ha piacere di vederla dal vivo durante i suoi concerti, perché in effetti la band, anche se non nella versione originale, comunque continua a girare con Lazy Jazz, che comunque li ha visti protagonisti negli anni 90-2000, insomma, ancora tuttora questa gelosia viene canticchiata, così come anche la loro versione di Yesael, che comunque poi hanno portato al successo anche durante i Festival Bar. Ricordate i Festival Bar? Mamma mia, quelle sì che erano sintomo d'estate. Quando arrivava il Festival Bar voleva dire che arrivava l'estate. Il buon Vittorio Salvetti. Allora, la condizione nel traffico sulla 3. All'entrata di Angri Sud verso Napoli c'è un incidente al momento che non sta provocando disagi, invece c'è traffico sulla 30 all'altezza di Salerno in direzione sud. Sulla Milano-Genova tra il bivio con la 10 e San Pierdarena verso Genova c'è coda, mentre traffico congestionato viene segnalato sulla A14 tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara in direzione sud. Alla stessa uscita di Pescara Nord per entrambe le provenienze ci sono code dovute al traffico intenso. In direzione sud, tra Pescara Nord e Pescara Ovest, verso Bari, coda di 5 km. Qui viene consigliato di uscire a Pescara Nord, proseguire sulla statale 714 e rientrare a Pescara Ovest, qualora foste in viaggio in direzione del capoluogo pugliese. Sulla 1, attenzione, giunge adesso notizia di un incidente accaduto tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna al chilometro 131 della carreggiata sud, quindi siate prudenti. Ancora rimaniamo sull'autosole e adesso è del fumo che viene segnalato, provocato o meglio sprigionato da un incendio che è divampato nei pressi del tratto Orvieto-Attigliano. Il fumo sta interessando entrambe le carreggiate, quindi mantenete un'adeguata distanza di sicurezza perché il fumo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità tra Orvieto e Attigliano in entrambe le direzioni sulla 1. Sulla Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano coda di 3 km per lavori, e sulla 12 invece il traffico intenso tra Genova Est e il bivio con la 7 verso il capoluogo Ligure. Ricordiamo poi che sulla Venezia-Trieste ci sono code dovute al traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto verso Trieste.

0: Raiso Radio Estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica su Raiso Radio. Sulla Milano Varese c'è coda provocata dal veicolo fermo in avaria, di cui davamo conto poco fa, che è fermo al chilometro 28.500 della carreggiata nord verso Varese, tra l'allacciamento della 8 con la Pedemontana e Gallarate. Lo ricordiamo, e la coda è segnalata a partire dal chilometro 26. Invece sulla 1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze c'è una coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento dovuta al ripristino dopo incidente. Poi ricordiamo ancora il fumo sprigionato dall'incendio divampato nei pressi del tratto Orvieto-Attigliano, che sta invadendo entrambe le carreggiate, quindi siate cauti anche in questo caso. Sulla Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari c'è coda di 3 chilometri dovuto anche qui al ripristino della carreggiata dopo incidente. Viene ancora consigliato di uscire a Pescara Nord, proseguire sulla statale 714 e rientrare a Pescara Ovest. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia partiamo dalla Venezia Trieste. Qui code dovute al traffico intenso tra Sandona di Piave e l'allacciamento con la

Portogruaro Pordenone verso Trieste. Invece sulla Brescia-Padova le code vengono segnalate verso Padova tra la connessione con la 21 e Peschiera. Il raccordo autostradale Siena-Firenze è interessato da rallentamenti dovuti a un veicolo in avaria che rimane 3 km dopo Firenze-Certosa in direzione di Siena. Sulla Brebemi invece è stata istituita la chiusura dell'entrata di Vignate-Liscate proprio verso Liscate a causa di un veicolo in panne.

0: novità di Gaia, questa bossa nostra su Raiso Radio, quando stanno per scoccare le 11.50, siamo quasi ai saluti, ci sarà il GR1 a mezzogiorno e sicuramente i colleghi su Radio 1 ve ne daranno conto di quella che è la notizia che è stata appena battuta in questo momento l'agenzia. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore Pep Guardiola pare che abbia declinato la proposta di Maldini e Leonardo di diventare commissario tecnico della nazionale. È stato bello sognare tutto sommato per un po' di giorni, un po' di ore, perché in effetti è stato bello immaginare Pep Guardiola alla guida della panchina nazionale, ragazzi, non c'è niente che dire, che gli vuoi dire a Guardiola dopo quello che ha fatto con il Barcellona, il Manchester City, perché no? Sembrava colui che potesse un po' stravolgere, anche perché il progetto, dobbiamo dire, da parte di Giovanni Malagò sembra essere, insomma, altisonante, puntava in alto e in effetti si stava puntando davvero in alto portando Guardiola in nazionale. Ora davvero chissà cosa accadrà. Certo, Pirlo, Andrea Pirlo e Antonio Conte sono coloro che in prima fila adesso a poter prendere il posto di Guardiola, sperando che non declinino anche loro, perché dicono: e che facciamo le riserve noi di Guardiola, facciamo le seconde scelte. Quindi davvero potrebbe essere critica la condizione per Malagò, che dovrà scegliere il nuovo commissario tecnico della nazionale, ma lo scopriremo, insomma, colui che ci guiderà ai prossimi europei e, perché no, a un'eventuale qualificazione ai mondiali, che manca da tanto, insomma, sarebbe l'ennesima beffa. Speriamo di no, via. Allora, prima di salutarci, intanto ringrazio Francesco Paradisi, che insieme a Giannino Strazzullo si sono alternati alla parte tecnica. Vi do gli ultimi aggiornamenti riguardanti l'infomobilità. Allora, sulla 1 c'è coda dovuta a un veicolo fermo che però è stato rimosso sulla 1 all'altezza del bivio con la tangenziale ovest di Milano, per chi da Bologna e Milano fosse diretto verso la Milano Laghi. Invece nel tratto tra il bivio con la fine complanare per Piacenza e Fidenza verso Bologna ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sempre in direzione sud è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto tra Terre di Canossa Campeggio e Reggio Emilia verso Bologna, ma non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Invece c'è traffico intenso con conseguente coda all'altezza del bivio della 1 con la 22 per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero. Ancora verso nord, siamo nel tratto toscano della 1 tra il bivio con la complanare Firenze Nord e la variante di Valico, anche qui code dovute al traffico intenso. Sempre verso nord, tra Fabbro e Chiusi, coda di un paio di chilometri, sì, un paio di chilometri dovuta al ripristino dopo incidente. Poi invece le code a tratti vengono segnalate verso sud, tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, al chilometro 576 e 300. Attenzione, perché giunge adesso in questo momento proprio notizia di un veicolo che ha preso fuoco proprio lì nei pressi, al chilometro 576 tra il nodo della 1 con la 24 e la diramazione Roma Sud. Quindi lì nei pressi, al di là del traffico intenso con le code a tratti, adesso al chilometro 576 della carreggiata sud c'è questo veicolo che ha preso fuoco. Spostiamoci sulla 3, dove all'entrata di Angri Sud verso Napoli c'è l'incidente, la cui notizia è ancora attiva. Poi invece sulla 7 diamo lettura della nota a beneficio di alcuni ascoltatori che ci hanno messaggiato al 348 103 1010. Allora, sulla 12 il tratto chiuso è quello tra il bivio con la 7 e Genova Est verso Livorno per il ripristino di questo incidente, all'interno della galleria Montesperone al chilometro 3 e 600. A chi è diretto a Livorno devono uscire a Genova Ovest sulla 7, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Genova Est sulla 12. Di conseguenza ci sono code sulla 7 da Busalla verso Genova e da Genova San Pier d'Arena verso Milano. Poi parliamo invece della A14, dove tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona code dovute al traffico intenso in un tratto di 35 km poco meno. Nella medesima direzione tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara un chilometro di coda dovuta al traffico congestionato, così come tra Pescara Nord e Pescara Ovest coda di 3 km, forse anche qualcosa di più. E c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 385 tra Pescara Ovest e Pescara Sud, sempre verso Bari, e sta provocando coda di 1 km. Sulla 26 invece, tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona, un paio di chilometri dovuti al traffico congestionato. Sulla Firenze Pisa Livorno parliamo del tratto La Strassigna Firenze Scandicci, anche qui non manca il traffico con conseguenti code. Invece sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia parliamo della Brescia-Padova, le code tra la connessione con la A21 e Peschiera verso Padova, e poi sul raccordo Siena-Firenze, code dovute a un veicolo in avaria che rimane 3 km dopo Firenze-Certosa verso Siena. Grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato al 348 103 1010. Fabrizio De André insieme alla PFM e Martin Garrix, e poi ci sarà il GR1.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfazione.

0: 12.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Non sarà Pepe Guardiola il nuovo CT della nazionale di calcio. L'ex allenatore del Manchester City ha rifiutato per motivi personali l'offerta del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo consulente Leonardo. Sono onorato, ma non me la sento, le parole di Guardiola. A questo punto il favorito per la panchina azzurra resta Andrea Pirlo. La Germania intanto ha ufficializzato il nuovo CT e Jürgen Klopp, che prende il posto di Julian Nagelsmann. La cronaca: ancora morti sul lavoro. Un 18enne ha perso la vita stamani mentre stava lavorando in un cantiere ad Oniferi in provincia di Nuoro. Sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Ieri sera a Roma un operaio di 47 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'inchiesta sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir, in corso l'autopsia sul corpo dell'uomo, arrivano i primi elementi in servizio.
3: I polmoni pieni di sangue, le vie aeree completamente ostruite, con il decesso che sarebbe avvenuto per soffocamento. E questa è la prima ipotesi dei medici legali sulle cause della morte domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna di Abderrahim Fakir. È stata l'attacco eseguito ieri a dare questo risultato, che dovrà comunque essere confermato dall'autopsia in corso in questi minuti all'ospedale Sant'Orsola. L'avvocato di due agenti che avevano bloccato e mobilizzato a terra il 43enne in preda a delirio iperattivo però frena. Aspettiamo l'esito finale degli esami, dice i cronisti uscendo dalla procura. Anche perché sempre l'attack avrebbe confermato l'assenza di fratture, ma non esclude che lo schiacciamento al suolo possa aver aggravato una situazione già precaria. Fakir, infatti, secondo quanto hanno raccontato i familiari, aveva sofferto di asma. L'autopsia poi dovrà anche accertare la presenza nel sangue di sostanze che possano aver innescato il delirio, una patologia che sembra Fakir avesse scoperto da poco. Ci sono infatti altri due episodi, avvenuti entrambi a giugno, in cui medici e forze dell'ordine erano intervenuti per calmarlo. Soprattutto l'ultimo, in un parco, è ritenuto rilevante da chi indaga. Portato in ospedale, aveva chiesto di poter parlare con uno psichiatra, ma poi non era stato preso in carico da alcun centro di salute mentale. Giuseppe Lisi, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump valuta un ampliamento delle operazioni, lancia nuove minacce e nuovi raid, cui Teheran replica con bombe sui paesi del Golfo.
4: Almeno 6 esplosioni e varie colonne di fumo vicino alla base militare di Erbil, che nel nord dell'Iraq ospita truppe americane. Dal comando centrale statunitense però nessuna informazione sull'attacco, seguito alla 13ª notte consecutiva di raid sull'Iran. Colpite infrastrutture per il controllo della navigazione sulla costa meridionale, il centro di comando della marina dei Pasdaran sul Mar Caspio nel nord e ad Ahvaz nell'ovest, si contano 4 morti. Nessuno spiraglio di tregua. Teheran ha respinto una proposta americana mediata dall'Iraq, fa sapere il New York Times, e così, mentre lo stretto di Hormuz resta paralizzato e gli Houthi in Yemen minacciano anche il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, Donald Trump avverte che d'ora in poi le navi colpite saranno risarcite con i fondi iraniani congelati. Sarebbe un precedente esplosivo, tuona Teheran, che intanto sbeffeggia l'America, voleva punirci e ora si ritrova col petrolio a 3 cifre. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E dopo la fiamata di ieri a 3 cifre, $100, il petrolio scende leggermente, $99 al barile. Borse positive, Milano in linea con gli altri listini guadagna lo 0,7%. Gli investitori monitorano gli sviluppi in Medio Oriente e valutano i nuovi dazi di Trump. Scattano oggi infatti le nuove tariffe americane tra il 10 e il 12,5%, che secondo l'amministrazione di Trump mirano a contrastare il lavoro forzato. Sono applicate a 60 paesi, tra cui Cina, Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Per Bruxelles i nuovi dazi sono in linea con l'accordo raggiunto con Washington e sono dunque sostenibili. In Francia sempre più grave l'emergenza incendi nella Gironda. Le fiamme sono arrivate a Cap Ferret, zona costiera sull'Atlantico ovest di Bordeaux. Centinaia di persone sono fuggite in barca dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione della zona. Si stima che siano circa 40.000 le persone che negli ultimi giorni sono state costrette ad abbandonare le proprie case. E resta alta l'allerta incendi anche nel nostro paese, soprattutto in Sicilia, dove nei giorni scorsi molti territori in provincia di Agrigento sono stati devastati dalle fiamme, situazione tuttavia in miglioramento anche grazie alle temperature in calo per l'aria fresca dal nord Europa. Le previsioni con Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
0: Qualche temporale al sud, basso Adriatico, settore ionico, in miglioramento però nel corso della seconda parte del giorno. Restano valori alti di temperatura solo sull'entroterra della Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Domani tendenza al peggioramento pomeridiano per il nord-ovest, preludio ad una perturbazione piuttosto estesa che interesserà tutto il centro-nord, con piogge diffuse e anche temporali nella giornata di domenica.
2: Tutti pazzi per l'Odissea, grande successo del film di Christopher Nolan, che riaccende anche le polemiche e gli interrogativi sui classici e sulle loro riletture. Ne abbiamo parlato con lo scrittore Nicola Gardini, docente di letteratura italiana a Oxford ed esperto del mondo classico.
1: Lo spirito di Ulisse torna ad abitare il nostro immaginario, ma gli italiani non sono sempre promossi su Omero. Secondo un popolare sito di appassionati lettori, Libreriamo, molti credono che l'autore dell'Odissea sia Virgilio e non il leggendario Omero. Ma al di là delle conoscenze più o meno esatte sui classici, quanto si legge oggi l'Odissea? Lo chiediamo a Nicola Gardini, scrittore, latinista e docente a Oxford di letteratura italiana e comparata.
5: No, l'Odissea non è più letta, è diventata quasi un proverbio, passa di bocca in bocca, però nessuno veramente sa che cosa sia, cosa racconti.
1: Molte le polemiche sulla fedeltà del film di Nolan al testo di Omero. Ogni generazione non traduce in realtà per se stessa.
5: Sì, ma ogni atto di lettura è un atto di appropriazione, è un modo di portare l'antico nel presente. Però sicuramente il film di Nolan non è un documentario sull'Odissea.
1: Lei ha scritto un libro sull'Odissea intitolato Il romanzo più bello del mondo. Perché secondo lei l'Odissea è ancora attuale?
5: È attuale perché Ulisse è un uomo che sceglie di vivere la vita umana. Calipso gli offre l'immortalità, ma lui la rifiuta, perché essere uomo significa divenire, invecchiare significa anche scegliere, decidere di volta in volta, è la libertà.
1: Paola D'Angelo, GR1.
2: E siamo al ciclismo, in calendario la 19ª tappa del Tour de France con l'arrivo in salita sulla mitica Alpe d'Huez. In classifica lo sloveno Pogacar ha un vantaggio di 4,32 sul belga Evenepoel.
6: Più che le salite odierne, non certo banali, a preoccupare il leader della generale Tadej Pogacar è la condizione di salute dei compagni di squadra. Nella tappa di ieri McNulty si è dovuto ritirare, Yates è riuscito a resistere come Vellens, arrivato però soltanto 2 minuti prima della fine del tempo massimo. La tappa di oggi inizia subito con l'ascesa al Col Bayard, seguito dal Col du Noyer. Considerata la brevità della frazione, 128 km, è probabile che qui si formi una fuga di uomini fuori classifica, ma sui 21 tornanti dell'Alpe d'Huez, sede d'arrivo, potrebbe scatenarsi un duello tra i grandi di questo tour in lotta per un posto sul podio a Parigi. Pogacar starà a guardare, se l'istinto non prevarrà come spesso accaduto in passato, ma molto dipenderà dallo stato di salute di Tadej, intenzionato più che mai a conquistare il suo quinto tour. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, GR1 torna come sempre alle 13, grazie Alessandro Pazienza e regia. Da tutti noi buon ascolto e buona giornata su Radio 1.
7: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Ma che pezzone con il quale cominciamo, qui su Isoradio Technotronic. Vi abbiamo riportato al 1989. Ben trovata Monica.
1: Ben trovata Sara.
0: Allora, oggi venerdì, quindi siamo giunti al termine della settimana. Vediamo un po' se io mi sento oggi. No, sai cosa mi pare? Di stare in galleria. Sto in un altro mondo.
1: Ma
0: e
1: perché?
0: Me lo tengo.
1: Ma no.
0: Me lo tengo. Allora, 348-103-1010, questo è il numero di WhatsApp al quale potete scriverci fino alle 15. C'è qualche aggiornamento da fare?
1: Sì, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna abbiamo un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 179. Tra Fabbro e Chiusi in direzione di Firenze 2 chilometri di coda per ripristino incidente. Passiamo ora invece alla 12, scusate, Genova-Sestri-Levante. È stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 7 Serravalle-Genova e Genova Est in direzione di Livorno per ripristino di un incidente all'interno della galleria Monte Sperone al chilometro 3 e 600. A chi è diretto a Livorno, uscire a Genova Ovest sulla 7 Serravalle-Genova, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Genova Est sulla 12. Di conseguenza ci sono code sulla 7 da Busalla verso Genova e da Genova San Pier d'Arena in direzione di Milano.
0: Comunque mangiare le polpette al sugo prima di entrare in diretta solo io. Tra poco Pisolino. Dai che c'è lui, Geolier, qui su Isoradio. Questa è un'Iso novità.

0: sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Ufficio Case Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Rai Isoradio.

0: pezzo che veramente fa parte della storia della musica italiana. Irene Grandi, Pino Daniele, Se mi vuoi su Isoradio, mezzogiorno 23 minuti. Allora andiamo a dare qualche aggiornamento.
1: Partiamo dalla Firenze, Pisa, Livorno, dove tra Montelupo Fiorentino e lo svincolo di Empoli in direzione di Livorno abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 23 e 300. Sulla diramazione per Pisa, tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Est, 2 chilometri di coda per lavori invece. Saliamo andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato, mentre tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna 1 chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 179.
0: Allora, lo sapete che io incontro sempre qualcuno prima di venire qui in radio, no? Persone strane, gente che fa cose strane. Oggi invece ho incontrato per strada un furgoncino, non l'avevo mai visto, dove c'era scritto servizio animali e climatizzato. Quindi in pratica è una sorta di navetta che trasporta gli animali e te li porta da qualche parte, non so dove in questo caso, ed era inevitabilmente climatizzato perché altrimenti, no, sai le denunce che ci possono essere. Certo. E allora mi viene da pensare, voi dovete sapere che tutte le mattine viene una navetta per gli animali, per gli amici a quattro zampe, davanti a casa mia, perché c'è una vicina che manda l'asilo nido, si chiama così, asilo nido dei cani, e quindi se lo vengono a prendere. Quindi un sacco di cani con la cintura, tutti là carini, perfetti, pettinati per andare
1: pettinati
0: a scuola.
1: Il cane pettinato.
0: Perché chi manda, ditemi se sbaglio, chi manda i cani all'asilo nido li pettina pure. Questo mi sembrava i ciuccetti se sei femminuccia, no? Cioè, vengono un po' umanizzati questi cani, no? Se li fanno, tra le altre cose, pagare anche tanto, costano questi asilo nido. Cosa fa un cane durante la giornata quando il proprietario è in ufficio? Serve per quello, no?
1: Ah, ok.
0: E quindi all'interno c'è chi li addestra, chi li fa giocare un po' con l'acqua, chi gli fa fare dei percorsi, e stanno in compagnia con gli altri cani, perché la solitudine non ci piace.

0: Serena Brancale, Levante, Delia al mio paese. 12:31 su Raisio Radio e torniamo ad aggiornare la viabilità. Partendo dalla 12, Genova, Sestri, Levante. Ancora chiuso il tratto verso Livorno. Il tratto chiuso è compreso tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione di Livorno per il ripristino di un incidente all'interno della galleria Monte Sperone al chilometro 3 e 600. A chi è diretto a Livorno uscire a Genova Ovest sulla 7 Serravalle Genova, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Genova Est sulla 12. Di conseguenza ci sono code sulla 7 da Busalla verso Genova e da Genova San Pier d'Arena in direzione di Milano.
1: Senti, mi stai facendo come i cantanti, eh? Che nelle canzoni poi si fermano per quei 5 secondi e poi ripartono a cantare, eh? Non mi far così.
0: Secondi. Cioè, ragazzi, non era passato un secondo.
1: Ero pronta, Monica.
0: Sì, non mi stavi guardando.
1: Io stavo notando oggi nel mio giardino che c'era una libellula grandissima mai vista prima. Cioè, nel mio giardino le api, le vespe, ma la libellula che
0: le
1: è tanto
0: formiche.
1: Le formiche. Ma non ce l'aveva. Perché si dice che la libellula porti bene in tante culture? Non lo sai, eh?
0: Dai,
1: illuminaci. Allora, sembrerebbe che in Giappone la libellula sia un presagio di fortuna e libertà. Nella cultura celtica simboleggia la leggerezza dell'essere e la ricerca della verità, e nelle tradizioni spirituali è spesso vista come messaggero di rinascita, speranza e capacità di superare gli ostacoli della vita. Cade bene questa libellula nel mio giardino. Ritorna, anzi non te ne andare, resta là. Non so se le avete mai viste da vicino, ma sono spettacolari. Da quello che ho capito ci sono specie diverse, ma tantissime,
0: sì.
1: Anche da un punto di vista di colori, no?
0: È vero.
1: Molto belle. Casebian Goodbye Kiss su Isoradio.

0: Finita.
1: Finita. Angelina Mango e Marco Mengoni. Marco Mengoni in questo testo dice una frase: sì, la terra trema, tu non tremare. In realtà non è proprio così, se trema te la fai pure sotto, insomma, ecco. Vabbè, così no, mi è venuto
2: era una metafora.
1: Era una metafora carina per dire ci sono io qua che ti proteggo, esatto. Cioè, non aver paura, capito? Questi artisti ne sanno più di noi sicuramente, ecco. Ma però sì, io poi l'ho identificata a un terremoto e quindi se la terra trema tu non tremare.
2: È un canto d'amore, infatti.
1: Niente, la poesia oggi dentro non ce l'ho, ecco.
2: Dentro no.
1: Non ce l'ho, fuori ci sta.
2: Non lo so.
1: Fuori ci sta. Comunque, prima si parlava di Libellula, no? Non so se avete visto, ma è bellissimo, me l'ha fatto ricordare Monica, Il segno della Libellula, Dragonfly, il film con Kevin Costner. Sì. Bello, bello e bello triste.
2: Sì, diciamo che vuole trasmetterci un messaggio legato appunto alla Libellula. Vuoi spiegare tu il film o lo spiego io?
1: No, vai, ti ascolto.
2: Diciamo che è una storia d'amore e di speranza.
1: Sì.
2: Di questo medico che dopo la morte della moglie crede di ricevere dei messaggi soprannaturali attraverso questa Libellula.
1: Mm, sì.
2: Ma in realtà è tutto legato appunto alla metafora della Libellula, che è il simbolo della trasformazione, del
1: cambiamento, della rinascita. Esatto. Quindi è un modo per dire ce la fai anche da solo.
2: Esatto, no? È un modo per poter superare un po' la perdita di una persona a noi cara.
1: È vero. Allora, molto spesso quando uno va a leggere la trama di un film poi ci resti male perché ti svelano tutto.
2: Sì,
1: no? Tra un po'.
2: Esatto.
1: Anche come finisce,
2: cioè bruttissimo.
1: Bisogna stare anche attenti, no? Nel momento in cui qualcuno ti dice ma allora mi puoi dire di che parla questo film, visto che l'hai visto, sei andato a vederlo al cinema?
2: Infatti io non te l'ho raccontato. Vedi,
1: raccontato
2: anche adesso non ho raccontato i minimi dettagli, ma ho dato solo qualche input.
1: Sì, però forse vabbè, sì, dai.
2: Dai,
1: hai
2: perché
1: ragione,
2: comunque
1: perché
2: ti svela già tutto.
1: Svela tutto, sì. Allora non lo diciamo. Invece ricordiamo una cosa che, se non erro, anche tu l'hai ricordata ieri. Se siete nella capitale, ci sono i cinema aperti.
2: Sì, è un'iniziativa
1: gratis,
2: che prende il nome di Il Grande Freddo. È partita ieri e continuerà fino al 4 agosto. Ci sono cinema e biblioteche con distribuzione di acqua gratis.
1: Bella questa iniziativa,
2: per
1: speriamo.
2: Per refrigerarsi,
1: certo,
2: appunto dalle calde giornate.
1: Certo, speriamo che anche altre città italiane possano adottare una cosa del genere. Ma sì, immagino che già ci sia anche in altre città.
2: Sì.

0: sound inconfondibile di Yugel con la voce di Oltranate, Moving to the Sun. 12 e 44 minuti e come di consueto ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi. Allora vediamo la situazione partendo dalla notizia più importante, che è sulla 12 Genova Sestri Levante. Ricordo che per lavori di ripristino a seguito di un incidente avvenuto questa mattina nella galleria Monte Sperone è chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione di Livorno. A chi è diretto a Livorno consigliamo l'uscita a Genova Ovest sulla 7 Serravalle Genova, poi proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare sulla 12 a Genova Est. Si sono formate poi code sulla A7 come ripercussione di questo tratto chiuso a partire da Busalla sino al bivio con la A12. Ed ora diamo uno sguardo alle altre notizie. Andiamo sempre sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Ovest e San Pier d'Arena in direzione del capoluogo ligure, coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina. Invece sempre sulla 7 ma in direzione Milano tra Busalla ed Isola del Cantone 3 km di coda per lavori in galleria, traffico che scorre attraverso lo scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 25 minuti. Allora andiamo sulla 4 Milano-Brescia e Lombardia tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sempre in Lombardia ma sulla 9 Lanate Chiasso tra Lago di Gormo e la dogana Passeggeri di Brogeda, coda per lo svolgimento di attività doganali. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro ed Imola verso Ancona, code a tratti anche qui per il traffico, tempi di percorrenza di 25 minuti. E andiamo in Toscana sulla 1 Milano-Napoli in direzione Bologna, code a tratti per il traffico tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione in direzione Roma tra Firenze Sud ed Incisare Giallo, qui il tempo di percorrenza è di 20 minuti. Al nord-est sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba ed Ugovizza 4 km di coda in direzione dell'Austria con la tendenza all'aumento causati dal traffico congestionato. Vi informiamo poi che nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete ligure, nel pomeriggio prevediamo tempi di percorrenza molto superiori alla media. Sulla A7 Serravalle Genova in direzione Genova nella fascia oraria 16-19, sulla A10 Genova Savona in direzione Savona nella fascia oraria 13-19 e nella fascia oraria 16-19 sulla 12 Genova Sestri Levante verso Livorno e sulla 26 dei Trafori in direzione Genova. Nella sezione dedicata alla viabilità ligure del nostro sito autostrade.it potrete trovare maggiori informazioni. Ricordo poi che questo pomeriggio è segnato come bollino rosso per il traffico e per agevolare gli spostamenti i camion con peso superiore alle 7,5 tonnellate saranno fermi dalle 16 alle 22. Per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

0: Bambino.
1: Elettra.
0: Ti perdoni? È un po' bambina, bisogna sapere.
1: Perdoni?
0: In che senso?
1: Lei dice che si perdona.
0: Ah, lei si perdona, bisogna saperci perdonare, quello è vero.
1: Questo è vero, dai.
0: Bisogna guardarci dentro, ma dentro, capito?
1: In fondo.
0: All'esofago. Siete su Isoradio, ben trovati, buona giornata a tutti voi. Buon venerdì per tutti quelli che già scappano dalla propria città per un weekend, magari lungo, cominciano le vacanze. Lo sai che c'è chi dice che è in questo periodo che iniziano le vacanze? Cioè non è prima, se l'hai fatta prima la vacanza è come se non l'avessi fatta. Cioè, anche perché se tu ci pensi, quando uno fa la vacanza, ne sappiamo qualcosa, a giugno e poi ti ritrovi magari a ritornare a fine agosto in vacanza, cioè ti sembra non arrivare mai. Cioè l'hai già fatta ma non è che poi ti sei riposato così tanto, non so.
1: Non lo so, io l'avrei fatto.
0: Bisognerebbe fare, dicono gli esperti, ogni 2 mesi una vacanza. Ora, se gli esperti ci danno anche i soldi, l'andiamo tutti a fare ogni 2 mesi, concordate? Perfetto.
1: Sì.
0: Allora, chi frequenti ti trasforma, cioè le persone che ci circondano influenzano decisamente il nostro cammino.
1: Verissimo.
0: Ed è vero, se voi ci pensate, no? Quando si frequentano persone dedite agli eccessi, che succede? Ti puoi perdere. In strade sbagliate magari anche, no?
1: Esatto.
0: Se frequenti chi manca di motivazione, resti fermo là, non ti sprona, non ti dice vai avanti, raggiungi i tuoi obiettivi. Come sono profonda oggi,
1: infatti,
0: caspita.
1: Ti sto ascoltando.
0: Veramente. Allora, frequenti persone poco ambiziose, quello è un problema, ti spegni totalmente. Cioè, se avevi la passione, le persone intorno a te non ce l'hanno, niente, non riesci a trovare, no? Ad appigliarti da qualche parte.
1: Se frequenti persone negative, che sono
0: anche
1: vampiri energetici.
0: Ti appesantiscono tantissimo, il cervello soprattutto. Oppure, quando frequenti chi apprezza ciò che ha, sicuramente vai, ti aiuta anche ad arricchirti dentro, no? O le persone intraprendenti, ti attivi in qualche modo, no? Vicino alle persone così. Chi possiede saggezza, sicuramente un po' di più ti può illuminare, eh? Ci sono quelli, no? Che sanno tutto di tutto, non si sa perché, hanno studiato.
1: Approfondisco.
0: Ma certo, così bisogna fare.

0: 13.
1: GR1.
2: Medio Oriente, nuovi raid incrociati, Stati Uniti, Iran, Trump minaccia di ampliare gli attacchi, Teheran colpisce basi americane in Iraq. Petrolio ancora vicino ai 100 dollari al barile, borse caute, l'Unione Europea sui nuovi dazi di Washington sono in linea con gli accordi. La morte di Abderrahim Fakir, le prime indiscrezioni dell'attacco, aveva i polmoni pieni di sangue, in corso l'autopsia. Incendi in Spagna e Francia, dichiarate le emergenze nazionali, decine di migliaia agli sfollati, da noi con il calo delle temperature, in arrivo le piogge. Le vacanze degli italiani con le valigie in 36 milioni e quasi 9 su 10 secondo Federalberghi scelgono il bel paese, il mare, la meta più gettonata. Musica in attesa del nuovo album, U2 pubblicano Fire Files, il nuovo singolo con Martin Garrix, tra hit estive Sound Dance. Calcio, Guardiola dice no alla nazionale, sono onorato ma non me la sento, ora il favorito per guidare gli azzurri è Pirlo, in Germania ufficiale Klopp, nuovo CT.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.

0: Payphone Maroon 5 insieme anche a Wiz Khalifa qui su Isoradio. Sono appena stata chiamata perché ieri abbiamo fatto gli auguri a Edoardo Bennato per i suoi 80 anni, ma c'era qualcun altro a cui dovevamo fare gli auguri, ne ha fatti 85 e non uno qualunque, il grande capo di stato, capisci? Sergio Mattarella, 85 anni.
1: Complimenti, auguri.
0: Auguri al nostro capo di stato, che mette d'accordo un po' tutti, bisogna ammetterlo,
1: Sì.
0: Bisogna ammetterlo. Allora, 13:05 minuti in questo momento, andiamo su strada, andiamo a scoprire qualche aggiornamento.
1: Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove tra Pontebbe e Ugovizza in direzione di Tarvisio abbiamo 4 km di coda per traffico congestionato. Sulla Firenze Pisa Livorno, tra Montelupo Fiorentino e lo svincolo di Empoli in direzione di Livorno, 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 23 e 300. Mentre tra Pontedera Est e Montopoli Valdarno in direzione di Firenze, 1 km di coda per lavori.
0: Umbria all'ascolto, ci siete? Perché adesso parliamo all'Umbria in particolar modo. Sentite qui, un abbonamento annuale al costo di 70 euro per consentire agli studenti di spostarsi sui mezzi pubblici per tutto l'anno scolastico. È una delle misure su cui sta puntando la Regione Umbria, che da settembre introdurrà questo nuovo sistema di agevolazioni per il trasporto pubblico destinato agli studenti delle scuole medie, delle superiori e dell'università. Quindi rientra in questo piano regionale da 22 milioni di euro dedicato al diritto allo studio e ai servizi educativi. Mi sembra cosa buona, 70
1: buona
0: euro,
1: giusta.
0: Dai, ci
1: sì.
0: possiamo stare, dai, sì. su. Con tutto quello che viene la benzina ad oggi, stiamoci veramente.
1: Benzina, quanto costano?
0: Capito?
1: Insomma, avere un figlio all'università o a scuola costa molto.
0: Guarda,
1: oggi
0: ti posso dire, anche all'elementare è lo stesso.

0: crowd, but you notice me. In your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Ha detto via?
2: Via!
1: Via! Mashkan Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Scusa, Wiz Khalifa l'abbiamo passato poco fa con un altro, adesso basta dappertutto Wiz.
2: Siamo affezionati.
1: Affezionati. Allora, sono affezionate anche loro, Maria Rosa, Sofia, Anna, Gigi. In questo momento stanno rientrando dall'Elba con la loro nipotina. Capito? Allora buon viaggio.
2: Salutiamoli.
1: Buon rientro. A me quando mi dicono che sto rientrando da un viaggio, da una vacanza, buon rientro, mi dà un fastidio, perché mi fai capire che effettivamente l'ho terminata quella vacanza.
2: E allora perché l'hai detto?
1: No, nel senso, capito, è una di quelle cose che ti dà fastidio, ma si dice. Capito?
2: È così. Tutto finisce.
1: Come siamo drastiche. Allora, cosa accade in strada?
2: Sulla 1 Milano-Napoli tra Tigliano e Orte in direzione di Roma, 3 km di coda per un ripristino incidente accaduto al chilometro 482-800. Sulla A3 Napoli-Salerno tra San Giorgio a Cremano e Ercolano Scavi in direzione di Salerno segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 9. Sulla A7 ancora chiuso il tratto. Compreso tra il Bivio con Serravalle e Genova Est in direzione di Livorno per il ripristino di un incidente all'interno della galleria Monte Sperone al chilometro 3 e 600. A chi è diretto a Livorno, uscire a Genova Ovest sulla A7 Serravalle Genova e proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Genova Est sulla A12. Di conseguenza ci sono code sulla A7 da Genova Bolzaneto verso Genova.
1: Allora, prima parlavamo che ieri appunto è stato il compleanno di Sergio Mattarella, di Edoardo Bennato, ma non abbiamo citato lui che li compie oggi, però.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Sono Roberto di Piacenza.
1: Ciao Roberto.
3: Compio gli anni anch'io oggi.
1: Che non glieli fai?
3: 63. Auguri.
1: 63, capito?
3: Ciao, buona giornata.
1: Grazie, tanti auguri. Chissà cosa fa di bello. Ci sono quelli che organizzano di tutto durante il proprio compleanno e quelli che proprio non lo vogliono, proprio non vogliono far nulla, neanche il pranzetto in famiglia.
2: Tu di quale partito sei, Sara?
1: Io festeggio, mi
2: grande
1: piace.
2: Grande festa, grandissima.
1: Allora, parliamo di cose serie. Facciamoci serie. Fiumi e uccelli? Serie, ma perché sorridete? Scusate, è questo il tema dedicato alla natura e alla biodiversità. La BCE ha presentato i 10 progetti finalisti per il restyling della moneta unica, il primo dopo il lancio del 2002, quindi di tempo ne è passato. Io sono andata a curiosare quali sono tutte queste immagini, Leonardo da Vinci, Maria Callas, Beethoven, insomma potrebbero diventare i nuovi volti delle banconote in euro. Sembrerebbe che anche noi possiamo dirla nostra tramite i social.
2: Bene.
1: Quindi fino al 21 settembre possiamo, ovviamente i cittadini dell'area euro, possiamo esprimere la nostra preferenza attraverso un sondaggio online. La decisione finale arriverà entro la fine dell'anno. A me è piaciuta, andatela a curiosare se non state guidando, c'è una banconota, non mi ricordo da quanti euro, tutta giallo fluo, molto carina. Un altro, questo uccello molto lungo, è così, tutto colorato rosa, rosso, veramente è bello, cioè, ma è un peccato cedere queste banconote agli altri, soprattutto quando sono, no, nuove di zecca, sono stirate, capito? Te le vorresti tenere,
2: te la conservi?
1: Sì.
4: Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

Spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto, dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto, anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Come lo dice lui, Shiny Star
1: non lo dice nessuno.
0: Aaron, tu pensa che ha scritto questo pezzo guardando le calze di una donna? Ora, le calze o le gambe della donna? È un po' da... No, ci sono alcune calze che ti rapiscono. Quelle
1: oggi
0: a rete, quelle...
1: Ce n'è un po' di tutti i tipi.
0: Di tutti, è vero. Di tutti i tipi, anche cose che non si possono guardare.
1: Ok.
0: In pratica. Allora, attenzione, se andate a Ibiza e Formentera, Bagnanti. Bagnanti nel senso se vi fate il bagno, perché spiagge è vero affollate, il mare è bellissimo, cristallino, tanti turisti provenienti da tutta Europa, ma a condividere le acque delle Baleari quest'anno insieme a voi ci potrebbero essere anche i serpenti.
1: Ma serpenti marini o serpenti, serpenti marini?
0: No, perché dicono che i serpenti arrivano anche a nuoto, quindi se la cavano a nuoto a stile libero.
1: Sanno anche nuotare.
0: Stile libero. Ma fanno male, no? Perché poi uno dice, ma siamo tranquilli, ma sono lunghissimi. Io sto vedendo un video che solo a vederlo, cioè indietreggio, solo a vedere questo video. Però dovremmo star tranquilli. Certo, se te lo ritrovi davanti non credo che continui a nuotare, no? Ti levi?
1: Guarda,
0: ti sposti.
1: Io ad Okinawa, le isole, cioè, uno l'ho visto, era un serpente marino, però sono innocui. Nuotava in acqua, cioè, tranquillamente, ma era innocuo.
0: Ecco, infatti qua dice che le autorità e gli esperti invitano comunque a non lasciarsi prendere dal panico, tipo come farei io, capito? Via! Schizza, dorso, qualunque stile. Il vero problema però sembrerebbe essere le lucertole. L'emergenza riguarda soprattutto l'ambiente. Le vittime principali dell'invasione sono infatti le lucertole delle Pitius o Pitiuse.
1: Non saprei.
0: Una specie presente esclusivamente a Ibiza, Formentera e nei piccoli isolotti circostanti. Quindi in pratica ci stanno dicendo che questi serpenti vanno da loro?
1: Forse mangeranno le lucertole?
0: Quindi non ci mangiano, finché non ci mangiano noi va tutto bene, guarda. Veramente. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere qui su Isoradio.

0: dall'album Touch 1983 Annie Lennox, Eurythmics, Here Comes the Rain Again qui su Isoradio. Ma ve la ricordate Annie Lennox molto più giovane, col capello super corto color arancio rame? Ci stava bene, solo lei si poteva fare quei capelli, però fatevelo dire, perché insomma particolari, no? Ma ci sono tante artiste che nel corso della loro carriera hanno cambiato, insomma. Pink, perché Pink? Perché si Pink faceva questo capello rosa fluo quasi, no?
1: Sì, sembrava un evidenziatore.
0: È un evidenziatore, però a lei stavano bene, cioè magari ce lo facciamo io e te e ci prendono per matte. Lei no, perché è artista. La differenza. Sta tutta là. Allora, a proposito di traffico, mi dicono che ce n'è un pochino.
1: Sì, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove abbiamo 3 km di coda per traffico congestionato tra Orvieto e Orte in direzione di Roma. E sulla A3 Napoli-Salerno, tra San Giorgio Ponticelli e Portici Ercolano, in direzione di Salerno invece abbiamo una coda per un veicolo fermo al chilometro 8. Sulla 7 Milano-Genova, tra Busalla e Isola del Cantone, in direzione di Milano, un chilometro di coda per lavori. Concludiamo con la 10 Genova-Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e Genova Pra, in direzione di Ventimiglia, 2 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 10 e 700.
0: Allora, oggi mi sembra un po' situazione quark, no? Perché ci stiamo addentrando un po' negli animali, nel loro mondo.
1: Si è partita dalla libellula.
0: Dalla libellula trovata nel giardino, che porta bene, quindi facciamola ritornare.
1: Gli uccellini
0: sulle banconote per il restyling della BCE, quindi in attesa di capire quali saranno
1: le prossime banconote. E adesso dove ci porti?
0: Banconote.
1: Ah, i serpenti
0: a Ibiza e a Formentera. Ma adesso vi porto in realtà su una notizia che ci dovrebbe fare un attimo riflettere. Quante volte ci è capitato al mare di vedere qualcuno che trascinava una medusa col retino fuori? Perché? Perché tutti abbiamo paura che queste meduse vengono là, ci prendono, e quindi crea molta irritazione. L'abbiamo sperimentata, credo, un po' tutti, no? Che cosa significa essere pizzicati dalla medusa. Mi raccomando, acqua calda e no fredda, non sbagliamo.
1: Esatto.
0: Partiamo da questo.
1: È la
0: intanto
1: cosa più importante.
0: Ecco, e diciamo che sembra quasi un gesto per ripulire l'acqua per i bagnanti. In realtà, però, attenzione, perché si tratterebbe di un vero e proprio reato punito con la reclusione e con multe fino a 30.000 euro. Ma lo sapevate?
1: No.
0: Cioè, incredibile, cioè il codice proprio è un reato punito dal nostro codice penale. C'è un articolo, il 544, sul maltrattamento degli animali. Quindi è anche giusto che insomma, che possano vivere bene dentro l'acqua, no, fuori, perché col sole cuocente voi capite bene,
1: anche,
0: no?
1: Giusto.
0: E che dopo un po' è con là che non ce la fanno inevitabilmente. Quindi prestate attenzione in tutti i sensi, eh?

0: di cibi, non quelli pronti, no, ma non uso confetti, no, quelli proprio buoni, quelli fatti in casa, quelli che c'hanno il sugo e c'hanno l'olio, capito, che frigge ancora dopo averlo tolto là dal fuoco, capito. Va bene, allora buon appetito, buon lavoro per chi sta invece lavorando in nostra compagnia e a tutti quelli che ovviamente si trovano in questo momento in macchina. Per cambiare argomento, visto che ci siamo infilati in argomenti diciamo che a noi sono pure poco affini, cioè nel senso non è che abbiamo studiato biologia o che se abbiamo parlato di tutti gli animali del mondo, tipo.
1: Diciamo che avevi il tuo momento quark.
0: Il mio momento quark, terminato quello stavo ragionando che l'altro giorno mi sono impigliata con una maglietta alla finestra Basistas, no? Allora, queste finestre Basistas che un tempo non c'erano, non ce le avevamo, tutte le aprivamo nello stesso modo, sono però molto comode.
1: Beh sì, ti no? permettono di mantenerle aperte un po' a ribalta, diciamo, spieghiamo ai nostri radioascoltatori per chi non sapesse cosa vuol dire apertura Basistas.
0: Ma secondo me lo sanno tutti, no? Ormai
1: non
0: è conosciuto,
1: tutti,
0: no?
1: Non
0: dall'altra
1: tutti.
0: Parte non sai che cos'è l'apertura Basistas. Non lo sa davvero. Allora è quando in pratica tu la finestra non l'apri normalmente, cioè che prendi la maniglia e l'apri verso destra o verso sinistra che sia, bensì fai un movimento con la maniglia all'insù.
1: No, è il tipo proprio di maniglia che si chiama così, Basistas, proprio perché ti permette di aprire sia
0: normale,
1: la finestra
0: oppure,
1: normalmente oppure sia
0: certo,
1: a ribalta.
0: Oppure mettendo la maniglia all'insù la finestra ti cade in giù, ma non sulla testa per intenderci, no? Ti resta la... Ok. Allora stavo notando una cosa interessante, perché il termine Basistas ha un'origine particolare, deriva dal francese che lo ha adottato a sua volta dal tedesco, pensa che giro che abbiamo fatto, e la parola tedesca originale è Was ist das, aspetta ve lo faccio sentire come, perché lei lo pronuncia meglio,
2: Was ist das,
0: Was ist das, capito? Poi
1: è più duro
0: che significa che cos'è questo, capito cosa significa in tedesco, ma perché lo utilizzavano i tedeschi? Per interrogare i visitatori attraverso una piccola apertura o sportello presente nel serramento prima di aprire completamente la porta. E questa pratica di comunicare attraverso una piccola finestra prima di consentire l'accesso ha dato origine al nome di questo tipo di finestra. E il termine è poi passato nel lessico francese e successivamente in italiano, mantenendo la radice della domanda originale. Ma hai capito? Che cos'è Basistas? Quante se ne scoprono, veramente. E si scopre anche per alcuni che cos'è il Basistas adesso, anche Francesco lo sa. I vostri messaggi al 348 103 1010.

0: Sombre con la sua Potential qui su Iso Radio. Ben trovati, buon venerdì a tutti, 24 di luglio e luglio è finito, lo dico dal 2 luglio
1: che ti voglio.
0: Che ti voglio. Sono le 13:43 minuti, buon pranzo per chi sta mangiando in nostra compagnia, siete in tanti a mangiare durante questo orario, lo capiamo dalle foto inviate.

0: Lopez. Jennifer, Everything's Fine qui su Iso Radio. Diamo qualche aggiornamento sul traffico.
1: Partiamo dalla 10, Genova Ventimiglia, dove tra San Bartolomeo e Imperia Est in direzione di Ventimiglia abbiamo 3 km di code a tratti a partire dal chilometro 101 e 500. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra San Benedetto del Tronto e Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo in direzione di Pescara, 3 km di coda per un incidente che vede coinvolte 3 vetture. E continuiamo con la A24 Roma-Teramo, dove abbiamo... segnaliamo del fumo all'altezza del chilometro 7 tra il bivio grande raccordo anulare e l'innesto con planare in direzione di Teramo.
0: Allora andiamo un attimo a Castelfranco Veneto, salutiamo gli amici che ci stanno sentendo da lì, perché a quanto pare fa discutere un po' quello che è successo ad un papà che ha portato suo figlio al centro estivo in bicicletta e lo ha posizionato sulla canna della bicicletta, quindi sul tubo per intenderci, davanti a lui, ok? Cosa che a livello di codice della strada non si può fare, tanto che è stato fermato dalla polizia ed è stato sanzionato di 27 euro. Che è successo, come spesso accade, no? Quando uno poi dice un qualcosa tramite social, ecco là che fa il giro del mondo, e quindi insomma tutti adesso ne stanno parlando. Ora c'è chi concorda, no, sul discorso della sicurezza del codice della strada, che è giusto che l'abbiano multato, chi dice ma ci sono tante altre cose, no, a cui bisogna prestare attenzione, non a questo. Però se uno poi ci va a pensare, no, basterebbe comprare il seggiolino della bicicletta, esatto, per stare sereni e tranquilli, o magari, non so, se aveva 6 anni può anche andare con la sua bici il bambino, cioè,
1: anche perché
0: no,
1: io penso che la multa, essendo così bassa, sia stata più per far capire il gesto che era sbagliato,
0: penso,
1: considerato
0: anch'io,
1: che sono 27 euro, insomma.
0: Penso anch'io, anche perché se poi uno ci pensa, no, un bambino là con le gambine piccolette, è facile che il piede ti possa andare a finire tra i raggi della ruota, no, e quindi poi ti si incastra il piede, insomma non è cosa bella. Bella,
1: No,
0: ecco,
1: assolutamente.
0: Direi che vabbè, ci fa un attimo riflettere, cerchiamo di rispettare il codice della strada anche se siamo in bicicletta o in manopattino. C'è Sal da Vinci, Da Vinci con Poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: I Red Hot Chili Peppers su Raisio Radio, 14:05. Torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 12, dove ancora risulta chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione di Livorno per il ripristino di un incidente. A chi è diretto a Livorno, uscire a Genova Ovest sulla 7 Serravalle Genova e proseguire sulla viabilità ordinaria per poi rientrare a Genova Est sulla 12. Di conseguenza continuano le code sulla 7 da Genova a Bolzaneto verso Genova. Continuiamo con la 10 Genova Ventimiglia, dove tra San Bartolomeo e Imperia Est in direzione di Ventimiglia abbiamo 3 km di code a tratti, e sulla A23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Uguvizza in direzione di Tarvisio 5 km di coda per traffico congestionato a partire dal chilometro 99.
1: Allora, hai mai rimandato un'uscita? Lavorato, aspetta, fammi dire, ho lavorato da casa solo per aspettare un corriere, un pacco?
0: Sì, mi è capitato.
1: Ma che sei? Ma dai, ma veramente, si trovano soluzioni ad oggi. A quanto pare è una situazione molto più comune di quanto si pensi. Perché secondo una ricerca di Imposte Italia, pensate, quasi un italiano, quindi uno di noi su due, modifica i propri programmi per ricevere un pacco. E questo fenomeno, che sembrerebbe essere sempre più diffuso, qualcuno l'ha già ribattezzato come ansia da pacco. Una forma di stress legata all'incertezza, alla paura di perdere la consegna, alla sensazione di non avere il controllo sulla propria giornata.
0: Ma assolutamente no, Sara. Allora, il motivo te lo spiego subito. Praticamente perché aspetti il pacco a casa e ti metti a lavorare da casa? Perché purtroppo i punti di ritiro in quel momento nella mia zona non erano così vicini, quindi dovevo per forza prendere la macchina per poi andare a ritirare il pacco, e quindi ho optato per la soluzione migliore.
1: Ovviamente questo accade quando nel condominio non c'è il portiere. Questo mi sembra ovvio.
0: Verissimo.
1: Se hai il portiere, stai sereno, tranquillo, pensa, c'è lui, no? Quando arriva il pacco, va bene. Quando non si ha il portiere, allora io ho capito che ci sono due soluzioni:
0: o la vicina, come già hai fatto.
1: Vedi che lo sai, ero in diretta, mi è arrivato il pacco, vicina, dove sei? Ecco, quindi o la vicina, magari la persona più vicina a voi, non per forza quella attaccata dalla porta di casa, ma con cui avete un buon rapporto, potete chiedere: sei a casa?
0: Se sei fortunata ed è a casa.
1: Se sei fortunata. Oppure però ormai avete, quando nel momento in cui andiamo online ad acquistare un qualcosa, poi ti chiedono sempre un numero di telefono, no? In modo tale che il corriere che ti deve portare quel pacco ti possa chiamare.
0: Se ma non sempre parli, lo fa.
1: Ma lo so, ma se tu ci parli e ci parli bene, dai, su, poi la prossima volta ti offro un caffè, me lo porti davanti
0: alla porta. Sì, ma ti deve chiamare prima, e
1: certo,
0: se non ti chiama?
1: Se non ti chiama ti attacchi.
0: Appunto.
1: No, però a volte capita anche che loro stessi dicono: vabbè, c'è il locker qua vicino, magari nel tuo caso no, ma in generale lo porto là, e quindi ti avvisa, ti avvisano che ti viene dato l'avviso che appunto lo puoi trovare in quel locker. Vabbè, però adesso ansia da pacco mi sembra un attimo esagerato,
0: Esatto.
1: Già abbiamo tanta ansia che ci circonda, ci manca quella da pacco.

0: forte questa Peggy Gou, insieme a Daira Star, Human qui su Iso Radio. Ma secondo te è Wow Man o Human?
1: Non lo so, a me piace tanto il ritornello.
0: Ti piace? La poteva chiamare così, cioè invece di complicarci la vita a noi. Allora, 14-15 minuti, si parlava prima dell'ansia da pacco, no? Di quando rimaniamo in casa, spostiamo i nostri appuntamenti perché dobbiamo ricevere quella consegna che poi ti fanno queste 5 ore, cioè che ne so, dalle 13 alle 19 devi rimanere in casa.
1: No, e arriva il messaggino, cioè hai mai fatto caso? Arriva il messaggino e il tuo pacco è in consegna.
0: E poi
1: passano 4 ore, 5 ore.
0: A me la cosa che dà più noia e fastidio quando ti dicono è in consegna e poi ti arriva il messaggio a fine giornata, arriverà domani. No,
1: quello è ancora peggio.
0: Mi serviva oggi. E invece a qualcuno è successa una cosa strana. Che è successo? Due pacchi?
1: Sì, due pacchi dello stesso ordine. Per assurdo, Sara, uno è stato consegnato ad un punto ritiro e l'altro ad un altro punto ritiro, ma era lo stesso ordine. Infatti quando sono andata all'altro punto ritiro mi fa: signora, lei ha già ritirato
0: il pacco? Hai già ritirato, certo.
1: E io faccio: no, non è possibile. E in effetti, certo, c'era un pacco col mio nome e cognome.
0: Certo che quando è così è complicato. Vaglielo a dimostrare che appunto tu hai ritirato solo un pacco e no anche,
1: esatto,
0: l'altro. E però del resto, se su quel pacco che c'è nel punto di ritiro c'è il tuo nome e cognome e l'ordine è quello, no?
1: Sì.
0: Uno dovrebbe fare 1+1=2 ancora.
1: Non so che cosa sia successo al corriere. Forse avrà pensato che erano due persone.
0: Comunque
1: non lo so.
0: La cosa più noiosa è un'altra: quando ti arriva il pacco ed è un po' aperto.
1: È
0: o è ammaccato,
1: più...
0: quindi quando poi vai a sfoderare magari era una cosa anche, non
1: puoi
0: so,
1: fare il rifiuto
0: fragile.
1: Però
0: puoi fare il rifiuto, lo so, ma devi aspettare ancora e poi altro che ansia da pacco. Cioè, capito? Si finisce più un'attesa dietro l'altra. Comunque ci sono persone, mi sa qualcuno anche di voi all'ascolto, acquistate tutti i giorni, quindi un pacco al giorno, capito?
1: Vero.
0: Togli
1: il medico di torno.
0: Sì, fosse vero.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play, una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Lady Gaga, Runaway qui su Iso Radio. Buona giornata a tutti, buon viaggio, buon lavoro, buon relax, buon mare, buona piscina,
1: buona digestione.
0: Alle 14:23 ci può stare, ci può stare. Allora 348-103-1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Non so quanti di voi abbiano quantomeno un tatuaggio, di quelli veri, di quelli che ti restano là sulla pelle, a vita.
1: Una presa in giro, Sara.
0: Non parliamo di Monica, che ovviamente quando arriva l'estate si scopre, e quindi si scoprono anche i tatuaggi. Là c'è proprio una vita tatuata, una vita tatuata davvero.
1: È vero.
0: Allora sembrerebbe, attenzione attenzione, per tutti quelli che non hanno mai fatto un tatuaggio in vita loro per paura del lago, perché vuoi o non vuoi fa male il tatuaggio.
1: Beh, un pochino sì.
0: Anche quando uno mette queste creme anestetiche, no?
1: No, sconsigliatissime, no? Ragazzi, perché fatto. Quando svanisce l'effetto della crema anestetica, peggiora.
0: Sì, però voglio dire, intanto non sei stato piegato mentre te l'hanno fatto, fondamentalmente.
1: No,
0: ecco,
1: no,
0: la crema ti aiuta.
1: Come? Anche perché cioè, ne ho alcuni in punti abbastanza dolorosi.
0: Belli tosi. Allora, attenzione, perché Ferdinand Cole, così si chiama, è un designer, ha avuto l'idea di trovare un modo alternativo per poter fare tatuaggi senza l'utilizzo di aghi.
1: Non mi dire l'anestesia, no?
0: No, aspetta. Insieme al medico e ricercatore Carrington Carbs ha creato un piccolo cerotto monouso contenente centinaia di micro aghi che portano con sé l'inchiostro che poi verrà trasferito sulla pelle. Il cerotto viene in pratica applicato con uno strumento apposito e dopo essere rimasto fisso per una decina di minuti lo si può togliere e avremo il nostro tatuaggio permanente. Attualmente il dispositivo è disponibile soltanto per piccoli disegni, ma ci si aspetta che in futuro possa essere utile anche per disegni più complessi.
1: Infatti è quello che c'è da dire.
0: Certo, un conto è disegnarsi la lettera A e un conto è farsi tutta la schiena.
1: Ma torniamo ad aggiornare la viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli all'altezza di Modena Nord segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 157-600. Un altro incidente tra il bivio con la diramazione Roma Sud e la 24 Roma Teramo verso Firenze. Siamo al chilometro 575-800. Tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli invece abbiamo traffico intenso. E un altro incidente tra Ceprano e Ponte Corvo, ma siamo al chilometro 644.
0: Lo sai che succede quando mischiamo i DNA?
1: No.
0: Questo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: E 14.33 su Rai su Radio. Ancora in compagnia di Monica D'Angelis e Sara Lucarini. Torniamo ad aggiornare la viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, hai finito?
1: No, sto zitta.
0: Sulla 1 Milano-Napoli, tra la diramazione Roma Sud e il bivio con la A24 Roma Teramo in direzione di Firenze, segnaliamo questo incidente accaduto al chilometro 575 e 800 e che vede sono in corsia d'emergenza, quindi attualmente non stanno causando problemi alla viabilità. Sulla variante di Valico, al bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze, 4 km di coda invece per un veicolo fermo al chilometro 16 e 500.
1: Allora, attenzione, perché c'è anche un italiano tra le 32 personalità selezionate per ricevere la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame. Il suo nome è stato annunciato per la classe del 2027 nella categoria teatro dal vivo, spettacoli dal vivo.
0: Facciamo un po' di suspense.
1: Si chiama Roberto. C'ha un po' di bolle. No, fortunatamente non ce l'ha quella. Roberto Bolle, complimenti. Quindi anche lui avrà la sua stella.
0: Bene.
1: A proposito di stelle, io notavo, perché poi queste cose escono fuori nei periodi di Natale, regala una stella. Allora mi sono sempre chiesta: ma che ci fai?
0: Come che ci fai?
1: Ma che ci fai di una stella regalata? Cosa si intende poi ti regalo una stella? Quella sta là nel cielo. Cioè, che vuol dire?
0: Puoi andare all'osservatorio, osservarla.
1: Quindi osservi la tua stella, sì, che avrà il nome che tu le dai. Ipotizzo, no? Puoi dare un nome a questa
0: stella. Puoi dare anche un nome, sì.
1: E notavo, registrazione certificata. Se tu regali una stella vera, c'è la registrazione certificata. Solo stelle visibili addirittura.
0: Ovvio. Cioè,
1: anche te le sogni, te le disegni. Guarda la tua stella con l'app, garanzia di soddisfazione addirittura.
0: Questa mi mancava però.
1: Cioè veramente, se voi vi fate un giro, no, in macchina, ma poi quando sarà se state guidando su internet, scoprite veramente cose assurde. Cioè ormai si regala di tutto, dall'albero alla stella, al canguro.
0: Perché così almeno ogni volta fai un regalo originale.
1: Originale, sì, ma poi che ci fai? Non so, ti regalano il canguro che sta dall'altra parte.
0: Non bisogna essere così materialisti, Sara.
1: Non ho capito, ma che ci faccio? Non ne trovo l'utilità, è che non la trovo.

0: Street of Dreams su Raiso Radio, 14 e 41 minuti. Aggiorniamo la viabilità partendo dall'incidente segnalato poc'anzi, dove sulla 1 Milano-Napoli al nodo tra la A24 Roma Teramo e la diramazione Roma Sud abbiamo traffico bloccato per l'incidente accaduto al chilometro 575-800. Sempre sulla 1 all'altezza di Modena Nord, questo incidente accaduto al chilometro 157-600 e tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, un veicolo fermo al chilometro 6.
1: Allora, belle queste notizie che escono fuori. Spiaggia libera occupata da Maxi Gazebo. Uno yacht da $600,000 aveva organizzato un rinfresco.
0: Fantastica come idea.
1: Cioè, no, ma veramente ce ne vuole, però, eh? Cioè, tu hai tutti quei soldi e allora hai apparecchiato in pratica la spiaggia libera col gazebo pure per fare il rinfresco.
0: No, è il Maxi che mi spaventa, quindi.
1: Il Maxi, cioè, l'obiettivo qual era, secondo te?
0: Beh, un party sulla spiaggia.
1: Un party, certo, cioè riservare un pezzo di arenile pubblico agli ospiti dell'imbarcazione ancor prima che questi mettessero piede a terra.
0: Assurdo.
1: Ma stai capendo? Però c'è chi ha i soldi e lo fa, cioè se poi lo multano ce l'ha.
0: Cioè, quindi lui lo può fare.
1: Quindi lui lo può fare, certo. Ma invece bando alle ciance, com'è che si dice? Perché si dice bando alle ciance? Alle
0: la
1: chiacchiere.
0: Domanda.
1: Perché proprio bando alle ciance? Comunque, stavo notando che il nero ormai non funziona più, non è più moda, bensì il colore, quello che ringiovanisce dai 40 anni in poi, sapete qual è? Lo chiamano il colore scandinavo.
0: E quale sarebbe?
1: In effetti è molto bello, cioè quel mix tra blu e grigio. Sembrerebbe andare di moda, quindi se non lo avete sappiate che non siete alla moda.
0: E non ce l'ho.
1: Non ce l'hai, bisogna comprarlo perché dicono che ringiovanisce e quindi forse è il caso nostro. Se leva pure le rughe siamo a posto e un po' di cellulite. C'è Madonna qui su Isoradio. Talk about it.

0: ci ha riportato indietro, Cher, con la sua Believe. Che pezzone! Mi dicono dalla regia che questo sia tra i primi brani con l'utilizzo dell'autotune. Eh?
1: Eh sì.
0: Però, voglio dire, gira bene, suona bene, ha fatto un grande successo, va benissimo. È quando si utilizza in modo scorretto che non ci piace così tanto, no? Perché anche dall'altra parte potrebbero fare un disco, cantare e non solo intonati e diventano magicamente intonati. Capito? Così
1: è
0: così
1: per
0: fa.
1: Quello.
0: Ma certo.
1: Ma il termine ciance lo voglio ancora sapere.
0: Ah, bando alle ciance, perché ciance proprio? Ciance?
1: È un termine molto antico e nasce per imitazione del suono delle chiacchiere.
0: I linguisti.
1: Esatto. Ritengono appunto che abbia un'origine onomatopeica e riproduce il rumore di un parlare continuo e inconcludente.
0: Questo, insomma,
1: esatto.
0: In effetti è fastidioso,
1: è
0: dopo
1: molto.
0: Un po' sarei rotto, tipo. Allora, parliamo di single. Single, lo so che ci siete e siete tanti, perché siamo 8 milioni, siamo 8 milioni single in Italia. Allora, è da un po' di tempo che parliamo del caro spesa, caro vita, ma anche e soprattutto per i single. Addirittura è stato stimato che arriviamo al 40% in più di spese rispetto, da pagare rispetto ad una coppia o una famiglia che sia. Questo in effetti, se uno ci pensa, poi andiamo a vedere nelle nostre vite, no? Da single, scatta per quale motivo? Perché le bollette sempre quelle sono e sei da solo a pagare.
1: E le dobbiamo pagare tutte noi.
0: Ok, quando sei in due magari la spesa te la puoi dividere, o comunque sia le spese dentro casa te le gestisci a tuo modo. Uno paga una cosa, uno paga l'altra.
1: Esatto.
0: Quando sei da solo inevitabilmente ci devi
1: sono
0: pensare.
1: Sono tutte a carico tuo.
0: Assolutamente.
1: Anzi, nostro.
0: Ecco, se vai al supermercato, ultimamente forse qualcosina in alcuni supermercati si sta facendo, le monoporzioni, tutta questa roba qua.
1: Ma costano il doppio, Sara, se hai notato.
0: Sì, costa tantissimo. E quando vai a prendere quelle classiche, che di solito prendo una coppia o, non so, due genitori con un bambino, lo compra anche il single, ma c'è il rischio o che vada
1: a male,
0: quindi poi devi buttare il cibo, o è talmente tanta che dici che ci faccio, per tre giorni mangio la stessa cosa, ti rompi anche, capito? E quindi insomma, qual è la soluzione? Troviamo una soluzione per i single, perché è vero che da una parte è meglio soli che mal accompagnati, ma se poi costa tutto al 40% in più, mica va bene.
2: Facciamo
0: eh?
2: Una

0: Madame, mamma non mamma, qui su Iso Radio. Noi siamo quasi giunti al termine. Madame ha detto ci vediamo domani, noi ci sentiamo domani.
1: Lunedì.
0: Ah, lunedì, siamo già venerdì.
1: È venerdì oggi, Sara.
0: Già si è volata questa settimana. Io noto che c'è anche Simon Le Bon pronto ad accompagnarvi nelle prossime ore. Felicissimo. Non è da solo
1: perché è in compagnia di Claudio Campobasso.
0: Ma quante voci nuove che ha questa Iso Radio, ci piacciono. E allora buon weekend, ci ritroviamo lunedì sempre da mezzogiorno alle 15.
1: Ciao, buon viaggio a tutti.
0: Ciao. Rai Iso Radio.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati, Teheran minaccia ritorsioni contro tutti i paesi che aiutano gli Stati Uniti, cresce inoltre il timore di un blocco del Golfo Persico e del Mar Rosso e Trump annuncia l'attacco finale.
3: Gli ultimi attacchi americani poche ore fa hanno colpito il comando navale dei Pasdaran sul Mar Caspio, oltre all'isola di Kejm nei pressi di Hormuz, la provincia di Isfahan e quella del Khuzestan nel sud-ovest del paese. Ad Hawaz si contano 4 morti. Intanto però l'idea di chiudere la partita in Medio Oriente con il raid più grande di qualsiasi altro sembra tentare Donald Trump, frustrato sempre di più dall'asse militare tra l'Iran e i miliziani yemeniti filo-iraniani Houthi, che rischia di bloccare anche il traffico nel Mar Rosso oltre che nel Golfo Persico. Anche gli attacchi iraniani però non si fermano. Colpita la base militare di Erbil, nel nord dell'Iraq, che ospita truppe americane, secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe ricostruito rapidamente le sue infrastrutture danneggiate durante la guerra di fine febbraio, dalle basi missilistiche nelle profondità delle montagne a ponti, porti e impianti di produzione. Trump, sempre lui, vorrebbe poi risarcire le navi colpite con i fondi iraniani congelati all'estero. Sarebbe un precedente esplosivo. Tuona Teheran, che intanto sbeffeggia gli Stati Uniti. Volevano punirci e ora si ritrovano col petrolio a 3 cifre. Fabrizio Noli, GR1.
2: E gli attacchi proseguono anche sul fronte russo-ucraino. 10 le persone uccise, un centinaio i feriti nel raid russo in pieno giorno su Kiev, lo annuncia sui social il presidente Zelensky. La rappresaglia dopo gli attacchi ucraini contro magazzini di un colosso del commercio online russo a San Pietroburgo, in Crimea e nella regione di Voronezh. Una turista italiana è morta in un incidente stradale in Kenya. La donna, fiorentina di 52 anni, era con il marito e il figlio e si stavano spostando da Mombasa verso Malindi a bordo di un taxi. La loro auto si è scontrata frontalmente con un camion che viaggiava sulla corsia opposta. Nell'impatto è morto anche l'autista keniano. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. La morte di Abderrahim Fakir, in corso l'autopsia del 42enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. Le prime indiscrezioni sull'attacco parlano di polmoni pieni di sangue, per l'uomo probabile una compromissione delle vie respiratorie. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia il bando di acquisto per 5.000 telecamere per gli agenti. La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza per l'omicidio nel 2024 di Manuel Mastrapasqua, ha ammesso ora il 21enne ad un percorso di giustizia riparativa per tentare un suo effettivo recupero sociale, scrivono i giudici, nonostante la contrarietà della famiglia della vittima. E ancora vittime sul lavoro, un 18enne è morto stamattina in un cantiere ad Oniferi in provincia di Nuoro, sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Ieri sera a Roma un operaio di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. E calano le vittime sulle strade italiane, 2.868 nel 2025, ma aumentano incidenti e feriti, lo rileva l'ultimo rapporto Istat. A pagare il prezzo più alto, ciclisti, chi guida monopattini e autocarri.
4: Un paradosso che i numeri spiegano solo in parte. Nel 2025 le vittime della strada in Italia sono scese per la prima volta dal 2020 sotto quota 3.000, con un calo del 5% rispetto all'anno precedente. Accade in Italia ma anche nel resto d'Europa. Eppure, dice ancora l'Istat, da noi sono aumentati sia gli incidenti che i feriti, rispettivamente del 2% e dell'1,7%. I più vulnerabili sono ciclisti, ma anche conducenti e passeggeri di monopattini elettrici. Vittime di micromobilità aumentate dell'ultimo anno di un quinto. Cala del 10%, ed è una buona notizia, il numero di vittime tra i pedoni. Tra le cause più frequenti di incidenti, distrazione, mancato rispetto della precedenza, velocità elevata e manovre irregolari, sufficienti a spiegare quasi la metà dei sinistri. Ultimi dati da segnalare: il calo delle multe per guida in stato di ebbrezza e l'aumento esponenziale di quelle ai monopattini superano di 3 volte i livelli del 2024. Paola Guarnieri, GR1.
2: Possibili disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero indetto dai sindacati di base. La protesta dalle 21 di ieri alle 21 di oggi riguarda il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Nuova fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Siamo alla musica. Paola Turci pubblica sulle piattaforme digitali il nuovo brano Manchi.
0: Dentro i miei occhi.
2: L'inedito arriva dopo il primo singolo Vita Mia, altro assaggio di amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre a 7 anni dall'ultimo progetto discografico.
0: E basta costruire.
2: La linea ora va all'estate in onda, buon ascolto.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: No, è mio!
7: È
6: papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
11: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 kg di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
5: Estate con Rai Radio.

0: 11, questa è Raizo Radio. Un saluto agli ascoltatori da Claudio Campobasso e da Simone Mercurio.
1: Eccoci, buon pomeriggio dopo le due fanciulle, arriviamo noi fanciulloni.
0: I due fanciulloni,
1: un po' cresciuti. Come stai Claudio? Bentrovato anche da Andrea Di Marco. Dall'altra parte è andato via Cucurella, visto il fonico campione del mondo, il cugino del campione spagnolo, no? Allora,
0: abbiamo c'è anche un Alex Gritti che si aggira in regia.
1: Alex Gritti che non è una new entry, lui è un ritorno, a volte ritornano. Diamo i riferimenti, diamo le coordinate delle nostre Tirore Insieme per mettersi in contatto con noi.
0: Sì, i messaggi possono arrivare al 348 103 1010, messaggi WhatsApp ed SMS da digitare in sicurezza.
1: Da digitare in sicurezza, naturalmente raccontateci dove siete, cosa fate, dove state andando oppure da dove state tornando. Poi non è detto che i nostri ascoltatori ci ascoltino solamente su strada, anzi non è così, molti ci ascoltano dai negozi, da casa, perché no?
0: Sì, sì, anche da casa, per carità, Iso Radio abbraccia tutto.
1: Ma c'è anche chi preferisce ascoltarci da casa perché dice viaggio con la fantasia.
0: Ah,
1: quindi mica male. Allora, facciamo qualche breve aggiornamento, che dici Claudio?
0: Sì, andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano c'è coda per traffico intenso in direzione di Milano. È segnalata la presenza di pedoni tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna. Tra Calenzano e Variante di Valico, code a tratti in direzione di Bologna e tra Firenze Sud e Incisa Reggello, traffico rallentato in direzione di Roma.
1: C'è un incidente sulla diramazione, tra la diramazione Roma Sud e il nodo con la 1A24 Roma Teramo, siamo in direzione nord verso Firenze al chilometro 575 in corsia d'emergenza. La coda più significativa è quella sulla variante di Valico, proprio tra il BV1 variante di Valico e Badia, direzione sud verso Firenze, qui sono 3 chilometri, sulla 7 2 chilometri di coda per ripristino incidente tra Genova Bolzaneto, il bivio con la 12 Genova-Livorno. Altre situazioni critiche, c'è la coda più lunga, è quella della 23 tra Ponteba e Ugovizza, sono 5 km in direzione nord verso il Tarvisio. Ricordiamo ancora una volta 348 103 10 10, scriveteci Samurai J.

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai su

0: Che bello questo violino zigano, questo pezzo di Franco Battiato, L'era del cinghiale bianco, grandissimo classico del maestro Francuzzo che ci manca tantissimo. 15:25 Rai Su Radio. Allora, sulla 14 c'è un incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, incidente a chilometro 30 e 500, coinvolte due auto in corsia di sorpasso. Si è creata anche una coda non quantificata in questo momento tra Bologna Borgo Panigale e Imola, sempre ovviamente in direzione sud verso Ancona. C'è un tempo di percorrenza di 50 minuti.
1: Andiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia ci sono delle code a tratti in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova Roma, tra Genova Nervi e Genova Est, c'è una coda stimata di 5 km in direzione di Genova. Ci spostiamo sul traforo del Monte Bianco, dove al Piazzale Francese c'è una coda in direzione di Courmayeur. Qui ci sono tempi di attraversamento di 1:30. E sempre al traforo sul Piazzale Italiano c'è una coda in direzione di Chamonix, tempi di percorrenza di 15 minuti.
0: Allora, andando invece sui tratti non gestiti da autostrade, sulla tangenziale ovest di Milano, la A50, c'è traffico bloccato per 1 chilometro, causa incidente tra la 7 Milano-Genova e lo svincolo statale 35 dei Giovi, Pavia, Rozzano, Assago. Siamo in direzione proprio dell'allacciamento con la A1. Su il grande raccordo anulare in carreggiata esterna verso l'Aurelia c'è anche una coda per un incidente avvenuto nei pressi dello svincolo di via Ardeatina. Restando al centro-sud, rallentamenti anche sulla A2 del Mediterraneo per fondo stradale dissestato tra l'allacciamento Sicignano Potenza e l'area di servizio Campagna.
1: E adesso arriva Shakira con quella che è stata un po' la colonna sonora dei mondiali, Dai Dai, titolo italiano.

0: come far da questa canzone di Shakira, inno dei mondiali americani, messicani e canadesi del 2026. L'Italia non c'era, in qualche modo dai dai, no, all'italiana.
1: Eh sì, all'italiana, ma noi non c'eravamo, però insomma, ma noi è comunque saremo. Un onore.
0: Speriamo che ci saremo però un giorno.
1: Un giorno ci saremo sicuramente.
0: Adesso sono abbiamo Maldini, Malagò, Leonardo alla ricerca del prossimo CT della nazionale, tra Pep Guardiola, Mancini, insomma, stanno lì alla ricerca. Allora, sono le 15:31 minuti, è giunto il momento
1: di Summer Breeze.
2: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ed ecco, le 15:31, è il momento di Summer Breeze, tre brani selezionati per voi dalle estati passate senza interruzioni.

0: Sei diventata nera di Los Marsellos Ferial, il brano è del 1996. Precedentemente abbiamo ascoltato l'estate 80 dei Bunker 44 del 2024 con questo motivetto iniziale ripreso da Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. E il primo brano che abbiamo ascoltato è quello di AVC, Wake Me Up del 2013, un brano che ha fatto sognare sia la generazione Z che i millennials.
1: Era il nostro Summer Breeze.
0: Era il nostro Summer Breeze.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza.
9: Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Rai su Radio.

0: I Rolling Stones con Jealous Lover, sono le 15.46, ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 12, Genova Sesti Levante, dove ricordiamo ancora che è stato riaperto il tratto tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione Livorno, chiuso precedentemente per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente all'interno della galleria Montesperone. Al momento registriamo 7 km di coda sulla 12, Genova Sesti Levante, tra Recco e Genova Est verso Genova, e un chilometro di coda anche sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e il bivio per la 12 verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso ci sono coda tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 1 Milano-Napoli, dove tra la Complanare di Piacenza e Fidenza ci sono coda tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di 25 minuti. Situazione analoga anche sul tratto laziale della 1 con coda tratti tra il bivio per la 24 Roma Terme Anagni verso Napoli con tempi di percorrenza di 45 minuti. Stessa situazione anche sulla 1 direttissima, dove ci sono coda tratti tra il bivio per la 1 Panoramica e Badia in direzione Firenze con tempi di percorrenza di 20 minuti. Trafficato anche il tratto della 14 Bologna Taranto, dove tra Borgo Panigale ed Imola sono coda tratti in direzione Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ci spostiamo poi sulla 23 Udine Tarvisio, dove tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio registriamo un chilometro di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza di 20 minuti. Situazione analoga anche al sud, dove sulla 30 Caserta-Salerno tra Salerno e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno registriamo 3 chilometri di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza di 35 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Estate con...

Another Talk to You, sono le 15:53, torniamo in strada sulla 7 Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e la 12 Genova-Livorno. C'è un chilometro di coda causato da un incidente che attualmente si è risolto in direzione di Genova. Sempre sulla Milano-Genova, tra Genova-San Pier d'Arena e la 12 Genova-Livorno, un chilometro per traffico congestionato in direzione di Milano. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso, tra Origgio e la 8 Milano-Varese, c'è un chilometro di coda con tendenza all'aumento causata da un veicolo fermo al chilometro 12 in direzione di Lainate. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia, code a tratti in direzione di Ventimiglia.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E come sempre a quest'ora ci colleghiamo con Roma Servizi per la mobilità. Per noi c'è Simona Di Capo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a chi è in ascolto e partiamo da via Cassia, dove per un incidente il traffico sta rallentando all'altezza di via Formellese. A poca distanza su via Veientana è segnalato un incendio di sterpaglie che sta creando difficoltà alla circolazione sempre tra via Formellese, la stessa via Formellese e via di Baccanello, con deviazioni qualora necessario per la circolazione. E sempre in tema di incendi, purtroppo è da segnalare anche una chiusura al traffico in via della Muratella, sempre per sterpaglie che hanno preso fuoco. La strada è chiusa tra via Portuense e viale di Pescina Gagliarda. Ovviamente su entrambe le situazioni sono già in azione i vigili del fuoco. E ancora, per quanto riguarda la circolazione sulla tangenziale est, procede a rilento tra le uscite Tor di Quinto e Campi Sportivi in direzione di viale Castrense. Sulla Pontina, incidente traffico rallentato tra Mustacciano e Pratica di Mare. E da segnalare in chiusura che questo pomeriggio e poi in serata è in programma una doppia processione a Tor Pignattara, che interesserà tra le altre via Capua, via di Acqua Bullicante, via Baracca e via Cencelli. Ed è tutto, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
5: Grazie!

Bob Marley con la sua One Love. Torniamo ad aggiornare la situazione del traffico. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Milano Est e Cormano, c'è una coda per un veicolo fermo al chilometro 136 in direzione di Torino. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci, coda per operazioni doganali in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra San Vittore e Caianello. Un incidente ha causato un chilometro di coda con tendenza all'aumento in direzione di Napoli. Sulla 30 Caserta-Salerno, tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino, 2 chilometri di coda, fortunatamente con la tendenza alla diminuzione in direzione di Salerno.

0: Siena Spyro, Material Lover, sono le 16:16 minuti, questa è Raiso Radio, noi ci colleghiamo con l'ingegnere Giuseppe Mirione, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Salve ingegnere, allora ci aggiorni insomma sulla situazione in autostrada.
1: Sì, della 12 dove la Genova Livorno, dove da questa mattina c'è stato un po' di difficoltà a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco all'interno della galleria Montesperona al chilometro 3 in direzione Livorno, nel tratto compreso fra l'allacciamento con la 7 e Genova Est. Alle ore 15 siamo riusciti a riaprire il tratto autostradale chiuso proprio per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso, dei vigili del fuoco chiaramente, e poi del personale per la strutturale dell'opera. E quindi dalle 15 il tratto è riaperto con una deviazione di carreggiata, quindi si viaggia su una sola carreggiata con doppia corsia, una verso Genova e una verso Livorno. In questo momento stiamo ultimando la pulizia della galleria, della pavimentazione, perché sono finite le ispezioni e le verifiche tecniche, e quindi contiamo nel giro dei prossimi 45 minuti di riaprire completamente la est, quindi la carreggiata verso Livorno, con due corsie per senso di marcia, perché toglieremo chiaramente il cantiere di deviazione. Quindi diciamo le ultime notizie sono queste. Rimangono chiaramente gli accodamenti dovuti a questa riapertura parziale del tratto autostradale, con 7 km di coda in direzione Genova in A12 e invece 3 km di coda in A7 sud direzione A12 e in A7 nord sempre all'altezza del bivio con l'A12 sempre in direzione Livorno.
0: Grazie all'ingegnere Giuseppe Mirione, noi ovviamente ci continueremo a tenerci in collegamento con voi per maggiori informazioni e aggiornamenti.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: quando è uscita questa canzone io ero neanche diciottenne, quindi me la ricordo benissimo, e le emozioni, insomma, anche se ovviamente seguivo altra musica un po' più impegnata, ma questa qui ha sottolineato un po' quelli che erano i miei primi amori da 17-18enne. Insomma, sei un mito, insomma, la fidanzata, la ragazza vista come un feticcio in qualche modo.
1: Sì, e tra l'altro, proprio collegandomi agli 883, c'è da dire che il 9 ottobre uscirà la seconda stagione della serie, la leggendaria storia degli 883.
0: Si chiamerà in questo caso Nord Sud Ovest Est, appunto, la seconda parte.
1: Perché la prima era Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Esatto, è stata presentata al Giffoni Film Festival questa seconda e ultima stagione, quindi vedremo cosa accade, ritroveremo i due bravissimi protagonisti, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giugioli, nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, proprio nel 1993, quindi l'anno in qualche modo della consacrazione del successo clamoroso. Tu non eri ancora neanche nei pensieri dei tuoi genitori.
1: Probabilmente no, non ero nemmeno nei pensieri.
0: E vediamo cosa succederà. Tra l'altro il regista Sidney Sibilia ha detto: aspettatevi di tutto, perché sarà ancora più divertente, più romantica e decisamente più punk. Ha detto proprio così, punk.
1: Sì.
0: Tra l'altro lì c'è un interprete, quello che interpreta Claudio Cecchetto, non mi ricordo come si chiama l'attore, che non c'entrava nulla con Claudio Cecchetto, quello vero.
1: Cecchetto infatti l'ha proprio detto in un'intervista, che lui si aspettava un personaggio un po' più simile a lui, invece ci sono alcune cose, lo hanno fatto, è stato un po' stereotipato.
0: Neanche quello che so che faceva Giovanotti ci assomigliava, proprio per nulla. E vabbè, vedremo, d'altronde è sempre difficile impersonare, personificare personaggi che conosciamo tutti bene, che hanno fatto parte del nostro immaginario in qualche modo.
1: Sì, è difficile, però Sibilia ci è riuscito alla grande.
0: Mars.

0: Tommaso Paradiso con agitare Coca-Cola, sono le 16.
1: No, no, e non l'agitare, carissimo Claudio. No,
0: sì,
1: perché
0: altrimenti,
1: è pericolosa la Coca-Cola.
0: Quali erano quelle caramelle che se le
1: l'aspirina,
0: anche le
1: Mentos, se messe dentro la Coca-Cola viene proprio un
0: viene fuori
1: siluro di Coca-Cola.
0: Esatto.
1: Va bene, va bene. Allora, ci sono diverse situazioni in ballo. Ovviamente anche al 348 103 1010 arrivano messaggi. Traffico molto intenso nell'area di Milano. Andiamo dunque tratti non gestiti da autostrade. Tra un po' avremo il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, ma intanto andiamo sulla tangenziale ovest di Milano. La criticità principale è rappresentata da 11 km di coda per un incidente tra Baggio Cusago e Rozzano Assago in direzione della A1. Sempre poi sulla A50 si registrano code a tratti verso la A8. Rallentamenti e code anche sulla tangenziale est tra Paullo e Gobba e tra Agrate e Brianza, l'allacciamento con la A4, oltre a code allo svincolo di Carugate verso Lecco. Disagi anche sulla tangenziale nord e sulla A7 Milano-Genova con code tra Assago e la tangenziale ovest a Binasco ingresso verso Milano. Centro Italia, rallentamenti anche sull'Appennino, sulla statale dell'Appennino abruzzese e Appulo Sannitico per un incendio nei pressi di Sulmone in entrambe le direzioni. Sulla Pontina anche qui code per veicolo fermo nei pressi di Pratica di Mare in direzione di Terracina. Andiamo al sud e nelle isole, sulla A2 del Mediterraneo code in entrambe le direzioni tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro per un veicolo in fiamme. Resta inoltre un tratto rallentato tra Sicignano e Potenza e Campagna e il fondo stradale dissestato in questo caso. In Sicilia infine code e rallentamenti sulla tangenziale di Catania per un incidente e traffico intenso. Rallentamenti sulla A19 Palermo-Catania per un incidente in uscita da Palermo, siamo sulla statale 114 orientale Sicula, nei pressi di Taormina Nord, quindi situazioni parecchio critiche anche sui tratti non gestiti da autostrade. Tra un po' continuiamo a parlarne, adesso andiamo indietro con il Lionel Skynyrd.

0: sottocosto 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Rai Isoradio.

0: nostra rete. Partiamo dalla 12, Genova Sesti Levante, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente registriamo 6 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. 2 km di coda anche sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e il bivio per la 12 verso Genova e 2 km di coda anche tra Genova Ovest e il bivio per la 12 in direzione Milano. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso sono coda tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 1 Milano-Napoli, dove tra la Complanare di Piacenza e Fidenza sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Situazione analoga anche sul tratto laziale della 1 con coda tratti tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e Ceprano in direzione Napoli e tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti, mentre sul tratto della 1 compreso tra Cassina e Caianello verso Napoli registriamo 3 km di coda per un incidente tra più veicoli con tempi di percorrenza al momento di 35 minuti. Trafficato poi il tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale ed Imola sono coda tratti in direzione Ancona con tempi di percorrenza di circa 1 ora. Ci spostiamo sulla 30 Caserta-Salerno, dove tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno registriamo 2 km di coda per traffico congestionato. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
1: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Sono le 16:45, ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla

16:55 su Reso Radio. Allora, c'è traffico molto intenso, come dicevamo, nell'area di Milano, sulla tangenziale ovest. Ci sono criticità e la principale è rappresentata da 11 km di coda per un incidente tra Baggio Cusago e Rozzano a Sago. Siamo in direzione della A1. Sempre sulla 50 si registrano code a tratti verso la A8. Rallentamenti e code anche sulla tangenziale est tra Paullo e Gobba e tra Grate e Brianza, l'allacciamento con la A4, oltre a code allo svincolo di Carugate verso Lecco. Disagi anche sulla tangenziale nord, sulla A7 Milano-Genova, con code tra Assago e la tangenziale ovest a Binasco e in ingresso verso Milano. Ancora concludiamo con il centro Italia, rallentamenti sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese, Apulo Sannitico. Qui ci sta un incendio nei pressi di Sulmona in entrambe le direzioni. Sulla Pontina, code per un veicolo in avaria nei pressi di Pratica di Mare. Adesso musica e subito dopo arriva il GR1. Stare con te.

Blah, bam, boom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. La crisi nel Golfo, Trump sta perdendo la pazienza con l'Iran, scrive il Wall Street Journal, secondo cui il presidente americano si è definito in modalità vendetta contro Teheran. Stasera Trump parteciperà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, riprogrammata dopo la sparatoria di aprile, misure di sicurezza rafforzate e numero di partecipanti ridotto. La morte di Abderrahim Fakir, in corso l'autopsia del 42enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. Le prime indiscrezioni sull'attacco parlano di polmoni pieni di sangue. Per l'uomo probabile una compromissione delle vie respiratorie e il ministro dell'interno Piantedosi annuncia il bando di acquisto per 5.000 telecamere per gli agenti. Due vittime sul lavoro nelle ultime ore. Un 18enne è morto stamattina in un cantiere ad Oniferi, in provincia di Nuoro. Sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. A Roma, un operaio di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. È stato di emergenza in Francia e Spagna per gli incendi che stanno devastando diversi territori. Migliaia di ettari gettati in fumo intorno a Madrid. Roghi fuori controllo nella Gironda, con oltre 40.000 persone in fuga e turisti che si sono messi in salvo via mare. L'Unione Europea ha dispiegato i mezzi della sua flotta aerea in soccorso dei due paesi. Calcio. Per la panchina dell'Italia si fa sempre più strada il nome di Pirlo, dopo che Guardiola ha comunicato il suo no alla proposta del nuovo direttore tecnico degli azzurri Paolo Maldini. Sono onorato ma non me la sento, ha detto l'ex allenatore del Manchester City, club che ha appena presentato oggi Enzo Maresca come tecnico al posto dello stesso Guardiola. Roberto Bolle sulla Walk of Fame di Hollywood. L'Étoile è tra i 32 artisti a cui il prossimo anno verrà dedicata la prestigiosa mattonella sul più famoso marciapiede di Los Angeles, la consacrazione nell'Olimpo dello spettacolo. Uno dei traguardi più importanti della mia vita e della mia carriera, ha scritto il re della danza sui social. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18.
2: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: ANAS ricorda, la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.

0: ritorno di Beyoncé con questa Morning Dew alle 17:12 su Rai Sora Radio. Ancora ben trovati in questo placido pomeriggio del 24 luglio. Tante le notizie aperte in questo momento. Simone Mercurio e Claudio Campobasso al microfono, Massimiliano Mattia adesso alla parte tecnica. Claudio, allora cosa accade su strada?
1: Allora diamo conto della situazione sulla A12 Genova Sestri Levante tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Si segnalano 6 km di coda per ripristino dei danni a seguito di un incidente. Si segnalano inoltre ripercussioni di 2 km sulla A7 Serravalle Genova, sia verso Genova tra Genova Bolzaneto e il bivio della 12 Genova Sestri Levante, sia verso Milano tra Genova Ovest e il bivio della 12 Genova Sestri Levante. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia per cercare di ripristinare il traffico. Andiamo sulla A7 Milano Genova, dove tra Genova Bolzaneto e la 12 Genova Livorno ci sono 2 km di coda in direzione di Genova, e tra Genova Ovest e la 12 Genova Livorno ci sono altri 2 km di coda in direzione di Milano. Sulla 8 Milano Varese sono segnalate delle code a tratti tra Torino e Trieste e Fiera di Milano in direzione di Varese, e sulla 8 Milano Varese tra lo svincolo di Lainate Arese e Busto Arsizio code a tratti in direzione di Varese.
0: Andando ai tratti non gestiti da autostrade, ci sono ancora 11 km si registrano tra Baggio Cusago e Rozzano Assago, siamo sulla tangenziale ovest di Milano in direzione della 1. C'è stato un incidente che sta provocando questa lunga coda, tanti messaggi che stanno arrivando a proposito al 348 103 1010 della nostra Rai So Radio. Sempre nell'area milanese ci sono code anche sulla tangenziale est tra Paullo e Gobba, tra Grate Brianza e l'allacciamento con la 4 e allo svincolo di Carugate, tutte verso Lecco. Disagi anche sulla tangenziale nord, mentre sulla 7 Milano Genova si rallenta tra Assago e la tangenziale ovest e allo svincolo di Binasco. Sulla 4 Brescia Padova infine si registrano 4 km di code tra Verona Est e Soave in direzione di Padova a causa di un incidente precedente. Nel centro Italia code sulla Pontina per un veicolo fermo nei pressi di Pratica di Mare, siamo verso Terracina. In Abruzzo poi rallentamenti sulla statale 17 tra Sulmona e Rocca Pia.

0: Come on. Show them. This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Rai su Radio

0: Il grande Lucio Battisti, eccolo qui, 10 ragazze, le 17:24 su Rai Soradio. Allora, c'è una novità che non accadeva praticamente da 24 anni, ovvero dal debutto delle banconote, delle monete, dell'euro. Infatti non è mai stata cambiata la veste grafica delle banconote 5, 10, 50, 100 euro. Tu l'hai vista mai le banconote da 500 euro, Claudio?
1: Io no, mai vista in vita mia.
0: Neanche quelle da 200.
1: Peccato.
0: Manco quelle da 100. Oserei dire. Comunque, sul sito ufficiale del Banca Centrale Europea, ecb.europa.eu, potete già vedere e votare ben 10 progetti artistici pronti, che sono selezionati dai vari che sono arrivati. Tra i vari volti storici che possono essere sulle banconote ci sono per esempio quelle di Leonardo da Vinci, per esempio Leonardo da Vinci sarà sulle monete, potrebbe essere sulle monete da 10 euro se non sbaglio, ancora Maria Callas, Beethoven, oppure illustrazioni di fiumi e uccelli d'Europa. Le votazioni sul sito, quindi potete proprio andare sul sito, votare la vostra immagine preferita per la banconota, per la moneta, e sono aperte sul sito della Banca Centrale Europea fino al 21 settembre 2026. Tu andrai a votare, Claudio? Sì.
1: Sì.
0: Hai già deciso cosa? No. Non sapevi neanche la notizia, di la verità. È così. Allora, BCE e CB, anzi, punto Europa, punto EU. Andate, votate, votate.
1: Allora, andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astrasinia e Ginestra-Fiorentina, dove c'è una coda dovuta a un incidente stimata di 2 chilometri con tendenza all'aumento in direzione di Livorno. Sulla 7 Milano-Genova, tra Busalla e Genova-Bolzaneto, coda per veicolo fermo di 1 chilometro in direzione di Genova. Sulla A4 Torino-Trieste c'è coda all'altezza di Dalmine per chi viaggia in uscita da Milano. Per quanto riguarda la 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello ci sono code a tratti in direzione di Roma. Sempre restando sulla 1, tra inizio A1 Milano-Napoli e Milano Sud, code a tratti verso Bologna, e sulla diramazione Capo di Chino, tra Capo di Chino c'è coda per viabilità esterna che non riceve in uscita da autostrada Milano-Napoli.

0: Eccolo qui, Francesco Gabbani, Summer Funk 17:33 su Rai Isoradio. Un pomeriggio ricco di notizie, tante le persone su strada che stanno andando magari in vacanza oppure stanno tornando a casa dal lavoro. Sulla 12 sono 8 km di coda in seguito a un incidente, c'è il ripristino appunto dell'incidente tra Recco e Genova Est in direzione nord verso Genova. Dunque 8 km di coda tra il chilometro 4400 e il chilometro 15. Ancora per quanto riguarda le code, sulla 7 anche qui c'è un ripristino incidente, sono 4 km, la causa è risolta tra Genova Sarpier d'Arena e il bivio a 7 a 12 Genova Livorno in direzione nord verso Milano.
1: Sulla 1 Milano Napoli tra Cassino e San Vittore 3 km di coda con tendenza alla diminuzione in direzione di Napoli, tra Fabro e Attigliano traffico rallentato in direzione di Roma. Sulla tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord code a tratti in direzione di Bologna, tra Calenzano e la 1 variante di Valico traffico rallentato in direzione di Bologna. Andiamo adesso a dare uno sguardo alla A14 Bologna-Taranto, dove ci sono code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola in direzione di Ancona.
0: E poi sulla 9 la nate Como-Chiasso tra Origgio e il bivio della A9 con la 8 Milano-Varese, qui ci sono c'è un chilometro di coda, tendenza in aumento per un veicolo fermo in direzione sud verso Lainate. Sulla A10 traffico intenso tra Genova Pegli e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione est verso il capoluogo ligure. Infine restiamo sulla 10 perché tra Bordighera e Ventimiglia in direzione ovest verso Ventimiglia ci sono code a tratti. Poi sulla A11 traffico intenso tra Firenze ovest e Prato est.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Rai Isoradio.

0: Edoardo Bennato, grandissimo Edo, che proprio ieri ha compiuto gli 80 anni, quindi auguri anche al grande Edoardo Bennato, che è stato ospite più volte nei nostri studi. 17:44, ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 12 Genova Sesti Levante, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente registriamo 6 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, e 4 km di coda anche sulla 7 Serravalle Genova tra Busalle e il Bivio per la 12 verso Genova, e 3 km di coda tra San Pier d'Arena e il Bivio per la 12 verso Milano. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano Brescia, dove per il traffico intenso sono coda tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, con coda tratti tra il Bivio per la tangenziale est e Cormano, e tempi di percorrenza di 35 minuti. Inoltre, nella stessa direzione, tra il Bivio per la tangenziale est e Monza, ci sono code per un incidente. Stessa situazione in direzione Brescia, dove per un altro incidente tra tre auto sono 3 km di coda tra Dalmine e Bergamo, e tempi di percorrenza al momento di circa 30 minuti. In alternativa consigliamo comunque di uscire a Dalmine con rientro in autostrada a Bergamo. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra la Complanare di Piacenza e Fidenza sono coda tratti in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Situazione analoga anche sul tratto laziale della 1, con coda tratti tra il Bivio per la 24 Roma-Teramo e Ceprano verso Napoli, e tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Mentre sul tratto della 1, compreso tra Cassino e San Vittore verso Napoli, registriamo 2 km di coda per traffico congestionato, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Trafficato anche il tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e Imola ci sono coda tratti in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ci spostiamo poi sulla 30 Caserta-Salerno, tra Mercato San Severino e il Bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Registriamo 2 km di coda per traffico congestionato, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. Estate.

dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

0: Achille Lauro, la città degli angeli, sono le 17.52, siete ancora su Raiso Radio. Andiamo a vedere la 4 Torino-Trieste, dove tra Dalmine e Bergamo ci sono 3 km di coda con tendenza all'aumento in direzione di Brescia. Sulla 12 Genova-Roma, tra Genova Nervi e Genova Est, c'è un incidente in direzione di Genova. Andiamo in A1, sulla diramazione Capodichino e il nodo Napoli-Centro direzionale ci sono 2 km di coda causate da un incidente in direzione di Napoli. Sulla 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Bergamo è presente un incidente al chilometro 171 in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli tra inizio A1 Milano-Napoli e Milano Sud code a tratti in direzione di Bologna. Sulla 24 Roma-Teramo tra l'innesto con Planare e la 1 Milano-Napoli code a tratti in direzione di Teramo. Sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Capodimonte traffico rallentato in direzione della allacciamento diramazione Capodichino.
1: Una delle situazioni più critiche, come sappiamo, in questo pomeriggio è quella sulla Fipili tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, dove ci sono 5 km di coda in seguito a un incidente in direzione ovest verso Livorno. Andando al traforo del Monte Bianco invece ci sarà una coda sul piazzale francese abbastanza significativa, un tempo di attesa di 2 ore e 15 minuti in direzione sud verso Courmayeur. Sono 2 ore anche sul piazzale italiano in direzione nord verso Chamonix. Andando ai tratti non gestiti da autostrade, traffico sostenuto in Lombardia con rallentamenti diffusi nell'area milanese, appunto sulla A50 adesso sono ridotte le code, sono definite code a tratti, siamo tra Settimo Milanese e Quinto De Stampi in direzione della A1. Sulla A51 tangenziale est del capoluogo lombardo code tra Agrate Brianza e l'allacciamento con la 4 e in prossimità dello svincolo di Carugate Brugherio Nord sempre verso Lecco. Sulla A4 Brescia-Padova si registrano code per traffico intenso tra Verona Sud e Soave in direzione di Padova. Infine in Calabria sulla A2 autostrada del Mediterraneo segnaliamo code in entrambe le direzioni tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro per un veicolo in fiamme. Sulla stessa autostrada resta inoltre un tratto con fondo stradale dissestato tra Sicignano Potenza e l'area di servizio Campagna in direzione di Fisciano. Carissimo Claudio,
0: e allora
1: abbiamo
0: noi
1: terminato.
0: Esatto,
1: diamo la linea alla nostra Giusy Panara, tra un pochino vi darà compagnia tra le 18 e le 21, prosegue quindi il pomeriggio e poi la sera di Raiso Radio delle 21 Roberto Fragomeno fino a mezzanotte e dintorni. Ciao dunque da Simone Mercurio
0: e Claudio Campobasso.
1: Ringraziamo Massimiliano Mattia alla parte tecnica. Ciao.
0: Ciao.

Venditti, iniziamo il nostro viaggio insieme in questo sabato pomeriggio, anzi venerdì pomeriggio, venerdì 24 luglio 2026, quasi sera, 18:01. Buona serata, buon viaggio anche da Giusy Panara, dopo Simone Mercurio e Claudio Campobasso. Sono con Massimiliano Mattia la parte tecnica, sono insieme a voi, siete davvero in tanti come previsto e come prevedibile sulle nostre strade e autostrade, traffico molto intenso, in tanti in movimento, anche qualche incidente a complicare la situazione. Parto dalla 1. Tra l'inizio a 1 e Milano Sud verso Bologna, code a tratti, code all'altezza della 22 in direzione nord, code tra Modena Nord e la 22 verso Milano, rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, code a tratti tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma, rallentamenti tra Fabro e Attigliano direzione Roma, code a tratti tra la 24 e Ceprano verso Napoli, 1:10. Attenzione poi alla presenza di pedoni, si muovono all'uscita di Capua in entrambe le direzioni. Per incidente siamo ancora in autosole tra la provinciale 1 Casoria e il nodo Napoli centro direzionale verso sud verso Napoli, 3 km di coda. Un incidente al chilometro 756,8, l'altro al chilometro 757,3. Siamo tra la diramazione Capodichino Ramo D e il nodo Napoli centro direzionale direzione Napoli, ci sono code anche verso Roma, qui per curiosi tra la 3 e la diramazione Capodichino Ramo D direzione Roma, code per curiosi.

Alfa e Giova ci augurano buon vento, noi vi giriamo questo augurio e si muove, ci muoviamo tutti perché sono in tanti davvero a muoversi oggi pomeriggio. Abbiamo visto la situazione in autosole, adesso andiamo sulla diramazione Roma Sud perché tra il grande raccordo anulare e la 1 ci sono code a tratti 20 km in 40 minuti. Sulla Napoli-Salerno i rallentamenti sono tra Angri Sud e Cava dei Tirreni verso Salerno, poi sulla A4 la Torino-Trieste tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti. Vediamo il tempo di attraversamento del tratto, 25 minuti. Coinvolte due auto in un incidente tra il raccordo per la tangenziale est di Milano e Monza verso Milano, code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, 25 minuti. Incidente tra il raccordo tangenziale est di Milano e Monza in direzione di Milano. Andiamo anche a Dalmine in uscita da Milano, qui ci sono code e 3 km per incidente tra Dalmine e Bergamo direzione Brescia. L'incidente ha visto coinvolte 3 auto, il traffico scorre su 3 corsie. Sulla 5 la Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco, code. Sulla Milano Genova code per lavori 1 km verso Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, 3 km per un mezzo fermo tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova, 2 km per il ripristino dopo un incidente tra Genova Bolzaneto e la 12 verso Genova, 3 km per il ripristino dopo un incidente tra Genova San Pier d'Arena e la 12 in direzione nord Milano.

0: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Rai Isoradio.

Ecco da Gianna Nannini che ricanta la sua, un suo pezzo famosissimo, America con Marrakech, nuova versione. Noi andiamo sulla Brescia-Padova perché tra Montecchio e Vicenza Est verso Padova ci sono code di 3 km, traffico intenso, code a tratti invece tra Verona Sud e Soave verso Padova, tangenziale sud di Torino, rallentamenti e code per incidente tra l'autoporto Sito e la tangenziale nord verso la tangenziale nord. Andiamo anche in Puglia sulla 101 Salentina di Gallipoli, perché proprio all'altezza di Gallipoli il traffico è rallentato per un incendio in entrambe le direzioni. Dalla Puglia al traforo del Monte Bianco, 2 ore di attesa al piazzale italiano, le code verso Chamonix, al piazzale francese 2 ore e 15 minuti, coda verso invece sud, verso Courmayeur. Sulla Firenze-Pisa-Livorno le code sono all'uscita di Santa Croce sull'Arno da Firenze, rallentamenti per incidente tra Empoli Ovest ed Empoli verso Firenze, code alla Strassigna in uscita da Firenze, tra Scandicci e Firenze Scandicci, anzi scusate, tra Scandicci e Ginestra Fiorentina verso Livorno 5 km di coda per incidente, code a tratti tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina verso Livorno. Incidente anche all'altezza di Milano Viale Certosa tra il raccordo a 4 Trieste e la 8 in direzione nord, e poi Napoli tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, 2 km per incidente tra Vomero e zona ospedaliera verso la diramazione Capodichino, code anche tra Fuorigrotta e Vomero in direzione della diramazione Capodichino, qui per un mezzo fermo. Sulla Caserta Salerno il traffico è congestionato, ci sono code tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino direzione sud Salerno.

0: Le previsioni del tempo su Isoradio con il luogotenente Andrea Guerrieri. Buonasera.
1: Sì, buonasera a voi in studio e a chi ci sta ascoltando su Isoradio. Al momento il cielo si presenta sgombro da nubi significative su gran parte del paese. Si segnala solo della nuvolosità residua sul basso Lazio, sulla Calabria e sulle coste settentrionali ed orientali della Sicilia, ma senza precipitazioni di rilievo. I venti soffiano moderati dai quadranti settentrionali a centro-sud con locali rinforzi su Puglia, Calabria Ionica e Sicilia occidentale. Un accenno alla giornata di domani che inizialmente vede tempo stabile e soleggiato ovunque, ma dalla tarda mattinata assisteremo ad un progressivo aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali, Liguria e Sardegna, con i primi rovesci sulla catena alpina occidentale. Dal pomeriggio i fenomeni risulteranno localmente anche temporaleschi e si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Trentino Alto Adige e Liguria, per poi coinvolgere dalla sera anche la parte più settentrionale della Toscana. E per finire, le temperature saranno ancora elevate sulle zone interne della Sardegna con punte fino a 38-39 gradi, nelle medie del periodo sul resto del paese. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Rai
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di Pubblica Utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
5: Estate con Rai Isoradio.

Infatti partiamo da Roma, tratto urbano della 24, le code a tratti sono tra la tangenziale est e l'inizio con planare verso il raccordo, attenzione un incidente tra Portonaccio e via Fiorentini verso il raccordo, incidente anche sulla Roma Teramo all'uscita di Castel Madama da Roma, code a tratti tra l'innesto con planare e l'autosole verso Teramo, nel bolognese sul raccordo Casalecchio tra la 14 e la 1 verso nord code, sull'Adriatica le code all'uscita di Civitanova Marche Macerata in entrambe le direzioni e code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona 40 minuti. Sulla Bologna-Padova all'altezza della 4 in direzione nord code, code anche in A12 all'uscita di Cerveteri da Roma e poi sulla stessa 12 la Genova-Sestri-Levante tra Genova-Nervi e Genova-Est verso Genova sono 6 chilometri di coda per il ripristino dei danni dopo un incidente, c'è un chilometro di coda in direzione Livorno, ci sono anche ripercussioni di 3 chilometri sulla A7 la Serravalle-Genova verso Genova tra Busalla e il Bivio A12 e di 3 chilometri verso Milano tra San Pier d'Arena e il Bivio della 12. Questa è la situazione dopo l'incidente, ripercussioni dopo questo incidente anche sulla A7. Tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova incidente, code tra la A7 e Genova Est direzione Livorno, incidente anche sulla 11, la Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini Terme direzione Pisa. Code a tratti tra Firenze Ovest e Montecatini Terme sempre in direzione di Pisa.

0: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: 18:46 minuti, adesso andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Una buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su tutta la nostra rete. Partiamo subito dal tratto Ligure sulla A12 Genova-Sestri-Levante, dove per un ripristino incidente si sono formati 6 km di coda tra Genova Nervi e Genova Esti in direzione di Genova, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti, e un chilometro di coda nello stesso tratto ma in direzione opposta.

tra il bivio con la A7 e Genova Est e tempi di circa 20 minuti. Per lo stesso motivo riscontriamo disagi anche sulla A7 Serravalle Genova, con 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 in direzione di Genova e tempi di circa 50 minuti e 3 km di coda tra Genova San Pier d'Arena e il bivio con la A12 verso Milano e tempi di quasi mezz'ora. Spostiamoci sulla A1 Milano-Napoli per segnalare che a causa del traffico intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con la A24 Roma Teramo e Ceprano per chi è diretto verso Napoli. In questo caso il tratto si percorre in circa un'ora e conseguentemente si sono formate code a tratti anche lungo tutta la diramazione di Roma Sud, sempre verso la A1 Milano-Napoli. Sempre per traffico intenso e sempre sulla A1 ma più a sud, segnaliamo la presenza di code tra il bivio con la diramazione per Acerra-Fragola e il bivio con la A3 Napoli-Salerno, sempre in direzione di Napoli, anche qui con tempi di percorrenza di circa un'ora. In colonnamenti, sempre per traffico intenso anche sulla A4 Milano-Brescia, tra il bivio con Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Milano, e nella stessa direzione anche tra Monza e Cormano. E code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Imola, per chi è diretto verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti, e sulla A30 Caserta-Salerno, dove troviamo 3 km di coda per traffico congestionato tra Mercato San Severino e il raccordo per Avellino in direzione di Salerno. In questo caso il tratto si percorre in circa 30 minuti. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Lady Gaga fino alle 18:56 minuti. Ci chiedete la situazione sulla 30, la Caserta Salerno. Siete in coda, il traffico è congestionato. Ci sono code tra Mercato San Severino e raccordo Salerno Avellino, direzione Salerno. Ci chiedete la situazione anche sulla statale 80, raccordo di Teramo. Qui c'è stato un incidente, chiusa una carreggiata 2 chilometri prima dello svincolo A14 Teramo Giulianova in direzione proprio dell'autostrada. Poi sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, rallentamenti per incidenti a Selci in direzione raccordo Viterbo Terni. Sulla Brescia Padova le code tra Montecchio e Vicenza Est verso Padova, e anche tra Verona Sud e Soave direzione Padova. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, i titoli del TG3, ci ritroveremo subito dopo.

0: L'autopsia conferma c'era sangue nei polmoni di Fakir, sarebbe morto per soffocamento dopo l'intervento dei due poliziotti. Il mese prossimo il marocchino era atteso dal centro di salute mentale. Piantedosi attacca Lepore, assolve gli agenti, hanno agito correttamente. Il legale della vittima, basito, così intimidisce i giudici, opposizioni, ci si occupi dei problemi della gente. Washington minaccia escalation contro l'Iran che colpisce basi USA nel Golfo. Trump, Cina e Russia restino fuori. Sale il prezzo dei carburanti, Confindustria allarme PIL del terzo trimestre. Aveva 18 anni Fabrizio Pittalis, era di turno all'alba in un impianto di trattamento rifiuti nel Nuorese. È morto colpito dalle forche di un muletto. Un'altra vittima a Roma. Pep Guardiola rifiuta l'offerta della Federcalcio, non sarà lui il prossimo CT della Nazionale. Sulla panchina azzurra, pronto a sedersi Andrea Pirlo, contratto per 4 anni. Roberto bolle nella leggenda, l'anno prossimo ci sarà anche la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Al TG3 dice, era un sogno, è diventato realtà, 19 italiani sul marciapiede più famoso al mondo.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Rai Isoradio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
2: Grazie!

E questo è il ritmo della sera di Rai Iso Radio con i Coldplay, di nuovo insieme 6 minuti dopo le 19, dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del TG3, Massimiliano Mattia e Giusy Panara con voi, e code al traforo del Monte Bianco, sia sul versante italiano dove l'attesa è di 2 ore, le code verso nord, sia su quello francese, l'attesa prevista di 2 ore e 30 minuti. Ci chiedete della Firenze-Pisa-Livorno, ci sono code alla Strassigna in uscita da Firenze, a tratti tra Firenze-Scandicci e Ginestra Fiorentina verso Livorno. Napoli tangenziale, le code tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, e tra Camaldoli e Capo di Monte verso la diramazione Capo di Chino, rallentamenti. Per un mezzo fermo invece ci sono code tra Fuorigrotta e Vomero verso la diramazione Capo di Chino. Ancora dalla Caserta Salerno il traffico congestionato e le code tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Incidente sulla 26 dei trafori, siamo all'uscita di Arona in entrambe le direzioni, poi tratto urbano della 24, le code a tratti tra la tangenziale est e l'inizio con Planare verso il raccordo, incidente tra Portonaccio e via Fiorentini verso il raccordo, e incidente anche all'uscita di Castelmadama da Roma, rallentamenti per incidente tra Tivoli e Vicovaro verso Teramo, code a tratti tra l'innesto con Planare e l'Autosole in direzione est verso Teramo.

Sì. Su Rai Tua Radio.

0: E questa è Madonna, alle 19:13 minuti, incidente sulla 7 la Milano-Genova, siamo all'altezza della 12 la Genova-Livorno in direzione sud e 3 km di coda tra Genova-San Pierdarena e la 12 in direzione di Milano. Rai Isoradio questa sera è On Stage.
1: On Stage, On Stage, i protagonisti dell'estate su Rai Isoradio.
0: Gian Maurizio Fogheraro, buonasera.
2: Eccoci, eccoci Giusy. Intanto io ti chiedo subito come ti arriva la mia voce, perché io sono proprio on stage, sono sul palco alle spalle dei Negrita, che sono la band che stiamo raccontando quest'estate in 10 tappe. E siamo partiti l'altro ieri da Solarolo, ecco, e stasera siamo a Bergamo con un'altra serata. Esattamente, siamo al Lazzaretto di Bergamo, che è un posto, insomma, che io sono andato a cercare per contestualizzarlo. Nato nel 1500, tutti sanno, insomma, Lazzaretto è di manzoniana memoria. Praticamente era nato per la peste, e quindi negli secoli poi è diventato addirittura durante la Seconda Guerra Mondiale un carcere delle SS. Adesso è stato recuperato, il posto è molto bello, un architetto l'ha fatto diventare un posto dove si fa cultura, intrattenimento, e in questo prato verde ci saranno appunto i Negrita sul palco. Quindi, siccome on stage segue il flusso della musica, quindi stasera noi siamo leggermente in ritardo perché loro stanno provando, e quindi io direi qualche secondo vi faccio sentire le prove.
0: Beh, abbiamo questo privilegio, certo.
2: Ecco, quindi sentiamo un pochino, ecco, quello c'è Pau che sta provando e stanno provando tutti. Ecco qua, eccoli qua, sentite, eh. Insomma, questo, diciamo, è il nostro pane quotidiano. Intanto dobbiamo dire la verità, c'è tanto interesse intorno a questo nostro viaggio. Saranno 10 tappe, lo ricordiamo, noi stasera siamo a Bergamo e c'è già il sold out, quindi secondo sold out dopo quello d'apertura anche questa sera. E poi andremo avanti perché saremo ad Alpago proprio domani sera. Alpago ci sposteremo quindi nelle Alpi, quindi faremo 2 ore e mezza di macchina, e lì il concerto sarà pomeridiano, quindi probabilmente il nostro stage si anticiperà. E poi via via saremo a Passo Tonale e scendiamo fino ad arrivare il 7 di agosto, saremo l'ultima data, dopo Genova il 3, il 7 saremo in Sardegna. La cosa da dire è che oggi pomeriggio, ad esempio, nel TG di Rai 3 alle 14, ampio spazio per i Negrita, che la cosa particolare, questo Talk and Live 2026 è nato proprio da un'idea radiofonica, cioè quella di sostituire ai dischi un gruppo. Quindi praticamente io faccio quello che so fare, quindi presento le canzoni, ma in questo caso invece delle canzoni presento gli artisti, e lo facciamo sul palco. Una formula che permette anche di scoprire i Negrita oltre i Negrita, nel senso che con dei punti in cui durante il concerto noi interveniamo, c'è la possibilità di raccontare delle storie che sono legate ai loro viaggi, a come sono nate alcune canzoni, e sono anche delle storie legate proprio alla vita di ognuno dei protagonisti, che sono molto amati ovunque. Noi incontriamo naturalmente migliaia di fan che vengono per incontrarli e che ascoltano da 30 anni la loro musica, e come sono cambiate anche le canzoni dei Negrita, alcune nate semmai ispirate a Bob Dylan, che negli anni 60 già cantava canzoni contro la guerra e che a distanza di tanti e tanti anni sono attualissime. Quindi i Negrita continuano ad essere in linea, purtroppo dico, con un mondo che cambia, perché certi temi e certe brutture sono sempre le stesse. A questo proposito, visto che ancora, ecco, stanno definendo le ultime cose, io adesso ne approfitto per attirare l'attenzione dei nostri protagonisti, e poi per raccontarvi oggi stasera speriamo di raccontare diciamo gli hobby di Mac. Oggi iniziamo con Mac perché nell'ultimo appuntamento Mac, quindi Cesare, ci aveva confessato che lui, quando non suona la chitarra, quando non è in tournée con i Negrita, ha una serie di hobby, tra cui uno in particolare, quello di aggiustare le cose. Quindi cercheremo di capire
0: utile
2: cosa giusta e come fa. Intanto un pezzo delle Negrita e poi, ecco, visto che Pao si sta finalmente avvicinando, quindi insomma una canzone e poi saremo con loro e cercheremo di coprire qualcosa. Pao, stiamo mandando un pezzo delle Negrita, li conosci?
3: Siamo in diretta, ciao.
2: Un pezzo, noi siamo gli altri, lo conosci?
3: Voi siete gli altri? Sì, lo conosco.
2: Lo ascoltiamo, poi non te ne andare. No. Con le prove si sta, loro praticamente fanno due concerti, uno per loro e l'altro per il pubblico.
3: Cioè. Si chiamano prove, sì, si chiamano prove. Sto con te, Gian Maurizio, non ti spaventare.
2: Bene, bene, quindi noi siamo gli altri e poi torniamo.
4: Noi siamo gli altri.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza.
7: Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
4: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Raizo Radio. On stage.
11: Raizo Radio on stage da Bergamo, Gian Maurizio Foderaro con i Negrita.
12: Ecco, Lazzaretto Estate è la manifestazione e noi la chiudiamo in questo momento. Ecco, una cosa, io qui ho raggiunto finalmente Mac e Pau, e tra un po' arriverà anche Drigo. Ma la cosa che volevo dire è che noi ovviamente ci andiamo a controllare anche cosa dicono diciamo anche la stampa e ormai i tabloid, quelli online, e quindi ho fatto una piccola rassegna di quello che hanno scritto della prima data, che io erroneamente ho detto Solarolo, pensavo forse a Laura Pausini, ma ieri eravamo a Sordevolo, ecco, non Solarolo. E ad esempio le cronache biellesi dicono la stampa un'ambientazione suggestiva, vediamo un po' se Pau e Mac sono d'accordo, un'ambientazione suggestiva per il format da salotto rock. Ti piace il salotto rock?
13: Ma sì, ci sta, dai. Di solito siamo molto più salottari quando portiamo i tappeti, le candele, eccetera, però ci sta.
12: Ecco, poi ad esempio il valore del racconto. Molti testati del settore evidenziano il coraggio della band di mettersi a nudo, e il talk non è un risultato, diciamo, noioso, ma un valore aggiunto che ha contestualizzato i brani e fatto emergere ironia e maturità artistica di Pau e compagni. Beh, sei ironico tu?
13: Beh, qualche volta sì, dai.
12: Andando sui social, ecco, qui c'è una cosa che leggo, ma senza... qualcuno me l'ha cancellato per farmi una cattiveria, ma vediamo un po'.
13: Io lo so che lo
12: eccola qua. Lo spettacolo propone una forma acustica in trio. Ok, ci siamo. Pau, Drigo e Mac, accompagnati, lo diciamo perché non ricordiamo mai, Giacomo Rossetti e Cristiano Dalla Pellegrina, condotta sul palco da Gian Maurizio, voce storica, che sta di solito quando uno non vuole dire vecchio, dice storia. Anche voi vi chiedete.
13: Siamo ecco, storici anche noi.
12: Senti, vi danno gli storici.
13: Voi... È un anziano tour di un certo rilievo, però.
12: Allora, domani abbiamo detto saremo altrove, l'abbiamo insomma, ma intanto godiamoci la data di Bergamo. Noi eravamo rimasti che tappa per tappa, visto che 10 sono tante, dobbiamo scoprire i Negrita oltre i Negrita. E l'ultimo appuntamento con Cesare, con Mac, è uscito fuori che tra le cose che tu fai, tante altri interessi, ma una delle cose che fai, che ha incuriosito anche i nostri ascoltatori a casa, è aggiusti le cose.
14: Sì, aggiusto quello che mi capita. Allora, io sono un curioso, un appassionato di capire come funzionano le cose, e quando una cosa non funziona più cerco di capire il perché e possibilmente di ripararla. Sotto lockdown mi sono ritrovato a riparare un sacco di giradischi, un po' perché il vinile è tornato fuori di moda, sì, e un po' perché i vecchi giradischi che sono rimasti lì per 30 anni in soffitta, la gente ha cominciato a tirarli fuori e magari non funzionavano più, perché nei giradischi ci sono delle cose che col tempo un po' si deteriorano, le cinghie, tutte quelle robe lì. Quindi ho cominciato a metterle.
12: Le puntine poi si trovano ancora?
14: Le puntine si trovano ancora. Sì, sì, no, fortunatamente tutte quelle cose lì, anche le cinghie, trovi tutto. Ed è una bellezza, perché soprattutto i giradischi degli anni 70, primi 80, sono delle meraviglie di tecnica.
12: Ma se sparsa la voce vengono gli amici?
14: Sì, tramite gli amici, sì. Amico dell'amico, eccetera, eccetera.
12: Quindi insomma, riparo tutto.
14: Sì, possibilmente sì.
12: Bene, quindi intanto...
14: Soprattutto in casa, mia moglie.
12: Quando ne hai tempo. Quindi, allora, intanto, e chiudendo questa, la prima data, insomma, è stata una prova zero, anche se però lì era assurdevole, era tutto pieno e il suo buono, anche le luci c'erano, insomma. Sì. Che cosa, oh, stasera, che cosa secondo te, dove possiamo usare un po' di più?
14: Ma nel senso, facciamo esperienza, facciamo, prendiamo la data zero e ne facciamo tesoro, prendiamo le cose che sono venute bene, cerchiamo di migliorarle ulteriormente, le cose che sono venute male le faremo non male, insomma.
12: Allora, noi andremo avanti, abbiamo detto, fino ai primi di agosto e chiudiamo in Sardegna. Ogni spettacolo andremo a contestualizzare. Domani, ripeto, siamo nel pomeriggio e ci sposteremo ad Alpago, quindi una sorta di terrazza sulle Alpi. Da una parte le Alpi e dall'altra si guarda verso la pianura, quindi sarà un'altra atmosfera quella pomeridiana. Racconteremo altre storie, quindi, Mac, tanto torniamo, quindi hai detto, quindi aggiusto tutto, lo mettiamo da parte. Un'altra cosa che
14: creo, anche faccio delle cose, sempre tutto ciò che ruota intorno alla musica, principalmente.
12: Ho capito, sì. Quindi cose di artistiche. Bene, quindi
11: niente lavatrice, intanto, allora.
12: Lavatrice, ci chiedono lo studio, c'è Giusi, la signora Giusi, che ha una lavatrice che fa anche odore di bruciato, lì la devi buttare, con 300 euro te la compri, e sono oltretutto quelle che energeticamente vanno anche meglio, certo, costano meno, quindi certo, là non c'è niente da fare.
11: Va bene.
12: Mac che ripara lavatrici non ce lo posso vedere, guarda, finché si tratta, non so, di un'installazione artistica.
14: Robe strane che la gente magari butta via per comprare qualcosa di nuovo, ma è sempre tutto ciò che ruota intorno alla musica, quindi amplificatori, chitarre, quelle robe lì.
12: Va bene, allora Giusi, quindi mi dispiace, la lavatrice te la devi comprare, mentre noi, ecco, stasera saremo qui, quindi invitiamo, non dico invitiamo tutti quelli di Bergamo, perché ripeto, sappiamo che è sold out, quindi a noi fa molto piacere, sarà un'altra data. Domani, ripeto, 2 ore e mezza di macchina, ci spostiamo verso le Alpi e continueremo, perché dopodomani saremo ancora da quelle parti e poi scendiamo. Racconteremo altre storie. Pau, vogliamo chiudere? Enrico oggi era impegnato con le sue chitarre, ma quindi vogliamo salutare, abbiamo scoperto qual è il... A te ti ha aggiustato un qualche giradischi, Mac, oppure tu fai tutto da solo?
13: Un giradischi me l'ha regalato, un giradischi aggiustato da lui me l'ha regalato, in realtà l'ha regalato a mia figlia.
12: E domani parleremo di uno dei tuoi hobby, che ha a che fare con i giradischi, anche se ormai non si usano più tanto, vero?
13: Sì, sì, c'è del vero.
12: Ecco, vero, quindi domani ci spostiamo sugli hobby di Pau. Intanto abbiamo scelto un altro pezzo dei vostri, penso che da qui ad agosto ascolteremo tutta la discografia e non ci dispiace, quindi Talking Live con i Negrita e Raiso Radio, Radio Ufficiale, questa sera fa tappa a Bergamo, dalle 21 e alle 21:30 saremo in onda, cioè saremo in diretta, e seguiteci anche sui social, su naturalmente i social dei Negrita e sui nostri, per vedere oltre che per saperne di più. Ciao a voi,
11: a domani.

In viaggio con i Negrita e Gian Maurizio Foderaro, li ritroveremo domani e adesso siamo invece in strada per voi, andiamo in Autosole, Sasso Marconi Nord, Sasso Marconi verso Firenze, rallentamenti, Aglio Barberino verso Firenze, rallentamenti per un mezzo fermo, incidente tra Tigliano ed Orte verso Roma, tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, code a tratti un'ora, tra Colleferro e Valmontone verso Roma un incidente, pedoni all'uscita di Capua in entrambe le direzioni e code a tratti tra il nodo A1 a Cerra Fragola e la 3 in direzione Napoli. Codi a tratti sulla diramazione Roma Sud tra il raccordo e l'autosole verso sud 40 minuti. Variante di valico per un mezzo fermo tra Firenzuola e Daglio verso Firenze rallentamenti. Codi a tratti sulla Napoli-Salerno tra Nocera Sud e Salerno verso Salerno. In A4 25 minuti per percorrere il tratto che va da Viale Certosa fino a Milano Est direzione Brescia code a tratti. All'uscita di Bergamo da Milano code in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco. Per lavori sulla Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova un chilometro di coda, per un mezzo fermo tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova 2 chilometri di coda. Code poi per traffico sempre in direzione Genova tra Genova Bolzaneto e la 12, tra la 10 e la 12 verso Milano altre code. Code a tratti sulla Milano-Varese tra lo svincolo di Lainate Arese e Busto Arsizio verso Varese, code sulla diramazione Gallarate-Gattico tra la 8 e Gallarate Ovest verso Nord e anche all'altezza di Gallarate Ovest in direzione della 26. Altre code a Sesto Calende in uscita in entrambe le direzioni.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Napule, Pino, e se si digita Pino Daniele su Google escono fuori 100 serate dedicate a Pino Daniele, soprattutto d'estate in questi giorni, così a caso Livorno, Liguria, Genova, sì, poi Livorno, poi ancora Trentino, a Levico e ancora Taranto, Caivano, Friuli Venezia Giulia, ecco questi alcuni dei posti, ma davvero presi a caso, in cui questa sera, ieri sera, domani sera ci sarà un tributo, un omaggio a Pino Daniele. 19:45 minuti, riprendiamo il viaggio dal tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e l'inizio complanare verso il raccordo, code a tratti, incidente tra Portonaccio e via Fiorentini verso il raccordo, incidente a Castel Madama in uscita da Roma, siamo sulla Roma Teramo, rallentamenti per incidente tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo, incidente tra Castel Madama e Tivoli verso Roma, code a tratti tra l'innesto complanare e l'autosole verso Teramo, raccordo Casalecchio tra la 14 e la 1 verso nord, code all'uscita di Vasto Sud, siamo sull'Adriatica in entrambe le direzioni, code all'uscita di Ortona in entrambe le direzioni, pedoni all'uscita di Cattolica da Bologna, code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona 40 minuti, code a tratti in A12 tra Roma Ovest e Cerveteri verso l'Aurelia, a Rapallo in uscita da Genova code tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova code, a tratti tra la 7 e Rapallo direzione Livorno, andiamo sulla 11, la Firenze Pisa Nord tra Prato Est e Pistoia verso Pisa code a tratti, sulla 10 tra la fine complanare Savone e Spoturno verso Ventimiglia code a tratti tra Genova Pra e la 7 verso Genova code sulla diramazione Gallarate Gattico a Sesto Calende in uscita in entrambe le direzioni, a Gallarate Ovest in direzione nord e tra la 8 e Gallarate Ovest in direzione nord verso la 26.

Whitney Houston fino alle 19:54 minuti, uno sguardo ancora alla 1 tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna, la presenza di pedoni tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, rallentamenti, incidente tra Attigliano ed Orte verso Roma, code a tratti tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli e tra Colleferro e Valmontone un incidente in direzione Roma, pedoni a Capua in uscita in entrambe le direzioni, diramazione Roma Sud tra il Grande Raccordo Anulare e l'Autosole in direzione sud, altre code a tratti per traffico intenso. Tra poco i titoli del TG1.

0: L'autopsia su Fakir, prime indiscrezioni, sangue nei polmoni e schiacciamento, botta e risposta tra piante dosi e lepore sul presidio indetto dal sindaco. Il Wall Street Journal, Trump impaziente con l'Iran in modalità vendetta, tensione in Cisgiordania, vittime negli scontri tra palestinesi e coloni. Caccia la flotta ombra russa, la marina militare aborda al largo della Sicilia una petroliera, il comandante, i nostri uomini calati con l'elicottero. Governo a lavoro sul caro benzina, Meloni vede Giorgetti, ipotesi accise mobili, opposizioni, prezzi fuori controllo, esecutivo al palo. Matilde morta sulla A33 per uno schianto con una Porsche, condannato a 8 anni l'uomo alla guida, la mamma della giovane pena troppo lieve. Francia e Spagna nella morsa degli incendi, a Capferrel la gente fugge dalle fiamme in barca, i roghi divorano la regione di Madrid. Traffico da Bolino Rosso nel weekend di esodo, mare e montagna, mete preferite, folla alle tre cime di Lavaredo per lo scatto perfetto. Dopo il no di Guardiola si va dritti su Pirlo per la svolta della nazionale, pronto un contratto da 1,5 milioni per 4 anni. Intanto gli azzurri festeggiano un altro sì, quello del capitano Gigio Donnarumma, che in Puglia ha sposato Alessia tra rose bianche e invitati VIP.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV
2: Rai
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

E questo è il ritmo della sera di Rai Sora Radio con Enrique Iglesias. 2 minuti dopo le 20, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del TG2, Andrea De Marco e Giusy Panara con voi. Allora andiamo in A1 tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna, pedoni, tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli code a tratti, pedoni anche all'uscita di Capua in entrambe le direzioni. Le code a tratti anche sulla diramazione Roma Sud 40 minuti tra il raccordo anulare e la 1 verso Sud. Sulla Napoli-Salerno, alla barriera di Napoli Sud verso Salerno code, all'uscita di Castellammare di Stabia da Napoli code. Tra Nocera Sud e Salerno verso Salerno code a tratti, andiamo anche in A4 per segnalare la presenza di pedoni tra Dalmine e Capriate verso Milano. Code all'uscita di Bergamo da Milano e in A7 le code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Per un mezzo fermo tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova 2 km di coda, tra Genova Bolzaneto e la 12 verso Genova code per traffico anche tra la 10 e la 12 verso Milano. Diramazione Gallarate Gattico, qui le code all'uscita di Sesto Calenda in entrambe le direzioni e poi sulla 10 tra Genova Peglia e la 7 verso Genova altre code per il traffico. Tra la fine con Planare Savona e Spotorno verso Ventimiglia 3 km in A11 tra Prato Est e Pistoia verso Pisa altre code per traffico. Code a tratti sulla Genova Roma tra la 7 e Rapallo verso Livorno all'uscita di Rapallo da Genova e poi a tratti tra Roma Ovest e Cerveteri in direzione nord verso l'Aurelia. Andiamo anche sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona code a tratti 40 minuti. Sul raccordo Casalecchio traffico e code verso nord verso l'Autosole a partire dall'innesto A14.

0: Meno vittime sulle strade, ma più incidenti e più feriti. Per la prima volta dal 2020 il numero dei morti scende sotto i 3.000. Questi alcuni importanti dati dell'Istat resi noti oggi sugli incidenti stradali in Italia nel 2025. A commentare questi ed altri elementi molto importanti è con noi Silvia Bruzzone, ricercatrice dell'Istat e responsabile per la rilevazione Istat degli incidenti stradali con lesioni a persone. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, questi sono solo alcuni dei dati resi noti oggi. Quali sono quelli da sottolineare, quelli più eclatanti?
1: Sì, come diceva lei, siamo arrivati a una quota di vittime sotto i 3.000, che appunto è anche questa una buona notizia. Siamo a 2.868 vittime per la precisione, quindi abbastanza sotto i 3.000, con una diminuzione del 5,3% rispetto al 2024. Abbiamo anche fatto meglio dell'Europa, che ha invece un meno 2,4%. Gli incidenti però rimangono ancora una quota abbastanza consistente, sono 177.000 nel 2025, con un aumento del 2% circa rispetto all'anno precedente, e anche i feriti sono quasi 238.000, quindi sono ancora numeri molto importanti che non ci consentono di abbassare la guardia, considerando anche gli obiettivi europei di dimezzamento delle vittime entro il 2030, che quindi vedono un numero di traguardo che è 1587 vittime, quindi insomma siamo ancora un po'
0: abbastanza lontani.
1: Speriamo sulla buona strada.
0: Certo, siamo sulla buona strada, ma insomma sono sempre troppe, no, le vittime.
1: Troppe.
0: Ci sono stati c'è qualcosa di inaspettato da questa ricerca, da questi dati 2025?
1: Diciamo che qualche elemento di novità c'è sempre, purtroppo andando a analizzare i dati ci sono anche delle sorprese non gradite. Insomma, abbiamo ad esempio un nuovo aumento delle vittime sulle biciclette, biciclette elettriche, ma anche monopattini elettrici. Diciamo che questo è anche un tema che stiamo affrontando con gli ultimi studi, con le ultime analisi, perché si sta diffondendo molto l'utilizzo del mezzo, e ad esempio gli incidenti che coinvolgono monopattini elettrici sono stati 4.130 quest'anno, naturalmente quelli con feriti, quindi contiamo solo quelli di una certa gravità purtroppo, e sono appunto il più 6% rispetto all'anno precedente, 25 vittime, quindi questo è un po' il dato emergente. E anche biciclette elettriche sono ovviamente di questi mezzi sono aumentati come vittime nel 2025.
0: Quindi è un settore che insomma ha fatto registrare
1: troppe morti. Anche se la mobilità ciclistica e la micromobilità mostrano nella prima parte del 2025 una crescita, e quindi questo naturalmente può essere collegato alla maggiore incidentalità. Però dobbiamo anche segnalare che diminuisce il numero delle compagnie di servizi in sharing da 99 a 62, quindi
0: dottoressa,
1: anche questo è un elemento.
0: Un tema che ci sta molto a cuore è naturalmente quello dei giovani sulla strada. Quali i dati che li riguardano? In parte ci ha già risposto. E come li possiamo interpretare?
1: Sì, purtroppo i giovani e anche i bambini continuano ad aumentare sulle strade, tra le vittime sulle strade. Nel 2025 abbiamo avuto un aumento da 8 a 14 vittime, ad esempio per i bambini tra i 0 e i 4 anni, e questo è un campanello d'allarme, perché il paese sta lavorando per la Vision Zero sulla mortalità dei bambini sulle strade, mentre ancora continuano ad aumentare. E i giovani di 18-19 anni sono anche aumentati dell'11,5%. Abbiamo moltissimi conducenti giovani coinvolti in incidenti stradali, sono circa 41.000 nel 2025, il 23%, e di questi 222 sono morti. Quindi insomma sono dei numeri che sicuramente devono essere posti all'attenzione per i decisori politici, che e anche per chi fa formazione e sensibilizzazione, per poter intervenire anche sul cambiamento culturale.
0: L'automobile è sempre il mezzo più utilizzato comunque?
1: L'automobile è sempre il mezzo più utilizzato e diciamo che in Italia abbiamo anche un tasso di motorizzazione molto elevato, forse il più alto in Europa.
0: I comportamenti errati alla guida più frequenti?
1: Dunque questo è un must, diciamo, del rapporto dell'Istat che redigiamo ogni anno. Abbiamo la distrazione, che è sul podio, il mancato rispetto anche delle regole di precedenza e la velocità troppo elevata. Queste sono le tre cause che ritroviamo tutti gli anni, e sicuramente anche la manovra irregolare comunque è salita un pochino in graduatoria, quindi sicuramente anche diciamo il mancato rispetto di alcuni elementi del codice della strada, delle regole, rappresentano la maggior parte delle infrazioni. Ecco, poi ci sono naturalmente anche le cause legate al veicolo e alla strada, e queste naturalmente anche ricoprono una parte importante, soprattutto quando si parla di infrastrutture e di insomma manutenzione.
0: Lei lavora con i numeri, ma come si traducono, come li dobbiamo tradurre questi numeri, questi dati per la sicurezza? Cosa ci insegnano e come li possiamo utilizzare per il futuro?
1: Sicuramente noi lavoriamo sui numeri, contiamo i casi, ma la strada rimane sempre un ambiente con un'alta vulnerabilità, quindi le norme non bastano, occorre anche formazione e sensibilizzazione, quindi i nostri numeri devono essere utilizzati anche per mettere in campo delle misure efficaci che non siano solo repressive ma anche appunto di formazione. Soprattutto per i giovani.
0: La ringraziamo molto, dottoressa Abruzzone. Silvia Abruzzone, ricercatrice dell'Istat, responsabile per la rilevazione Istat degli incidenti stradali con lesioni a persone. Con lei abbiamo commentato questi dati sugli incidenti nel 2025. La ringraziamo, le auguriamo buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Rai Radio.

E da Pigalla torniamo invece sulle nostre strade e autostrade. Parto dalla 12, la Genova-Rosignano, perché qui ci sono code a tratti per traffico intenso tra Santo Stefano di Magra e Carrara in direzione di Rosignano. Traforo del Monte Bianco al piazzale Italiano, le code verso Chamonix, l'attesa di 30 minuti, un'ora di attesa al piazzale Francese, le code in direzione sud. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena, Toscana Est e Livorno verso Livorno, code a tratti tra Montopoli-Valdarno e la diramazione per Pisa verso Livorno. Per incidente a Napoli in tangenziale tra Vomero e Camaldoli verso la diramazione Capodichino, 1 chilometro di coda. Invariata la situazione sulla Caserta Salerno, traffico congestionato con code verso Salerno tra Mercato San Severino e raccordo Salerno Avellino. Tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e l'inizio con Planare verso il raccordo, code a tratti sulla Roma Teramo tra Carsoli e Tagliacozzo verso Teramo, un mezzo fermo. Raccordo Casalecchio tra la 14 e la 1 verso nord, code a tratti sull'Adriatica tra Bologna, San Lazzaro ed Imola verso Ancona, 40 minuti. Code a tratti anche in A12 tra Roma Ovest e Santa Severa verso l'Aurelia, Rapallo in uscita da Genova code, tra la 7 e Rapallo verso Livorno code a tratti. In A11 tra Prato Est e Pistoia verso Pisa code a tratti, anche in A10 tra la fine con Planare, Savona e Spotorno verso Ventimiglia e tra Genova Aeroporto e la 7 direzione Genova.

Riprendiamo il viaggio con Prince, 20 e 34 minuti, sulla 1 a Capua, in uscita in entrambe le direzioni la presenza di pedoni, sulla Napoli-Salerno, tra la barriera di Napoli Sud, alla barriera di Napoli Sud ci sono code per traffico in direzione di Salerno. Poi andiamo a Castellammare di Stabia, in uscita da Napoli altre code, tra Nocera Sud e Salerno verso Salerno code a tratti, tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova un chilometro di coda, siamo in A7, tra Busalle e la 12 verso Genova altre code, code anche sulla diramazione Gallarate-Gattico all'uscita di Sesto Calenda in entrambe le direzioni, e in A10 tra la fine con Planare Savona e Spotorno code a tratti in direzione di Ventimiglia.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è su da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Rai su Radio.

Altro che banane e lampone, sappiamo che ha gustato fregola e frutti di mare e triglia alla vernaccia. È apprezzato particolarmente i piatti preparati dallo chef, è in vacanza nell'Oristanese Gianni Morandi, c'è una cronaca proprio di tutto quello che fa, compreso quello che sceglie per cena. Gianni Morandi in vacanza e in molti a muoversi per le vacanze siete anche voi, a giudicare dal numero delle notizie e dal traffico che insomma abbiamo avuto per tutta la giornata. Continua perché ci sono ancora code in diversi tratti autostradali, in A3 alla barriera di Napoli Sud in direzione Salerno, a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli, tra Nocera Sud e Salerno verso Salerno, in A7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, code anche tra Busalla e la 12 verso Genova sulla diramazione Gallarate Gattico all'uscita di Sesto Calende in entrambe le direzioni, e in A10 tra Savona e Spotorno verso Ventimiglia. Sulla 11 tra Prato Est e Pistoia verso Pisa code a tratti, sulla 12 tra la 7 e Rapallo verso Livorno, anche a Rapallo in uscita da Genova, e poi tra Roma Ovest e Santa Severa verso l'Aurelia mezz'ora. In A14 Bologna San Lazzaro Imola verso Ancona code a tratti 40 minuti, attenzione sulla Roma Teramo tra Carsoli e Tagliacozzo verso Teramo un mezzo fermo, code a tratti sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e l'inizio con Planare verso il raccordo, traffico ancora congestionato sulla 30 tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno, pedoni a Napoli in tangenziale si muovono verso Pozzuoli tra Vomero e Fuori Grotta, sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Est e la diramazione per Pisa verso Livorno code a tratti, code tra Darsena Toscana Est e Livorno verso Livorno, e al traforo del Monte Bianco le code al piazzale francese in direzione sud con un'ora di attesa 15 minuti, al piazzale italiano le code verso Chamonix.

0: Ci piace Fulminacci, maledetto me, diciamo sempre benedetto, perché insomma fa delle belle canzoni da ascoltare su Rai Radio in questo venerdì sera. Tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1 delle 21. Grazie a Massimiliano Mattia, Andrea Di Marco alla parte tecnica. Tra pochissimo con voi Roberto Fragomeno a tenervi compagnia, ma soprattutto a tenervi informati in questo caldo venerdì sera da tutti i punti di vista. Da Giusy Panara, buona serata, buon viaggio.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania. La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti dei prezzi di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano, al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento dei conflitti potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E a determinare i rincari, soprattutto la crisi in Medio Oriente, dove resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ancora lontana. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump sarebbe in modalità vendetta nei confronti di Teheran e prepara un inasprimento della guerra. L'ambasciata americana in Israele avverte del rischio escalation con possibili cancellazioni di voli e la chiusura dello spazio aereo. Donald Trump torna ad attaccare l'Unione Europea minacciando nuovi dazi, nel mirino le multe inflitte alle aziende americane a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles e avverte: se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E siamo alla cronaca con le prime indiscrezioni sull'autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia.
3: L'autopsia è durata 6 ore, un esame molto particolareggiato e approfondito, lo ha definito uno dei medici legali presenti. Dall'attacco svolta ieri è emerso che Abderrahim Fakir sarebbe morto soffocato dal proprio liquido ematico. Ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione, ha dichiarato l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo. Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti, dice invece: l'accurata analisi condotta in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. Per la relazione completa ci sarà da attendere, ci sono 90 giorni di tempo. Perquisita intanto la casa in cui viveva il 42enne morto, sequestrati PC e cellulari, non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha intanto annunciato che nei prossimi mesi partirà il bando d'acquisto per 5.000 bodycam per gli agenti di polizia. Claudio Vigolo, GR1.
2: Inviate alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia nell'ambito dell'inchiesta sulla bistecceria d'Italia. Il legale del ristoratore ne chiede l'acquisizione sostenendo che siano decisive per chiarire la proprietà del locale. Del Mastro replica: dimostreranno la mia estraneità ai fatti. Emergenza incendi, situazione difficile in Italia ed Europa. In Salento le fiamme hanno distrutto una pineta, un lido e un ristorante a Gallipoli, dove è stato evacuato un residence. Particolarmente critica la situazione in Spagna. Nella regione di Madrid un maxi rogo, al momento fuori controllo, minaccia la capitale. Oltre 40.000 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Impressionanti anche i numeri che arrivano dalla Francia. Nella Gironda saliti a 14.000 gli ettari di bosco devastati dal fuoco, 110.000 gli evacuati. E si è concluso pochi minuti fa, alle 21, lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per tutta la giornata la protesta dei sindacati di base ha causato cancellazioni e ritardi, con pesanti ripercussioni sull'alta velocità e sui collegamenti regionali. Tra i nodi più colpiti, Roma, Napoli, Bologna e Milano. Nel servizio il punto dalla Lombardia.
4: Qui dai monitor della stazione dei treni di Cadorna vediamo che quasi tutti i treni sono rimasti fermi, quelli per Lago Como, per Novara, per Varese, tanto per citarne qualcuno, anche se l'azienda del trasporto regionale dichiara in una nota che da inizio servizio ha circolato oltre la metà dei treni programmati. Gli effetti dello sciopero di oggi si sono sentiti anche in stazione centrale a Milano. Ricordiamo che lo sciopero è stato indetto dai sindacati autonomi che chiedono alle aziende di limitare i carichi di lavoro. Si sciopera anche per la sicurezza dei lavoratori sui treni e contro la privatizzazione del servizio. Noi abbiamo sentito i viaggiatori.
5: Niente, non si sapeva nulla di questo sciopero.
6: Non ero informato perché, viaggiando poco e avendo un lavoro residenziale, non guardo abitualmente quello. Sono informato sugli scioperi dell'ATM e dei mezzi locali, ma non su quelli dei treni.
4: Milano, Antonello Marzio, GR1.
2: Il meteo: domani sole ovunque ma con temperature nella media stagionale. Dalla serata arriverà la pioggia nel nord Italia con forti temporali sulle Alpi occidentali, Valle d'Aosta e Piemonte, domenica su molte zone del centro nord. Dalla prossima settimana attesa la quarta ondata di caldo africano, da mercoledì picchi di 40-42 gradi. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: dopo il no di Peppe Guardiola, Andrea Pirlo è un passo dalla nomina come nuovo commissario tecnico dalla nazionale italiana. italiana. La trattativa è in fase avanzata e in via di definizione gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare. È tutto, la linea va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 alle 22.
0: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

21, 9 minuti, buonasera a tutti, buon viaggio con Michael Jackson. Entriamo così ufficialmente in questa ultima tranche di trasmissione, di programmazione di Isoradio in questo venerdì 24 luglio del 2026, mentre le ultime notizie da Radio News 24 dicono che sale a 110.000 il numero di evacuati per incendi in Gironda, nella zona anche di Madrid, tanti problemi. Qui siamo in Francia, 110.000 evacuati per gli incendi, quindi veramente sono numeri molto molto alti, situazioni di estrema emergenza sia in Francia sia in Spagna per gli incendi. Abbiamo appena ascoltato le ultime notizie al GR1, che troveremo più tardi intorno alle 23, alle 21.30 invece ci collegheremo con Rai Meteo, ovviamente gli aggiornamenti sulla situazione meteorologica nel nostro paese. C'è Massimiliano Mattia in console, Roberto Fragomeno, vi girerò insieme fino a mezzanotte e mezza.

21:16 minuti qui su Isoradio, torniamo alla viabilità, vediamo un po' le ultime notizie. Sulla 1 tra località Aglio e Pian del Voglio, direzione nord verso Bologna, abbiamo tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina. Ci sono code a tratti in A10 tra Fine Confranare, Savone e Spotorno verso Ventimiglia, 3 km di coda. Sulla diramazione Gallarate-Gattico a Sesto Calende Vergiate in uscita abbiamo code per traffico intenso. Al traforo del Monte Bianco e Piazzale Francese verso l'Italia, verso Courmayeur, l'attesa al momento è di un'ora. Sulla Roma Civitavecchia, tra Roma Ovest e Santa Severa, verso nord, verso la Toscana, abbiamo code, tempo di attraversamento circa 25 minuti. Code a tratti in A3 tra Nocera Sud e Salerno, direzione sud Salerno, sono dovute al traffico intenso.

21 e 25 minuti, tra poco il collegamento con Rai Meteo qui su Isoradio in questo venerdì sera, dove tra le altre notizie, alcune anche drammatiche, come diciamo prima, gli incendi in Francia e in Spagna, però ce n'è una che riguarda un po' noi tutti ed è il nome del nuovo allenatore della nazionale, il selezionatore, si diceva prima, allenatore, selezionatore, insomma quello che siederà in panchina con la nazionale, che dovrà riportarci per forza di cose, perché noi non prendiamo in considerazione altre soluzioni, che dovrà riportarci fra 4 anni ai mondiali. Sembra che il nome sia stato scelto, è un nome che ovviamente in qualche modo, come sempre in questi casi, fa discutere. Sembra che sarà Pirlo ad essere annunciato allenatore tra poche ore. I giornali già pubblicano i tempi del contratto, tipo 4 anni, addirittura si sa quanto andrà a guadagnare, 1,5 milioni, insomma, se traperano tutte queste notizie nei particolari, probabilmente la decisione è già stata presa. Ovviamente c'è un po' così di discussione, qualcuno è d'accordo, qualcuno meno, magari così avremo modo di discuterne insieme, di parlarne, di chiacchierarne nei prossimi minuti. Tra poco l'appuntamento sarà con Rai Meteo. Intanto vi ricordo che sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia abbiamo code per lavori, in A10 tra Fine Campanale Savona e Spotorno verso Mettimiglia 3 km di coda, all'interno della variante di Valico c'è un camion fermo in corsia di emergenza, quindi in galleria tra Badia e Firenzuola direzione sud Firenze, chiusa la 1 tra località Aglio e Pian del Voglio in direzione nord Bologna.

0: 21:30, siamo collegati con Rai Meteo. Buona serata a Paolo Bellantone.
1: Sì, grazie, buonasera a tutti voi, ben ritrovati. La situazione meteo vede gli ultimi effetti delle correnti fresche settentrionali che hanno interessato le regioni adriatiche e il sud, dove abbiamo avuto dei temporali e un deciso abbassamento delle temperature. Da domani su queste zone tornerà il bel tempo e le temperature andranno aumentando nel corso del fine settimana, mentre attesa una nuova perturbazione sul nord-ovest a partire da domani sera, che porterà poi maltempo al centro-nord nella giornata di domenica. Al momento non si segnalano precipitazioni degne di nota, abbiamo un po' di nuvolosità compatta tra Calabria e Sicilia, ma la situazione meteo va stabilizzandosi anche su queste zone e nel corso della notte non sono attesi fenomeni di rilievo. Attenzione però ancora ai venti settentrionali piuttosto sostenuti sul medio-basso Adriatico e sulle regioni meridionali. Domani sabato si conferma una giornata di transizione, l'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate, mentre una perturbazione inizierà ad avvicinarsi al nord-ovest portando un graduale aumento dell'instabilità nel pomeriggio. Nel dettaglio quindi al nord domani avremo una mattinata in prevalenza soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi. Nella seconda parte del giorno aumenteranno le nubi sulle Alpi e sulle Prealpi con temporali in estensione a Val d'Aosta, Piemonte e tra sera e notte anche verso l'Alta Lombardia e la Liguria. Sul resto della pianura padana il tempo resterà in gran parte asciutto, temperature in lieve diminuzione con massime tra 27 e 31 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile ampiamente soleggiato, qualche nube pomeridiana si svilupperà lungo la dorsale appenninica ma senza fenomeni di rilievo. Clima gradevole, meno afoso rispetto ai giorni scorsi con temperature comprese tra 28 e 32 gradi. Al sud prevalenza di sole su tutte le regioni, nel pomeriggio soltanto qualche modesto annuvolamento interesserà le aree montuose della Basilicata e della Calabria senza particolari conseguenze. Temperature tipicamente estive comprese tra 28 e 32 gradi con locali punte leggermente superiori nelle zone interne. Sulle isole maggiori cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sia in Sardegna che in Sicilia, venti deboli o moderati e mari generalmente poco mossi, ideali per attività balneari. Temperature tra 30 e 34 gradi con valori più elevati nelle aree interne della Sicilia. Uno sguardo ai venti, ancora tesi di tramontana al sud, venti da sud in rinforzo nel pomeriggio tra Mar Ligure e Alto Tirreno e sulla Romagna. Mare mosso o molto mosso il basso Adriatico e lo Ionio, ma in graduale calo, poco mossi i restanti mari. È tutto per il momento, una buona serata e un buon proseguimento da Rai Meteo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Claudio Baglioni, questa è Io non sono lì, dal suo ultimo album in studio, che è di parecchi anni fa, ma insomma di album nuovi ne fa veramente pochi Baglioni. Anzi, io lo invito, anche se lui adesso si sta ritirando dalle scene, ci sarà l'ultimo tour, però a me piacerebbe sentirne ancora un altro nuovo, di tutti inediti. A proposito di Baglioni, altro fulmineo sold out per Claudio Baglioni, va subito esaurita anche la seconda data di Che notte è questa, del 25 ottobre 2026. Prima data, quella del 24, è andata subito esaurita, la seconda è andata subito esaurita a Piazza di Siena a Roma. Gli organizzatori stanno valutando le possibilità e i modi per far fronte alle oltre 100.000 richieste pervenute. Io non so se c'è qualche tutorial online, intanto ci sono i tutorial di tutto, io mi auguro che ci sia anche il tutorial di come acquistare i biglietti di un concerto, riuscire a prenderli, perché io nemmeno penso lì di prenderli, che già sono esauriti. Quindi sicuramente ci vogliono delle abilità. Io una volta andavo a fare la fila, era l'Orbis si chiamava, stava in Santa Maria Maggiore a Roma, quando c'era un grande concerto uno si metteva lì, stava ore in fila, facevi anche amicizie, si parlava di musica, era veramente un momento piacevole. Arrivavi alla fine, arrivavi al botteghino e prendevi i tuoi biglietti, eri lì fisicamente. Adesso con queste prenotazioni online, devo dire la verità, quando ci sono questi grandi eventi non riesco a partire veloce, un po' come Antonelli. No, sto scherzando, Antonelli è partito molto bene nel Gran Premio del Belgio, però ci vuole uno sprint che probabilmente non ho, e non vorrei perdermi questo concerto, insomma, a Piazza di Siena, che un po', no, riporta al famoso Aleo di Claudio Baglioni negli anni 80, proprio a Piazza di Siena, un concerto così, con una donata, con forse il primo grande così concerto con oltre 100.000 passa persone. Pioveva quel pomeriggio, è piovuto anche la sera, insomma le condizioni meteorologiche non erano ideali, però è stato veramente un grande evento. Tra poco torniamo qui su Isoradio con gli aggiornamenti.

J-Ax, Happy Yayo, il brano che abbiamo ascoltato, non mando a dire, è una canzone sia allegra, divertente, estiva, poi però tra le righe, insomma, dice cose che hanno un certo peso. A 12 torniamo in autostrada, tra Santo Stefano di Magra e la 15, verso Rosignano, abbiamo code a tratti per traffico intenso, sulla tangenziale nord di Torino, in prossimità della tangenziale sud, verso la 32 Torino-Bardone, che c'è un mezzo fermo in panne, sulla tangenziale di Catania, a San Giorgio verso Catania Centro segnaliamo un incidente, abbiamo dei conseguenti rallentamenti in questo momento proprio per questo incidente. Altre notizie ci portano in A1, è chiuso il tratto tra località Aglio e Pian del Voglio in direzione nord verso Bologna per lavori. In A1 abbiamo un mezzo fermo tra Badia e Firenzuola, qui siamo all'interno della variante di Valico, direzione sud Firenze, al chilometro 19.200, camion fermo in corsia di emergenza, siamo ovviamente in galleria. In A4 code per lavori tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Ricordate gli AA, questa band norvegese, questo è uno dei loro più grandi successi. Lo riascoltiamo e lo riascolto molto volentieri questa sera. Si intitola Hunting High and Low.

Che bel brano, Hunting High and Low, gli AA. Ricordo il video girato in montagna con un'aquila maestosa, reale, che si aggirava appunto tra le vette. Questo accresceva ovviamente già le atmosfere bellissime di questo brano di chiara impronta nordica. Buona serata a tutti, 21:51 minuti, c'è Andrea Di Marco in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo. Torniamo agli aggiornamenti, andiamo sulla 12, code tra Santo Stefano di Magra e Carrara verso Rosignano per traffico, ci sono code in questo momento anche in A4 sulla Milano-Brescia per lavori tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Non ci sono più problemi in A10, il traffico torna regolare sulla Genova Ventimiglia, mentre in A1 tra Localitalia e Pian del Voglio direzione Nord Bologna, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani.

Living in a Box, titolo Living in a Box, gruppo. E in questo caso noi così annunciatori di brani, presentatori, DJ, chiamateci un po' come volete, faticavamo meno perché il nome era uno e basta, Living in a Box. Pezzo di grande successo di qualche anno fa che abbiamo riascoltato. Sono le 22 e 2 minuti in diretta, prosegue il nostro venerdì sera di luglio su Isoradio con gli aggiornamenti sul traffico. Andiamo sulla tangenziale di Catania, lo svincolo per San Giorgio, direzione Catania Centro, abbiamo rallentamenti per incidente. Sulla 12 tra Santo Stefano di Magra e Carrara verso Rosignano, il traffico è intenso, ci sono delle code in questo momento su questo tratto. Andiamo a vedere anche le ultime notizie che arrivano dalla A1 tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli, segnalata la presenza di pedoni all'altezza del chilometro 659, e chiusa la 13 tra Padova Sud e Padova Industriale, direzione nord Padova, mentre al traforo del Monte Bianco e Piazzale Francese l'attesa verso l'Italia verso Courmayeur è di 45 minuti. In A4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia abbiamo code per lavori.

22:09 minuti qui su Isoradio, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale in diretta fino a mezzanotte e mezzo, con tutti gli aggiornamenti e le notizie di pubblica utilità come sempre, come tutti i giorni. Traforo del Monte Bianco, il piazzale francese, l'attesa verso l'Italia è di 45 minuti. È chiusa la diramazione per Ravenna tra Fornace Zarrattini e Bagnacavallo verso nord, verso la A14. È chiusa ora anche la 27 tra Belluno e Fadalto, direzione sud Venezia, mentre la 13 è chiusa tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione nord Padova fino alle 6 di domani mattina.

Vasco Rossi, Alba Chiara è uno dei suoi brani, ovviamente lo sappiamo, più amati. Lo abbiamo riascoltato questa sera in versione originale. 22:13, torniamo alla viabilità, andiamo di nuovo all'interno della variante di Valico, perché rimane la presenza di questo camion fermo in corsia di emergenza in galleria tra Badia e Firenzuola verso sud di Firenze. Siamo al chilometro 19.200. Chiusa la 1 questa notte per lavori tra Localitalio e Pian del Voglio in direzione nord verso Bologna, quindi il tratto Appenninico. In alternativa si viaggia sulla 1 direttissima. Ora è chiusa anche la 14 tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, fino alle 6 di domani mattina. In A12 code per traffico tra Santo Stefano di Magra e Carrara in direzione di Rosignano, mentre in Sicilia sulla tangenziale di Catania, San Giorgio verso Catania Centro, abbiamo rallentamenti per incidente.

Emma con Fabri Fibra, 22 e 20 minuti, l'aveva scambiata per spam, pensando fosse una delle tante mail da cestinare nella posta elettronica. Invece a bussare alle porte virtuali di Roberto Bolle in una notte di mezz'estate era Hollywood, con il proprio bagaglio di gloria, stelle e strisce, sotto forma di una email che gli annunciava il suo ingresso ufficiale nella Walk of Fame. È stato inserito dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i premiati della classe 2027 nella categoria Live Theater Live Performance. Quindi Roberto Bolle, il grandissimo ballerino italiano, insomma, è presente la nostra étoile, avrà una mattonella tutta sua sulla Walk of Fame di Los Angeles, è il primo ballerino italiano ad ottenerla. Carla Fracci, la grande Carla Fracci, la grande étoile, non ci era riuscita, quindi veramente complimenti, tantissimi complimenti a un grandissimo ballerino artista come Roberto Bolle. 22 e 21, le spiagge di Renato Zero.

0: Summer Breeze. La musica dell'estate su Raizo Radio.
1: La musica dell'estate, la musica delle estati passate, tre brani, tre estati, tre grandi successi. In questa edizione saremo molto sul latinoamericano, diciamo così. Ma cominciamo con il 1988.

tutti noi, bravi ragazzi, Michel Bosé, Summer Breeze, si chiude con questo brano, questo grande successo di Michel Bosé, scritto da Maurizio Fabrizio e da Guido Morra, quindi due autori italiani per questo pezzo appunto di Michel Bosé, che ci ha riportato di qualche anno indietro nel tempo, insomma un pezzo che poi è stato ovviamente pubblicato anche in spagnolo, ovviamente si è imposto nelle classifiche in quel periodo. Michel Bosé era decisamente, insomma, uno degli artisti di punta, lui ballerino, ricordiamo, originariamente ballerino. 22:40 minuti, Summer Breeze, i successi dell'estate, tornerà nella nostra programmazione già da domani mattina. Torniamo invece in autostrada, in A14 tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, tratto chiuso per lavori, e chiusa la 1 tra località Aglio e Pian del Voglio in direzione nord Bologna. Ora è chiusa dopo un incidente la 16 tra Cerignola Ovest e la A14 in direzione di Canosa. In A1 attenzione incidente tra Guidonia e Monteceglio e la 24 in direzione sud Napoli. Siamo al chilometro 558.

Le 22:47 minuti, torniamo alla viabilità, siamo in A14, questa notte è chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna, fino alle 6 di domani mattina chiusa anche la diramazione per Ravenna, tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo in direzione nord verso la 1, verso la A14 scusate, la 27 chiusa tra lo svincolo di Belluno e Fadalto, direzione sud Venezia, chiusa la 13 tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione nord Padova, chiusa la 16 la Napoli Canusa tra Cerignola Ovest e la 14 in direzione di Canusa, anche qui per lavori fino alle 6 di domani mattina.

con Chris Lorenzo, Invisible, 22:55 minuti, tra poco il GR1, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, qui in diretta su Isoradio. C'è Massimiliano Mattia in console, Roberto Fragomeni, insieme arriveremo fino a mezzanotte e mezzo. È chiusa la A14 tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, e chiusa la 1 tra Localitalia e Pian del Voglio, sempre in direzione nord Bologna, fino alle 6 di domani mattina. Segnaliamo materiali dispersi in A14 tra Pedase e Grotta a Mare, direzione sud Pescara, un copertone in galleria, siamo all'altezza del chilometro 293 circa. Incidenti in A1 tra Guidonia e Montecelio e la 24 direzione sud Napoli, siamo al chilometro 558. Questa notte è chiusa la 16 Napoli-Canosa tra Cerignola Ovest e la A14 in direzione di Canosa, è chiusa per lavori fino alle 6 di domani mattina, dopo il giornale radio.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Si aggrava di ora in ora l'emergenza incendi in Francia, dove oltre 141.000 persone sono state evacuate, 110.000 nella Gironda e 31.000 nelle Landes. Altri sgomberi sono in preparazione nell'area di Bordeaux. Critica la situazione anche in Spagna, dove il grande incendio alle porte di Madrid è ormai fuori controllo. Sono 63.000 le persone evacuate o confinate tra Madrid e Avila. In Italia un vasto rogo minaccia il bosco di San Francesco ad Assisi. Il vento e il terreno impervio rendono difficili le operazioni di spegnimento, mentre resta alta l'attenzione per abitazioni e un convento. Incendi anche nel Salento, in Sardegna e in Campania. Guerra in Medio Oriente, escalation nel Mar Rosso. L'Arabia Saudita avrebbe bombardato infrastrutture per le telecomunicazioni nella città yemenita di Hodeida e sull'isola di Kamaran, entrambe controllate dai ribelli Houthi. Il raid poche ore dopo l'attacco ad una nave saudita. Attacchi nel giorno in cui Donald Trump starebbe preparando un ulteriore inasprimento della pressione su Teheran. Il protrarsi della crisi in Medio Oriente spinge la corsa del costo dei carburanti. Allo studio del governo interventi contro il caro benzina. La premier Meloni ha visto il ministro Giorgetti, sul tavolo anche l'ipotesi delle accise mobili per frenare l'aumento dei prezzi. E torniamo alla cronaca con il caso Fakir, prime indiscrezioni sull'esito dell'autopsia sul 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia.
3: Indiscrezioni sul sangue nei polmoni?
4: Non vi posso dire nulla.
3: Mantiene il più stretto riservo Valentina Bugelli, uno dei super esperti incaricati dalla Procura di Bologna di eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, ma durante le 6 ore dell'esame autoptico si rincorrono le indiscrezioni, come quella dell'attacco che mostrerebbe i polmoni pieni di sangue. Fakir dunque potrebbe essere morto soffocato. L'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo, sostiene che ci sia un quadro asfittico da compressione. Il legale dei due poliziotti, Gabriele Bordoni, afferma invece che non ci sarebbero segni di violenza, fratture o compressione toracica. I risultati verranno depositati entro 90 giorni. È emerso che dopo l'accesso al pronto soccorso del maggiore, dopo un atto di autolesionismo lo scorso 20 giugno, Fakir fu inviato al centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Lì venne visitato, gli fu fatta una prima diagnosi e gli venne prescritta una terapia. Ci sarebbe dovuto tornare i primi di agosto, un percorso di cura che si è interrotto per sempre il 19 luglio. Per la sua morte, la procura indaga per omicidio colposo. 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari, i 2 agenti e 4 soccorritori della Croce Rossa.
5: Da Bologna, Virginia Novellini per il GR1.
2: Ancora cronaca, a Cosenza è stata aperta un'indagine sul suicidio ieri del 25enne durante una perquisizione. Si è lanciato dal terrazzo della casa dove si trovava agli arresti domiciliari. Nel servizio di Madi Ferrucci, lo sfogo della madre della vittima.
6: Faceva finta che pigliava le scarpe, poi è scappato e si è lanciato di questa terrazza.
7: Racconta così gli ultimi istanti di vita di suo figlio Mohamed, la madre Nabila, e non si dà pace. 25 anni, ai domiciliari per problemi legati alle sostanze stupefacenti, a casa arrivano i carabinieri, è una perquisizione di routine. Poi il dramma, Mohamed si butta dal balcone della sua camera. Dopo il rientro dal carcere i domiciliari, Mohamed inizia a stare male, ci racconta la fidanzata. Sulla morte del ragazzo indaga ora la procura di Cosenza, che ha aperto un fascicolo sul caso. Il legale della famiglia chiede chiarezza sulla gestione della perquisizione.
6: Ci vuole alla giustizia, è questo che vogliamo, basta.
2: E siamo al meteo. Domani sole su tutta l'Italia e temperature nella media stagionale. Dalla sera però il tempo peggiorerà al nord, con forti temporali sulle Alpi occidentali, in Valle d'Aosta e Piemonte. Domenica le piogge raggiungeranno molte zone del centro-nord e da mercoledì attesa invece una nuova ondata di caldo africano, con punte fino a 40-42 gradi. E siamo al calcio. Andrea Pirlo sempre più vicino alla panchina della nazionale italiana. La trattativa è in fase avanzata. Le quotazioni di Pirlo sono aumentate dopo il no di Pep Guardiola ai dirigenti azzurri Leonardo e Maldini. Pirlo dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare. E chiudiamo con la musica. A New York il concerto al Madison Square Garden di Jon Bon Jovi è finito in anticipo.
8: I am the most grateful man in the world right now because
2: Dopo circa un'ora e mezzo di spettacoli, il rocker americano si è fermato a causa di un problema di salute e un'infezione ai seni paranasali. Prima di lasciare il palco, però, ha rassicurato i fan con un messaggio che ha raccolto un lungo applauso. I biglietti non andranno persi e il live verrà recuperato. La serata faceva parte del Forever Tour, la tournée che segna il ritorno di Bon Jovi dopo 4 anni di assenza dalle scene. Sono le 23:05, il prossimo GR1 è a mezzanotte, la linea torna adesso alla musica di Radio 1, buon proseguimento d'ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

The Last Good Day of the Year, Cousteau. Con questo brano siamo tornati dopo il giornale radio, sono le 23:11 minuti, siete all'ascolto di Iso Radio, buona serata, buon viaggio in questo venerdì 24 luglio del 2026. Torniamo subito alla Via Verità, è chiusa ora anche la 8 Milano Varese tra Castronne e Sulbieta Albizzate in direzione sud Milano, è chiusa la 14 tra Imola e Castel San Pietro direzione nord Bologna, è chiusa la diramazione per Ravenna della 14 tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo in direzione nord verso la stessa 14, la 27 chiusa tra lo svincolo di Belluno e Fadalto direzione sud Venezia, la 13 chiusa tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione nord Padova, il tratto appenninico della 1 è chiuso tra località Alio e Pian del Voglio in direzione nord verso Bologna.

23:19 minuti, proseguiamo il nostro viaggio, proseguiamo la nostra diretta. Si parlava prima del probabile arrivo di Pirlo come allenatore della nostra nazionale. Intanto oggi hanno presentato in Germania Klopp, e Klopp ha parlato molto chiaramente, come suo costume. Jürgen Klopp lo conosciamo, allenatore del Liverpool, che ha portato il Liverpool ai massimi livelli, e Klopp ha detto molto candidamente: non sto facendo questo lavoro per me, lo sto facendo per voi, sto accettando questo lavoro nonostante abbia visto come hanno trattato Nagelsmann e Tuchel. Se vanno dietro alla mia famiglia me ne vado, se pensano che io sia una spazzatura ditemelo in faccia e me ne andrò immediatamente senza chiedere alcun risarcimento. È arrivato Klopp con un piglio battagliero, come dire: io vengo qui per salvare la Germania che è reduce da un mondiale negativo, però se cominciate a criticarmi o a attaccare la mia famiglia in qualche modo io vi saluto così su due piedi. Mi sembra sia stato chiaro, non gli manca certamente il carattere, sarà sicuramente più soft la presentazione del nostro Andrea Pirlo nei prossimi giorni, ne sono certo. Allora torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti per chi da poco si è messo al nostro ascolto. Vediamo le ultime notizie anche uscendo fuori dai tratti autostradali. Grande raccordo anulare in prossimità dello svincolo 28 via del Mare Ostiense, in carreggiata interna abbiamo code per incidente. Statale 16 Adriatica, Porto Recanati verso nord abbiamo rallentamenti per lavori. Ancora code in A12 tra Santo Stefano di Magra e Carrara verso Rosignano.

Stuff, questi stupidi ragazzi, pazzi stupidi ragazzi, il titolo completo del brano. Sono le 20:23:27, proseguiamo la nostra diretta qui su Isoradio con tutti gli aggiornamenti, le notizie che arrivano intanto dai vari tratti autostradali, molte chiusure anche questa sera. Sulla 8 è chiuso il tratto tra Castrone e Sorbieta Albizzate, direzione sud Milano, al traforo del Monte Bianco a Piazzale Francese verso l'Italia, l'attesa è di 30 minuti, è chiusa la A14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna, così come la diramazione per Ravenna tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo verso la A14, la 27 è chiusa tra Belluno Svincolo e Fadalto, direzione sud Venezia, anche qui fino alle 6 di domani mattina, in A13 è chiuso il tratto tra Padova Sud e Padova Industriali in direzione nord Padova, anche qui fino alle 6 di domani. Arriva il nuovo singolo di Beyoncé.

Beyoncé torna a queste così sonorità particolari con il suo nuovo singolo Morning alle 23:32 minuti qui su Isoradio. Noi torniamo invece alla viabilità, torniamo a Roma sul grande raccordo anulare. Ci sono code per incidente 2 km prima dello svincolo 28 via del Mare Ostiense in direzione interna, in carreggiata interna. Sulla 12 ancora code per traffico tra Santo Stefano di Magra e Carrara in direzione di Rosignano. Sulla statale 16 Adriatica a Porto Recanati in direzione nord abbiamo rallentamenti per lavori di pulizia del manto stradale. A Catania, sulla tangenziale tra Mister Bianco e San Giovanni Galermo verso Catania Centro, abbiamo rallentamenti e questi sono dovuti al traffico intenso.

Clara con San Giovanni, le ragazze, 23 e 40 minuti in questo venerdì sera. Andiamo a vedere cosa succede a Napoli sulla tangenziale tra zona ospedaliera e Camaldoli. Verso Pozzuoli c'è un veicolo in fiamme, siamo al chilometro 14 e 800. Attenzione, siamo in prima corsia e siamo anche in galleria, quindi situazione delicata per gli amici che sono in viaggio sulla tangenziale di Napoli tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli. Al chilometro 14 e 800 c'è un veicolo in fiamme, chiusa la 1 tra località Aglio e Pian del Voglio e chiusa in direzione nord Bologna. Rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina. In alternativa verso Bologna si viaggia sulla 1 direttissima. Dici Bologna, arriva Lucio Dalla. Non so.

Lucio Dalla con canzone, 23:45 minuti all'ascolto di Isoradio. Tra poco l'informazione tornerà con il giornale della mezzanotte. Dicevamo di questo veicolo in fiamme sulla tangenziale di Napoli, in galleria in prima corsia tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli, al chilometro 14 e 800. Chiusa la 1 tra Localitalia e Pian del Voglio verso nord Bologna, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina. Code in A12 tra Rapallo e Chiavari verso sud verso Livorno, c'era un mezzo fermo in panne, è stato comunque già rimosso. Code al traforo del Monte Bianco, al piazzale francese l'attesa verso l'Italia al momento è di 30 minuti, mentre sulla 26 sono segnalati dei pezzi di plastica in galleria tra Bavene e Carpundino, direzione sud Genova, all'altezza del chilometro 184.

Lee Ku con Who Are You, il titolo del brano del rock, questa botta rock che vi abbiamo proposto quasi in conclusione di programmazione quest'oggi. Beh, il rock lo troviamo spesso e volentieri durante i nostri viaggi insieme a un po' tutti quanti i generi musicali. Veicolo in fiamme sulla tangenziale di Napoli in galleria tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli. La 16 questa notte è chiusa tra Cirignolo Ovest e la 14 in direzione Canosa. È chiusa la 1 tra Locale Taglio e Pian del Voglio verso nord Bologna. La 13 è chiusa tra Padova Sud e Padova Industriale verso nord Padova. La 27 è chiusa tra Belluno Svincolo e Fadalto direzione sud Venezia fino alle 6 di domani mattina.

Le bambole di pezza, questa è Resta con me, 23:57 minuti, tra poco l'informazione, il giornale della mezzanotte, noi ci risentiamo come sempre al termine.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Francia e Spagna devastate dagli incendi, migliaia in fuga dalle fiamme. Macron chiede aiuto all'esercito, allarme rosso per Bordeaux e Madrid. Nuova ondata di dazi di Trump e minaccia all'Europa, pagherà un prezzo alto per le multe alle big tech. Continua il braccio di ferro USA-Iran, sangue in Cisgiordania. Non si ferma la corsa dei carburanti, la premier Meloni e il ministro Giorgetti al lavoro contro il caro benzina. Ancora scontro, maggioranza opposizione su sicurezza e legalità. Caso Fakir, prime risposte dall'autopsia, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire la causa della morte. Voglia di vacanze, nell'ultimo weekend di luglio scattano le partenze, meteo incerto con l'arrivo dei temporali. Calcio Andrea Pirlo verso la panchina della Nazionale Azzurra, pronto un contratto fino al 2030. Formula 1 nelle prove libere in Ungheria, volano le due Ferrari. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Il corrispondente.
3: Soltanto nel dipartimento della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente evacuata la penisola di Cap Ferré lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare e in poco tempo abbiamo lasciato la nostra abitazione per salire su una imbarcazione. Spiega questo villeggiante. Circa 1.000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna intanto la situazione resta complicata a Madrid. Due dei tre incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato due Canadair, altri due sono arrivati dalla Grecia. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Lo scontro Stati Uniti-Iran. Donald Trump sostiene che l'Iran stia diventando più serio nei negoziati e sembra accantonare per il momento l'ipotesi di una escalation militare. Il capo della Casa Bianca continua a difendere la sua politica sui dazi e minaccia l'Europa di nuove sanzioni.
4: Senza i dazi saremmo in guai seri. Con queste parole il presidente Trump è tornato a difendere la politica delle tariffe commerciali. È grazie a queste, spiega, che una quantità record di investimenti è stata attratta negli Stati Uniti. Lo dice nel giorno in cui scattano nuovi dazi statunitensi, compresi tra il 10 e il 12,5% su decine di paesi in tutto il mondo, motivati stavolta con il presunto ricorso al lavoro forzato da parte delle aziende produttrici dei beni, anche in Europa. E l'Unione Europea rischia altri dazi ancora, avverte Trump sui social, per la condotta che definisce illegale e profondamente scorretta contro le aziende tech a stelle e strisce. Altro fronte di politica estera, la guerra in Iran. Adesso stiamo negoziando con loro, quindi forse non ci sarà un punto di non ritorno, dice Trump a chi gli chiede se l'attacco su vasta scala di cui ha parlato nelle scorse ore sia imminente. La stampa americana descrive un presidente in modalità vendetta, che starebbe perdendo la pazienza con la leadership di Teheran. Trump parla di negoziati che tornano a farsi più seri e assicura: non ho fretta nemmeno per le elezioni di metà mandato, le cose vanno fatte bene, l'Iran non può avere l'arma atomica, conclude l'inquilino della Casa Bianca. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Secondo i media vicini agli Houthi, le forze saudite avrebbero bombardato infrastrutture nella città yemenita di Hodeida e sull'isola di Kamaran, controllate dai miliziani filo-iraniani. Riyadh afferma di aver colpito obiettivi che minacciavano la navigazione commerciale nel Mar Rosso e denuncia un attacco a una nave saudita. Intanto, Stati Uniti e Gran Bretagna valutano un vertice a Londra per una coalizione internazionale a tutela delle rotte marittime, compreso lo stretto di Hormuz. Ore di forte tensione anche in Cisgiordania, uccisi 4 soldati palestinesi e 2 dello Stato ebraico. I coloni israeliani attaccano alcuni villaggi palestinesi, mentre il premier Netanyahu ha ordinato di intensificare le operazioni antiterrorismo nel nord della regione occupata e di accelerare il riconoscimento degli avamposti costruiti illegalmente dai coloni in Cisgiordania. L'inviata.
5: Un video mostra i palestinesi, i soldati israeliani, i coloni, anche armati. Uno di loro avanza, l'arma spianata. Un palestinese lo affronta, poi un altro gli toglie l'arma e fa fuoco. Nella sparatoria che segue, a terra rimangono, oltre alla guardia di sicurezza del vicino insediamento di Havat Gilad, 4 palestinesi. Un militare israeliano morirà ore dopo. All'ospedale di Nablus si contesta la ricostruzione di Israele. Nel villaggio di Tel sono arrivati i coloni, non escursionisti, come dichiarato da quell'esercito, dicono. Il premier Netanyahu dispone una vasta operazione antiterrorismo. Battaglioni sono spostati da Gaza verso la Cisgiordania. Nablus viene sigillata con dentro le ambulanze e la possibilità di effettuare soccorsi. Negli assalti dei coloni dopo i fatti di Tel, 11 palestinesi vengono feriti nei villaggi intorno, ma c'è anche un 16enne ucciso in un raid nel campo profughi di Daesh a Betlemme. Protestano l'autorità palestinese e la Giordania, mentre il governo israeliano accelera la legalizzazione degli avamposti, disponendone di nuovi. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continuano a salire i prezzi dei carburanti, mentre l'Unione Europea rassicura, al momento non si registrano problemi di approvvigionamento.
6: La soglia psicologica dei $100 al barile è stata nuovamente superata dal greggio del Mare del Nord, che ha poi ripiegato, mentre il petrolio americano WTI si aggira intorno ai $90 al barile. Le tensioni in Medio Oriente hanno spinto al rialzo i prezzi, ma il gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio prova a smorzare i timori. Al momento non ci sono problemi di approvvigionamento. La domanda può essere soddisfatta con le scorte e con le forniture alternative provenienti dai mercati globali. In ogni caso la situazione, aggiunge il gruppo, potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Continuano a salire anche i prezzi dei carburanti, che risentono delle tensioni sul petrolio ma anche della riduzione dei flussi di gasolio dalle raffinerie del Golfo. Il prezzo medio della benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale ha raggiunto 1,96 euro, il gasolio 2,16 euro. In autostrada la benzina è arrivata a 2,05 euro al litro, il diesel a 2,22 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E proprio per frenare il caro benzina, la premier Giorgia Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sull'andamento della situazione economica, con un focus sui prezzi dei carburanti. Tra le ipotesi allo studio anche l'attivazione del meccanismo delle accise mobili, ma sul tavolo della premier c'è pure il dossier sicurezza, dopo il via libera al cosiddetto DDL anti-maranza, che rende imputabili i ragazzi dai 14 anni. Chi sbaglia deve pagare sempre, aveva detto Giorgia Meloni, che ora replica via social alle accuse del PD. I vostri figli in carcere possono andare se delinquono, scrive la presidente del Consiglio. Per tutti gli altri stiamo lavorando per un'Italia più sicura. Tutti temi al centro del dibattito politico.
7: Forza Italia con Antonio Tajani guarda la manovra d'autunno rilanciando l'obiettivo di meno tasse. Gli azzurri propongono di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità contro il caro carburanti. Dal PD Elie Schlein ritorna sull'idea delle accise mobili per far fronte, dice la leader Dem, agli ingenti danni economici delle guerre. Sul fronte sicurezza ai minori, Fratelli d'Italia ribadisce di voler difendere i cittadini onesti e quindi chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minore. Per la Lega di Matteo Salvini non ci si può nascondere dietro l'età. Jacopo Morrone.
8: Per la Lega la sicurezza è prioritaria. Il governo, grazie ai decreti sicurezza e alle norme antimaranza, vuol dare un segnale chiaro a questo paese. Purtroppo, ancora una volta, la sinistra su questo argomento non ci sente.
7: Dalle opposizioni Giuseppe Conte attacca. Per questo governo, avverte il leader 5 Stelle, chi sbaglia paga, purché non sia amico della premier Meloni come Sant'Ancheo del Mastro. Dice no ad un approccio securitario AWS. Angelo Bonelli.
9: Di fronte agli stipendi, che sono tra i più bassi in Europa, il caro energia che sta rendendo la vita impossibile a milioni di famiglie italiane, che cosa fa la presidente Meloni? Parla di tutto, fuorché dei problemi degli italiani.
7: Vasco Pirri, GR1.
2: A Rai Radio 1, mezzanotte, 9 minuti, la cronaca con il caso Fakir. Prime indiscrezioni sull'esito dell'autopsia sul 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia.
10: Abderrahim Fakir potrebbe essere morto soffocato dal sangue che ha invaso i polmoni in seguito a una grave emorragia, forse provocata dalle fratture alle costole. È questa la prima ipotesi che emerge dall'autopsia sul corpo del 42enne morto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
11: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
10: Da stabilire se l'emorragia sia stata la causa diretta della morte oppure una concausa insieme ad altri fattori. Trovate tracce di cocaina. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni, inclusi quelli tossicologici. Le conclusioni dell'autopsia saranno consegnate entro 90 giorni. È intanto emerso che Fakir aveva un appuntamento con un centro di salute mentale per i primi di agosto. Il 42enne sarebbe stato invitato a presentarsi dopo un accesso al pronto soccorso del 20 giugno. Nei giorni successivi ci sarebbe effettivamente andato, sarebbe stato visitato e gli sarebbe stata fatta una prima diagnosi, fissando poi un incontro ai primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il ministro dell'interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, accusa il sindaco di Bologna, Lepore, di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza sfociata in scontri e devastazioni. Attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico, la replica del primo cittadino. Inviate alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia nell'ambito dell'inchiesta sulla bistaccheria d'Italia. Il legale del ristoratore ne chiede l'acquisizione sostenendo che siano decisive per chiarire la proprietà del locale. Del Mastro replica: dimostreranno la mia estraneità ai fatti. Caso Roggero, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha fissato per il 9 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento della pena per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021 al termine di una rapina. La richiesta riguarda la detenzione domiciliare e il rinvio della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia. Ieri anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva fissato un'udienza sul caso per il 16 settembre dopo un conflitto di competenza tra i due uffici. L'incidente sull'Asti Cuneo in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi, delusione dei familiari della vittima per la sentenza di primo grado.
12: 8 anni per Franco Vacchina, soluzione per Davide Bertello. Questa è la sentenza del Tribunale di Asti in merito alla morte di Matilde Baldi. L'11 dicembre del 2025 la giovane era in auto con la madre quando la loro vettura venne bruscamente tamponata da una Porsche che viaggiava ad oltre 200 km all'ora, condotta da Vacchina. La mamma di Matilde rimase ferita gravemente, la figlia perse conoscenza e morì dopo 5 giorni. Vacchina venne accusato di omicidio stradale di aver ingaggiato una gara in velocità con Davide Bertello, al quale venne contestato anche il reato di omissione di soccorso. Il giudice ha però escluso l'ipotesi di una sfida tra auto. La PM aveva chiesto 10 anni per Vacchina, 8 anni, una pena troppo lieve, dice ora la mamma di Matilde.
13: Non si meritava una fine così.
12: Vacchina, che il giorno dell'incidente aveva provato a far portare via l'auto prima che arrivasse la polizia, non sembrava provare rimorso. In una ad un'amica scriveva infatti di sentirsi un po' off per aver distrutto la macchina. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Insoddisfazione anche dai familiari di Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffiette. Contestata la decisione dei giudici di Milano di ammettere alla giustizia riparativa l'omicida del ragazzo.
14: Una pena che non sia solo afflizione, ma anche un percorso di reinserimento sociale. È per questi motivi che la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha detto sì alla giustizia riparativa nei confronti di Alessandro Rezza. Il 21enne, solo pochi giorni fa, è stato condannato anche in secondo grado a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso nell'ottobre di 2 anni fa a Rozzano per rubargli un paio di cuffie da poco più di 10 euro. Per Rezza, scrive ancora la Corte, questa potrebbe essere l'ultima chance per tentare un effettivo recupero. L'istituto della giustizia riparativa è stato introdotto dalla riforma Cartabia e prevede che chi ha commesso un delitto attraverso dei colloqui protetti insieme alle vittime o ai loro cari prenda coscienza del disvalore delle proprie azioni, ricostruendo un legame con la comunità. I familiari di Manuel hanno negato il consenso a partecipare al programma, ma a loro parere non è vincolante. Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
2: In apertura di giornale abbiamo parlato dell'emergenza incendi in Francia e Spagna, ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco, situazione sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta e un ristorante, con evacuazione di residence e stabilimenti balneari. Incendi generalmente alimentati anche dalle alte temperature, anche se in questi giorni il caldo torrido è in calo. In arrivo le piogge, mentre milioni di italiani si preparano a partire per l'esodo di fine luglio.
15: Bollino rosso per questo weekend di partenze estive, previsti complessivamente 27 milioni di spostamenti di automobili sulla rete stradale. Queste le stime dell'Osservatorio Mobilità dell'ANAS, che per favorire la circolazione ha sospeso o chiuso l'83% dei cantieri fino a settembre. Sul fronte meteo resiste la tregua dal caldo estremo e dall'afa, eccezion fatta per le aree interne della Sardegna e della Sicilia, dove si toccheranno le temperature più elevate. Tra oggi e domani attese anche piogge e forti precipitazioni. Luogotenente Andrea Gurrieri, Aeronautica Militare.
16: I rovesci sull'arco alpino dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte. Temperature ancora elevate sulle isole maggiori, con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica maltempo diffuso per le regioni nord-occidentali, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.
15: Daniele Morgera, GR1.
2: La Chiesa italiana si mobilita per il Venezuela, devastato dal doppio sisma del 24 giugno. Conferenza Episcopale e Caritas promuovono per domenica una raccolta straordinaria in tutte le parrocchie del paese per sostenere la popolazione colpita. Manca anche l'acqua potabile, racconta al nostro giornale il direttore della Caritas, Don Marco Pagnello.
17: Il senso sta nel sentirsi empatici, nel voler condividere questo momento di grande fatica e sofferenza del popolo venezuelano. I numeri sono importanti: più di 4.700 persone decedute finora, più di 16.000 persone assistite, 107 campi transitori.
18: Cosa vi chiede la Chiesa venezuelana? Quali sono le emergenze di questi giorni?
17: In questo momento siamo nella fase acuta proprio di risposte all'emergenza. L'emergenza umanitaria, quindi per esempio il più grande intervento è quello della distribuzione di acqua potabile, alimenti e beni essenziali. Voi provate a immaginare il grande pericolo e rischio anche in questo momento igienico-sanitario.
18: Caritas italiana interviene sulle grandi emergenze internazionali, ma anche su quelle italiane.
17: Facendo parte del network della rete di Caritas internazionali, tutte le volte che c'è un'emergenza nel mondo, noi cerchiamo di fare la nostra parte.
18: Antonio Scoppetti, Tuolo, GR1.
2: Social e tutela dei minori. Bruxelles apre un nuovo procedimento nei confronti di un'altra piattaforma.
19: La Commissione europea mette TikTok nel mirino per una presunta scarsa tutela dei minori, ipotizzando una violazione della legge europea sui servizi digitali. Sotto accusa le impostazioni della piattaforma di ByteDance: se per la fascia tra i 13 e i 15 anni il profilo nasce privato, il passaggio a pubblico è fin troppo semplice, a detta di un portavoce della Commissione. Per i ragazzi di 16 e 17 anni invece i video possono essere visibili a chiunque, non solo su TikTok ma sull'intera rete.
20: We do not accept this because children's content...
19: Non lo accettiamo perché i contenuti pubblicati da un minorenne non dovrebbero essere mai visibili a un estraneo, ha affermato il portavoce. TikTok replica definendo la sicurezza dei giovani un obiettivo condiviso e dicendosi pronta a collaborare in modo costruttivo. Se dopo queste conclusioni preliminari la Commissione confermerà le accuse, TikTok potrà subire sanzioni pesanti. Sulla base della stessa legge, il colosso cinese del commercio digitale AliExpress ha ricevuto nei giorni scorsi una multa da 550 milioni di euro. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
2: Musica, è uscito Reality Awaits, l'attesissimo settimo album di inediti degli Strokes.
21: Like a tiger, they will chase you. Chi
0: si aspettava l'effetto nostalgia, chi si aspettava di ritrovare il sound della nostra gioventù resterà deluso. Del resto, le anticipazioni di questo nuovo album degli Strokes avevano già fatto storcere il naso ai fan della prima ora. Eppure si cresce, si cambia e Reality Awaits, con una bella presenza di autotune, lo dimostra. Julian Casablancas ha quasi 50 anni, non intende replicare se stesso, e allora gli Strokes voltano pagina con lo zampino di Rick Rubin. La band newyorkese si diverte in una rinascita anacronistica come sempre. Psycho Shit è il manifesto sonoro di questo disco, in cui si parla di violenza, politica, nuove tecnologie e alienazione. Un album da ascoltare e riascoltare per capirlo, per comprendere una band che porta sulle spalle il peso del proprio mito. Sarà questa la realtà che ci aspetta? Forse il rock non vuole essere salvato, ma continua a salvarci. Marcella Sullo, GR1.
2: E a Londra la musica incontra moda e cinema nel nuovo album dell'artista britannica Charlie XCX, la corrispondente.
21: Con l'ultimo album Brat, uscito 2 anni fa, ha rivoluzionato la scena musicale e culturale nel Regno Unito e in America, dove il verde fluo e il messaggio, un inno alla libertà di essere se stessi, ha ridefinito la comunicazione, persino quella politica. Il nuovo album, il 7º, titolo Music Fashion Film. L'artista britannica ha svelato la cover del disco in un post sul suo profilo Instagram da oltre 9 milioni di follower. In copertina, a rappresentare appunto musica, moda e cinema, ci sono John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese. Nel frattempo, Charlie XCX, che ha vinto 3 statuette ai Grammy e 5 riconoscimenti ai Brit Awards, ha pubblicato i singoli SS26 e Rock Music. A inizio anno, la cantante britannica che ama le collaborazioni ha firmato la colonna sonora del film più di moda dell'inverno, Cime Tempestose, protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, a lungo primo in classifica tra gli album più venduti del Regno Unito. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Dall'elettropop britannico al rap di Anna Pepe, che ha battuto 2 nuovi record. Con Million Dollar Babe ancora al primo posto per la 2ª settimana consecutiva, è la prima artista italiana a conquistare la vetta della classifica nel 2026 e inoltre la più giovane cantante ad aver debuttato al numero 1 con entrambi i suoi primi 2 album a pochi giorni dall'uscita. Siamo allo sport calcio. Dopo il no di Guardiola, la nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo.
22: L'accordo è ormai cosa fatta, per l'annuncio c'è ancora da aspettare, ma salvo sorprese sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della nazionale, una figura non di spicco come Guardiola, che ha rifiutato la proposta azzurra, o come Mancini e Conte, ma un giovane allenatore con cui cominciare un nuovo ciclo. Pirlo è il nome su cui in particolare Paolo Maldini, direttore tecnico della federazione, è pronto a scommettere. Un progetto lungo, almeno 4 anni di contratto con ingaggio di circa 1,5 milioni a stagione, per riportare l'Italia competitiva al prossimo europeo e soprattutto non fallire l'ennesima qualificazione mondiale nel 2030. La carriera di Pirlo allenatore non è stata certo esaltante finora. Dopo la Juventus, una Coppa Italia e una Supercoppa vinte nel 2021, le esperienze in Turchia, alla Sampdoria e nella Serie B degli Emirati Arabi, dove è tuttora sotto contratto con lo United FC di Dubai. Adesso la grande occasione, assieme a 2 importanti figure dirigenziali come Maldini e Leonardo, di riportare in alto gli azzurri. Jacopo Barlotti, GR1.
2: Ciclismo, lo sloveno Pogacar ha dominato anche la 19ª tappa del Tour de France con l'arrivo sulla prestigiosa Alpe d'Huez, conquistando la 5ª vittoria di tappa. Tennis, Jannik Sinner non parteciperà al torneo Masters 1000 di Montreal in Canada, in programma inizio agosto, per riposarsi e prepararsi al meglio agli US Open, assenti anche Alcaraz e Djokovic. E chiudiamo con la Formula 1. In Ungheria, Ferrari protagoniste nelle prove libere, il nostro inviato.
23: Chi ben comincia, dice il saggio, è a metà dell'opera, un detto che a Budapest ha valenza duplice: iniziare bene sin dal venerdì, ma anche qualificarsi più avanti possibile, perché a l'Hungaroring superare è sempre complicato. La Ferrari risponde presente a chi la dava per favorita con un 1-2 importante, Hamilton davanti a Leclerc e tutti gli altri dal mezzo secondo in poi, tantissimo su questo tracciato. Norris, Verstappen, Russell con Antonelli solo 13°, ma senza che il leader del mondiale abbia chiuso la simulazione di qualifica per via di una bandiera rossa. Temperature insolitamente miti, aggiornamenti che funzionano funzionano, una pista che si sposa perfettamente con la rossa. Ecco perché il cavallino va forte, ma Fred Vasseur, team principal, fa il pompiere, pur non nascondendo la soddisfazione.
1: Sì, sì, it's probably the best Friday of the season so far.
23: È stato il miglior venerdì della stagione finora, ma abbiamo già avuto buoni venerdì per poi andare in difficoltà in qualifica, quindi restiamo concentrati sul massimizzare il nostro potenziale, ma di certo questo è stato un ottimo inizio di weekend.
1: It's a good start for this weekend.
23: Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Marco Mascia e Sergio Ciani, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
3: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità. Ritmo della sera con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Siamo partiti con Sophie and the Giants, questa loro Paradise, insieme a Purple Disco Machine. Mezzanotte 29 minuti. Buonanotte a tutti, buon viaggio. Dopo l'informazione, dopo il giornale della mezzanotte, torniamo in studio con la situazione di viabilità. Andiamo subito in A14 perché tra Faenza e Forlì verso Sud Ancona abbiamo rallentamenti per un incidente avvenuto da poco. Si tratta di un incidente che vede coinvolte due automobili al chilometro 72-600. Vi ricordo che la A14 è chiusa tra Imola e Castel San Pietro, ma in carreggiata nord verso Bologna è chiusa per lavori, chiusa rimarrà fino alle 6 di domani mattina. È chiusa anche la diramazione per Ravenna tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, proprio in direzione della A14. Chiuso il tratto appenninico della 1 tra località Aglio e Pian del Voglio verso nord Bologna, e tra la variante di Valico e località Aglio, sempre in direzione nord. In alternativa, questa notte fino alle 6 si viaggerà sulla 1 direttissima. Aggiornamenti che arrivano anche dalla tangenziale di Napoli, dove tra Capo di Monte e Camaldoli verso Pozzuoli abbiamo code per un veicolo in fiamme. Il veicolo in fiamme è stato comunque spento, quindi la situazione dovrebbe andare a migliorare nei prossimi minuti. È chiusa per lavori la 12 tra la 7 e Genova Est direzione Livorno, la 10 è chiusa tra Genova Praia e Genova Aeroporto in direzione di Genova, la 7 è chiusa tra Runco Scrivia e Vignolo e Burbera verso Milano, la 4 vede code per lavori tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. Allora, lasciamo spazio alla nostra programmazione notturna. Ci sarà Giovanna Insardi questa notte in console, ogni ora l'appuntamento sarà con il GR1. Da Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, vi auguriamo una buona nottata, un buon viaggio, a domani.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, sempre.

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Da Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco, situazione sotto controllo, nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli, in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta e un ristorante con evacuazione di residence e stabilimenti balneari. E veniamo alla pagina degli esteri. Lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Trump assicura che i colloqui con Teheran staranno diventando più seri, ma avverte: l'Iran vuole un accordo, non è ancora pronto, io non ho fretta. Intanto, secondo il New York Times, gli 007 americani ritengono che Mojtaba Khamenei sia più determinato del padre a dotare l'Iran dell'arma nucleare. Si lavora anche a una conferenza a Londra per una possibile coalizione internazionale a tutela dello stretto di Hormuz. E in attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. C'è stato poco fa un attacco di un drone su un ufficio postale a Sumy, 2 morti e 2 feriti. E Donald Trump è tornato ad attaccare anche l'Unione Europea, minacciando nuovi dazi. Nel mirino le multe inflitte alle aziende americane, a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles. Avverte: se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continua a salire i prezzi dei carburanti. Il governo valuta nuove misure per contenere questi aumenti. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti ha anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento del conflitto potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E vediamo alla cronaca. Caso Fakir, prime risposte dall'autopsia, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire la causa della morte. Il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, accusa il sindaco di Bologna all'epoca di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza, sfociata in scontri e devastazioni. Attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico, la replica del primo cittadino. E veniamo al meteo. Oggi sole su tutta Italia, temperature nella media stagionale. Dalla sera però il tempo peggiorerà al nord, con forti temporali sulle Alpi occidentali, in Val d'Aosta e Piemonte. Domani, domenica, le piogge raggiungeranno molte zone del centro-nord. A mercoledì attesa invece una nuova ondata di caldo africano, con punte fino a 40-42 gradi. Chiudiamo con lo sport e calcio. Dopo il no di Guardiola, la nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo. L'ex centrocampista di Juve Milan, attualmente allenatore a Dubai, sarebbe pronto a diventare il nuovo CT azzurro. Formula 1 in Ungheria, Ferrari protagoniste delle prove libere, con Hamilton più veloce di tutti davanti alle Leclerc. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione. Il prossimo appuntamento alle 2, ora vi lascio alle note di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua alle escursioni. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio!

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile.
3: Soltanto nel dipartimento della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente evacuata la penisola di Cap Ferré lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare e in poco tempo abbiamo lasciato la nostra abitazione per salire su una imbarcazione. Spiega questo villeggiante. Circa 1.000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania.